0: da Steve Angello e Led Back Look nel 2008. Era un remix appunto di questa canzone meravigliosa di Robin S. Non Rubinetto, Robin S. Va bene? Ok! Everyday, tutti i giorni, infatti anche oggi siamo qui, dalle 5 alle 7, dalle magiche frequenze di M2O con Albertino Everyday. Ad illuminare questo grigio tardo pomeriggio, almeno sulla nostra città Milano, la città che ospita la sede del palazzo di Via Massena 2, qui a due passi dall'Arco della Pace, e oggi è previsto temporale. Ciao, sono Albertino, previsto temporale.
1: Oh, adesso sì che si ragiona, sono più tranquillo.
0: Tu sei Fargetta?
1: Sì.
0: Come stai?
1: Presento bene, grazie, sto mangiando una mela.
0: Ah, è giusto, è proprio, hai scelto l'orario ideale.
1: Sì.
0: Fare un programma con la bocca piena.
1: No, mi sono liberato.
0: Cioè, l'ABC della radio.
1: Ho deglutito tutto.
0: Hai deglutito?
1: Sì, sì.
0: Quindi l'hai finita la mela?
1: Ancora no, ci
0: ma mangi anche la buccia oppure mangi?
1: Con la buccia.
0: La buccia contiene un sacco di vitamine. Fai bene a non mangiare. L'hai lavata.
1: Voglio morire bene.
0: L'hai lavata.
1: Sì, l'ho lavata.
0: Bene. Tu alle lippi come stai?
2: Voglio morire bene, quindi anch'io. Quindi mi tomario e mi mangerò una mela tra pochissimi
0: con la buccia?
2: Minuti. Con la buccia perché è piena di fibre.
0: Come diceva Mastro Geppetto, perché Pinocchio non voleva la buccia,
2: vero.
0: Poi a un certo punto aveva ancora fame e si è pentito. Quindi
2: vero.
0: Voi siete come Pinocchio in pratica, giusto?
2: Sì, certo.
0: Legno. Saluto a Collodi che ci segue sempre. Ciao Shorty.
3: Oh, ciao Albe.
0: We need to talk.
3: Sì, quando vuoi.
0: When?
3: Anche stasera alle 7, se vuoi io mi fermo.
1: Intanto non mi fermare.
3: Io vado alle 7. Vorrei invece morire godendo e stasera mi andrò a fare una pizza, Alb.
0: Morire godendo.
3: Loro morire bene, io morire godendo con un po' di pizza, kebab.
0: Però sei stato autorizzato dalla tua famiglia?
3: No, però stasera sono in libera uscita e quindi.
0: Ah, ok.
1: Però lui gode mangiando una pizza. C'è gente che gode in un'altra maniera.
0: Anche quello è vero.
2: Tipo
0: però.
2: Quali?
1: No, basta, detto, chiuso. Non si va avanti.
2: Faccio una domanda.
0: In effetti. Mangiare cose che ti appagano è molto gratificante.
2: Cioccolato,
0: esatto.
2: Il gelato.
0: Fai bene, show, alto o bassa?
3: No, prendo quella al trancio al forno a legna alta, che è la mia preferita.
0: Cioè, fai schifo fino alla fine.
3: Sì, sì, ho detto voglio morire godendo.
0: Va bene.
1: C'è una pizzeria qua vicino.
0: Ma secondo me per un po' là.
1: È alle royalties lì lui.
0: C'è la ginger. Wow!

0: oggi sono lontana.
1: Where are you, Eleonora?
0: Sono sopra il Vesuvio in questo momento.
1: Why you are on the Vesuvio?
0: Perché sta finendo la sesta tappa del Giro d'Italia.
1: Ma questo è fantastico, in tempo reale. Che quanto manca?
0: Mancano 25 chilometri.
1: Minchia voglia, 25 chilometri. Perché quelli vanno forte.
2: Questi un quarto d'ora ci mettono.
1: Sì, 10 minuti.
0: C'è una visuale pazzesca da qua su, è bellissimo.
1: Ma c'è bel tempo, c'è bel tempo.
0: C'è bel tempo, sì, sì.
1: Ah,
0: sì,
1: allora
0: sì.
1: Solo a Milano è brutto. Quindi quando arrivano al traguardo ci ragguagli?
0: Sì, certo, certo, sono qua. Adesso c'è davanti uno col caschetto rosa. Non so come si chiama.
1: Barbie sarà.
2: Penso sia quello in maglia rosa, credo che, credo che
1: hanno
2: sia
1: anche il caschetto rosa.
2: Eh sì, tutto rosa.
0: Il caschetto rosa, sì.
2: Tutto rosa.
0: È una maglia rosa e azzurra.
2: È lui, penso. Sì, è lui. Potrebbe essere lui.
1: Bene, bene, bene. Però vedi il ciclismo come è inclusivo come sport. In altri sport la maglia rosa l'avrebbero scherzata, no?
2: Eh sì, in onore.
1: È da femminuccia la maglia rosa.
2: In onore di un quotidiano inclusivo sportivo, la Gazzetta dello Sport.
1: Detta anche.
2: La rosa.
1: La rosa.
3: O la Gazza.
1: O la Gazza. Va bene, ragazzi. Quindi un inizio scoppiettante sull'attualità.
3: Sì.
1: In tempo reale siamo in grado di comunicarvi chi vincerà questa tappa del Giro d'Italia. Probabilmente non ve ne frega una mazza come a me, però è sempre un'info in più, hai capito?
3: Scusa, se mi permetto, l'importante è che non parliamo di ieri sera, di chi ha giocato e basta. Andiamo avanti, musica, vai.
1: Sì, ieri sera ha vinto l'Inter la Coppa Italia, quindi Shorty sarà... Ecco perché festeggi con la pizza.
4: Io sarò contentissimo, Alv.
1: Vai.
4: Ma sì, ci sono
1: anch'io, guarda.
3: Vai, scusa, tu vai dove tira il vento.
1: Io oggi tengo all'Udinese, tra l'altro.
4: Bravo.
1: Perché comunque, tu sei testimone.
2: Sono testimone, è arrivato un bel regalo nell'ufficio di Albertino, una bellissima maglia dell'Udinese Calcio.
1: Sì, volevo ringraziare il mio ascoltatore fedele che si chiama Manuel, che è di quella zona là, che mi ha appunto fatto avere questa maglia dell'Udinese, la gialla, però non quella bianco e nera come
2: molto
1: la Juventus.
2: Bello. Foro, è un po'.
1: Ho scritto Alba numero uno dietro. Io sono Friuli Venezia Giulia. Una bella maglia, la indosserò in una mia prossima serata da quelle parti.
2: Comunque, da quando Shorty risegue il calcio, vince solo l'Inter.
4: Hai visto? Porto bene.
1: Porti bene.
2: Io non lo so.
4: Attenzione.
1: Uno di voi oggi, come ieri, vincerà due biglietti per 1-2-1-2 Celebration questa serata all'interno di Party Like ID. Dice domenica 7 giugno a partire dalle ore 18 Arco della Pace Milano. Se vi piace il rap, attenzione al 342 65 43 210.

questa canzone ha un testo esplicito, attenzione, explicit lyrics, attenzione bambini in macchina,

0: Mi rifiuto di dire il titolo del brano, se vuoi dirlo tu.
1: Vabbè, no, quella parola.
0: Nessuno vuole dire
2: anche
0: il titolo.
2: Anche perché nel testo, vedi, nel titolo ci sono gli asterischi che completano la parolaccia.
0: Censurato.
1: Quindi, lo so, io ho solo messo le mani addosso a questo disco, ma il titolo non capisco.
3: L'hai fatto te?
4: Alberto!
0: Sì.

0: Ho visto anche da Napoli che ti sei spogliato.
1: No, mi sono spogliato, ho tolto la felpa.
0: Ho visto.
2: Sì, giustamente.
1: Cos'è c'è che non
0: perché
1: va?
0: Perché io ho i monitor, anche da qua, dall'elicottero.
1: Sì. A che punto sono i ciclisti?
0: Mancano 21 chilometri.
1: Voglia.
3: Che si accende quando lo dice lei l'elicottero. Non so se avete notato questa particolarità. Ma bello, un elicottero di nuova generazione.
1: Va bene, oggi è giovedì 14 maggio, San Mattia, se vuoi fare gli auguri a tuo figlio.
4: Auguri, figlio mio.
1: Ecco, auguri. Protettore di ingegneri e macellai.
4: Giusto.
1: Beh. San Mattia.
3: Questo è.
1: Giusto cosa?
4: No, che è un protettore di guerra, non c'entra niente con...
1: No, non c'entra niente. Sì.
3: Due categorie dignitosissime, ognuna per il proprio, no?
4: Giusto, comunque.
1: Sì, beh, certo, sono due mestieri differenti, però...
4: Comunque, auguri, sono diventato per te, figlio mio, un taxi.
1: Beh, ovvio.
3: Sì, arriva Mattia 15 in 4 minuti quando Mario, no?
1: Tutti noi. Sono pronto, Shorty.
5: Per fare che cosa?
1: La DJ Parade dei 10 santi più famosi in Italia.
3: Blasfemo,
1: Sì, Ciao, sono Albertino. Benvenuti all'appuntamento con la classifica dei 10 santi più... Al numero 10 San Giovanni Bosco, sacerdote che dedicò la vita all'educazione e all'aiuto dei giovani. San Giovanni,
3: Vai.
1: San Giovanni,
3: Purtengano.
1: Al nono posto Santa Lucia. Santa associata a che cosa?
3: Alla luce.
1: Alla luce. E alla protezione della?
5: Della vista, Albert.
1: 3 punti per Shorty. Al numero 8 San Giuseppe, protettore dei lavoratori, delle famiglie e dei padri. Infatti, la festa del papà
3: è San Giuseppe.
1: Al settimo posto, San Nicola, vescovo generoso che ha ispirato la figura moderna di Babbo Natale. Infatti
5: San Nicola si festeggia
3: Santa Claus.
4: Esatto. Non era San Nicola di Bari?
1: Anche a me risulta, da scheda. Al sesto posto, Santa Caterina da Siena, mistica e consigliera dei papi, figura centrale della spiritualità medievale italiana.
3: Pensa un po'. Ora arrivano i nomi pesanti.
1: Ma passiamo alle prime 5 posizioni.
3: Adesso arrivano quelli pesi.
1: Al 5, visto che la Ginger è sull'elicottero sul Vesuvio, San Gennaro, Ginger! Patrono di Napoli, celebre per il miracolo della liquefazione del sangue.
4: E anche per una famosa canzone, San Gennaro Gegè.
1: Al numero 4, Santa Rita da Cascia. Devo anche leggere la descrizione.
3: Questo punto l'hai fatto per tutti.
1: Santa pregata nelle situazioni disperate o considerate soluzioni. Oh,
4: cosa?
1: Quando sei disperato, Santa Rita da Cascia. Al numero 3, quindi nello spazio riempipista, Padre Pio.
3: L'avrei messo più in alto io.
1: Lui spacca.
3: L'avrei messo più in alto, al 2 l'avrei messo.
1: Al 2 invece c'è Sant'Antonio di Padova.
3: Ok.
1: Sì, che saluto tra l'altro.
3: Va bene.
1: Siete stati nella chiesa di Sant'Antonio di Padova?
3: Bellissima.
1: È bellissima. E al primo posto.
3: Questo è pesante.
1: Vai col jingle.
4: Numero 1.
1: Al numero 1, San Francesco d'Assisi. Fondatore dei francescani, simbolo di pace, povertà e amore per la natura.
5: Bravo.
1: Bene. E tutti gli uccelli qui in via Massena salutarono.
3: Francesco numero unissimo, dai, ci sta. Sì.
4: Ma sai che ancora mi sto domandando perché abbiamo fatto questa classifica?
1: Non lo so, nemmeno io.
6: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Questi due ragazzi olandesi che sono sulla bocca di tutti, sarebbe più corretto dire sulle gambe di tutti.
1: Ah, bella questa!
0: Perché, insomma, questa canzone, che comunque è una bellissima canzone anche di ascolto, è una canzone molto ballata. Adesso io, per esempio, mentre andava su M2O, mi ho fatto quattro salti.
1: Peccato che non siamo in diretta TV, perché si poteva vedere
0: quattro salti in padella, tra l'altro, li ho fatti. Era Talk to You. E sono le 5.20 e abbiamo aperto 20 minuti fa dicendo appunto che mancavano 25 km all'arrivo di questa tappa del Giro d'Italia dall'elicottero di M2O.
1: Sì.
0: La Gingia dovrebbe essere di nuovo collegata con noi per aggiornarci su quello che sta accadendo.
1: Sì, l'ultima volta che l'abbiamo sentita stava mangiando un babà.
0: Beata lei, mangerei anch'io. Ci sei?
2: Eccomi, ci sono!
0: Quindi...
2: appena finito il chilometro 13,
0: ma sono lenti però.
2: Siamo quasi arrivati.
0: No, mancavano 25, ora mancano 13. Vuol dire che la nostra
1: 5 minuti.
2: Hanno una media di 41 km e 9,
0: Beh, minchia, io neanche in macchina li faccio 41 e 9. Però
2: bella, una bella gara, c'è molto sole, c'è il Vesuvio sotto di me, è bellissimo Albertino, sono molto emozionata.
0: Ti invidio un po', guarda.
2: Sì.
0: Bene, bene, allora ci risentiamo dopo.
2: Beh ragazzi,
0: Beh ragazzi.
2: Sì, molto.
0: Beh, li vedi dall'alto.
1: Alberto!
0: No? Vedi il culo, eh?
1: Ma non è che la Ginger sta cercando un fidanzato?
0: Ma questi ragazzi qua sono tutti

0: Momento latino in questo giovedì pomeriggio qui dalle magiche frequenze di M2O. Abbiamo sentito questa che è una delle tante hit di Major Lazer, J Balvin e El Alfa. Dico bene?
1: Bravo Albe!
0: Grazie! Era Che Calor?
1: Sì!
0: Ma in verità non è che sia poi una giornata così calda,
1: No, per niente!
0: Che calor mica tanto!
2: Cioè, noi siamo in maniche corte, però non è che c'è un po' di freschino, ma resistiamo.
0: Scusa, prima quando abbiamo fatto il momento della DJ Parade dei Santi, no?
1: Sì.
0: Partendo dall'onomastico di tuo figlio Mattia, no?
1: Sì.
0: Poi lui ti ha chiamato?
1: No!
2: No.
0: Tu l'hai chiamato?
2: Sta studiando su due fronti, uno sull'università,
0: ma
2: l'altro
0: tu l'hai
2: sulla
0: chiamato?
2: Patente. Non l'ho chiamato.
0: Ma se lo chiami lui ti risponde?
2: Certo.
0: Ah, ti risponde? Allora lui
2: sì.
0: Fa parte di una piccola percentuale, perché abbiamo tra le mani un nuovo sondaggio. Adesso mi collego subito col nostro inviato,
2: sì,
0: che dovrebbe essere già in linea con noi. Un attimo, che
1: sì,
0: c'è un problema con la linea.
1: Sì, aspetta un attimo.
2: Mi sentite?
0: Sì, adesso ti sentiamo, ti sentiamo.
2: Pronto? Mi sento. Adesso vi sento
0: perché
2: benissimo.
0: C'è una piccola interferenza. Le volevo solo anticipare che nel caso il Giro d'Italia arrivi all'arrivo, verrà interrotto.
2: Nessun problema.
0: Abbiamo due collegamenti.
2: Nessun problema, andrò velocissimo. Secondo un sondaggio recente, il 25% dei giovani, compresi tra i 18 e i 34 anni, non risponde mai al telefono. Il 70% di loro preferisce parlare solo ed esclusivamente con i messaggi vocali, meglio che di testo.
0: Finito.
2: Sai, vorrei veramente fare una prova in diretta se mi risponde il mio figlio.
1: Prova a chiamarlo.
2: Mentre aspettiamo che arrivi il Giro d'Italia.
0: Di quanti anni i ragazzi che del sondaggio?
2: Tra i 18 e i 34, quindi Mattia è perfetto per questo sondaggio. Rientra appena.
0: Beh, posso chiamare anch'io mio
2: figlio? Provate, provate a chiamare.
0: No, vabbè, ma io...
2: Provate, intanto mancano 3 chilometri.

0: mezzo, Ginger, preparati sull'elicottero che ci siamo quasi.
1: Ultimamente vengo risposto molto perché le ho minacciate, quindi vediamo. Io sto chiamando,
2: Anch'io.
1: Un attimo, Ha risposto.
0: Eccolo!
2: Matti?
1: Ha risposto.
2: Sei in diretta alla radio, volevo
1: dirti.
2: Ciao
1: Mattia! Pronto?
3: Ciao.
1: Ciao amore, come stai?
3: Bene, grazie, tu?
1: Bene, grazie. Ok, tutto a posto, ci sentiamo dopo.
2: Aspetta, Matti.
3: Okay. Perché?
1: No, era una prova per capire se mi avessi
2: date al telefono.
1: Perché c'è un...
0: Luci, non è successo niente, no, siamo in diretta alla radio, era un test.
1: È un test, perché un sondaggio dice che il 70% dei ragazzi della tua età non risponde mai a una chiamata, ma parla solo attraverso WhatsApp, hai capito?
3: Mi sono spaventata.
1: Tu invece sei il 30%.
3: E io ti rispondo sempre.
1: Sì, perché ti ho minacciato, ovviamente. Ok, grazie, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Allora posso fare gli auguri in diretta?
1: Auguri Mattia!
2: Mattia, auguri, perché oggi è San Mattia, lo sapevi?
4: Allora...
0: Mattia, puoi chiedere
1: è molto felice.
0: Mattia, puoi chiedere un regalo stasera, quindi sì, vai tranquillo.
1: Sì. Mattia, c'è un budget di 2000 euro.
2: Certo.
0: Sì, per San Mattia, questo è quanto ha stanziato tuo padre.
2: Vabbè, l'abbiamo disturbato perché stava studiando.
1: Sì,
2: Matti.
1: Scusa.
2: Ciao Matti.
0: Dalla voce.
1: Ciao. A che punto siamo? Adesso andiamo a Napoli.
5: Ci siamo, Albertino, siamo quasi in piazza del Plebiscito a Napoli. Adesso vedo anche qualche ombrello.
1: Ah.
5: Qualche ombrello, quindi ha iniziato a piovere, c'è lo sprint finale perché manca 1,8 km.
1: Ma pensa,
5: sono
1: che
5: sono molto emozionata.
1: Anche noi, pur non conoscendo neanche un nome di un ciclista.
5: Sì, neanch'io.
1: Benissimo. Quindi...
5: Adesso però è passato avanti uno vestito color Tiffany.
1: Mi sembra un po' vago cos'è.
5: Al caschetto color Tiffany.
1: Almeno il nome, Ginger.
5: Non viene fuori qua.
1: Uno col caschetto. Però si è messo di lato.
5: Adesso uno col... Guarda, è una gara molto emozionante.
1: Ho capito, ma non conosciamo il nome di neanche un
5: ciclista.
1: No,
5: neanche uno.
2: Tra l'altro siete due elicottero, uno della Rai e uno il vostro.
5: Sì, infatti.
1: Occhio con le pale. Esatto. Senti, quanto manca?
5: Un chilometro.
1: A questo punto. Ma se non conosciamo i nomi, quando ci sarà... E come facciamo a proclamare un vincitore?
5: Me lo dicono con l'auricolare, mi dicono il nome del vincitore.
1: Ah, ok.
5: Sì.
1: A questo punto aspettiamo.
0: Mancano pochi secondi.
5: Siamo al porto, siamo passati dal porto in questo momento.
1: Bene, mancano pochi metri al traguardo. Vedo delle maglie azzurre e rosa, e un casco rosa.
0: A 70 all'ora stanno andando.
1: Minchia, neanche col ciao andavo a 70 all'ora io.
5: Che emozione.
1: Che
5: emozione. Sono sul pavé, è più difficile,
1: pavé.
2: Sì.
1: Si scivola sul pavé.
5: Sì, attenzione, fate attenzione.
1: Quanto manca? Attenzione a cosa? Quanto manca?
5: Allora, non,
1: come dico? Sono caduti!
5: Oh. Aia! Beh, orco cane!
1: Una caduta terribile.
2: Purtroppo tu avevi accennato al pavé e il pavé fa questo scherzo.
5: C'è il pavé, ve l'ho detto, attenzione, ve l'ho detto!
1: Ma tu dall'alto non potevi avvertire.
5: Ma gliel'ho detto, mannaggia!
1: Vince?
5: Vince, non si sa.
1: Come non si sa? C'è uno col cappello Tiffany?
5: Sì, è Tiffany.
1: Sì.
0: Eccolo!
5: Il Tiffany!
1: E non sappiamo il nome.
5: Dai!
1: Vai!
2: Dai, hai sentito, dai!
5: Ha vinto il Tiffany!

0: Come no?
1: Oh, indovina come si intitola sta canzone?
0: The Pump
1: Phenomena. Eh sì, dice solo quello, che tra l'altro è preso da un altro brano, hanno campionato un pezzo rap.
0: Sì.
1: Ok, allora torniamo velocemente sull'elicottero di M2O, perché a meno conoscere il nome del vincitore, ma mi sa che non ce l'abbiamo ancora.
0: Che è veramente una rubrica sportiva scassatissima.
1: Scassatissima, sgangherata, sgangherata direi. Ha vinto uno con la maglia color Tiffany, ma non sappiamo come si chiama.
2: No.
1: Ancora
2: no.
0: Non ci credo. No, dai, sì, c'è scritto.
2: Chi è? Non è
0: sì,
2: ancora,
0: allora vi...
2: No, intanto perché ci stiamo concentrando sulla caduta, Alberto.
1: Poveri.
2: Dove fortunatamente non dovrebbero esserci feriti.
0: Vince un italiano che si chiama Davide Ballerini.
2: Oh, Ballerini ha vinto.
3: È anche famoso.
1: Ha vinto Ballerini.
0: Quello che è caduto, che era in testa ma ha innescato tutta la caduta, sapete come si chiama?
1: Come si chiama?
2: Jonathan Milan.
0: Milan, perché ovviamente quest'anno va così.
1: Ah, che peccato.
0: Sì. Ha vinto Ballerini.
3: Beh, pensa che lui ha già una canzone sua, questo qui. Balla,
1: sì.
3: Balla, ballerino.
1: Ah, è lui?
3: Sì, dovrebbe
1: Lucio
3: essere.
1: Dalla. Lucio Dalla. La ricordo. Sì. Vabbè, quindi chiudiamo il collegamento, poi rientrare alla base, Ginger.
2: Sì, arrivo, 5 minuti e sono in studio da voi.

0: Habits, cattive abitudini, era la canzone di Ed Sheeran, ma nella versione di dei Medusa, che salutiamo. Grande successo del collegamento della Ginger poco fa per il Giro d'Italia. Però chiuderei la parentesi.
1: Sono arrivata, Alberto, eccomi, è stato bellissimo.
0: Fantastico, fantastico.
2: Sì, ma cos'è? Teletrasporto?
0: Stai calmo, fare, stai calmo.
3: Alba, invece mia figlia non rispondeva solo a me, per cui se volevo parlare con lei dovevo chiamarla, farla chiamare dall'altro mio figlio al quale lei rispondeva, la stronzetta, Cristina da Firenze.
0: Guarda che
2: questo
0: terribile.
2: È sul discorso precedente al Giro d'Italia.
0: Sì.
4: Ginger, d'accordo i nomi, ma ci sono i numeri per identificarli, almeno quelli.
0: Ah, non lo sapevo nemmeno io, tu dal numero identifichi il nome del... Adesso lo sappiamo dal prossimo collegamento.
3: Oh, io ve lo dico, amo la Ginger alla follia.
0: È bene.
3: Un bacione da Cristina da Belluno a tutti. Ciao!
0: Ginger!
1: Anch'io Cristina.
0: A Belluno ti amano.
3: Grazie. Le cronache della Ginger è la più bella. Fate attenzione.
1: Però bellissimo. Lì gliel'avevo detto,
3: Un bacio Federica.
0: Che cosa avevi detto?
1: Di stare attenti, c'era il pavè.
2: Secondo te ti sentono, non ho capito.
5: Ma Ginger, sei il numero uno, mi hai fatto morire da ridere. Così le vogliamo le cronache, sempre così. Un saluto da Decibo.
0: La cronaca di Narnia.
6: Io non volevo dirvelo, ragazzi, ma il Ballerini Davide è di Cantù. È di Cantù il Ballerini. Grande ballero!
0: Alle davvero?
2: Balle. Sì.
0: Quindi alla bici della Porsche.
2: Non credo.
0: Sei di Cantù?
2: Non credo.
0: Non è un barbone.
7: M2O.
8: Play with us.
7: Play with us.

0: Play with us.
1: Play with us.
2: Chi è qui?
3: La vincitrice.
2: Appunto.
4: Ma chi è?

dei due biglietti per la serata di domenica 7 giugno all'interno di Party Like DJ. A qui non parte nessuno, rimaniamo qua. Una serata pazzesca, 1212 Celebration, live sul palco di Party Like DJ con i grandi artisti della storia della nuova scena del rap e della musica urban italiana. Domenica 7 giugno, Arco della Pace, a partire dalle 18. Vince due biglietti Marzia da Cassano.

0: e si occupa di marketing. Siamo sicuri? È una certezza. Se, ecco la Marzia.
1: Sta ridendo.
0: Ride la Marzia. Pronto, Marzia?
2: No, Albertino, vabbè, io ti adoro, ma adoro anche tutti voi, anche la Ginger. No, non me l'aspettavo, veramente sono emozionatissima.
0: Dove sei? Dove sei, Marzia?
2: Adesso sono in macchina e sto rientrando, mi sono fermata e sì, sono emozionatissima.
0: Sei lì in zona Cassago Brianza, Lecco?
2: Sì.
0: Com'è il tempo?
2: A pochi metri da qui.
0: Piove.
2: Piovigina.
0: Perché
2: è...
0: lì piove spesso, dicono. No, dicono così, sì, però dicono che a Lecco piove spesso. Cioè questa...
2: Ma no,
0: non è vero.
2: Dai, non è vero.
0: È una leggenda. È una
2: leggenda metropolitana.
0: Quindi vedi il lago?
2: No, io sono in provincia. Abito più vicino alla Ginger.
0: Ah, siete amiche?
3: Cassago,
0: eh?
3: No, non la conosco.
2: Potremmo diventarlo un giorno.
0: Certo. Non vi conosco. Certo. Magari quella sera lì ci conosciamo, Marzia. Domenica 7 giugno. I tuoi biglietti sono già lì che ti aspettano, non so chi porterai con te, decidi tu e noi ci vediamo là, va bene?
2: Va benissimo, no, va benissimo.
1: Più che altro facci sapere quando, a che ora che passa il solito driver a prenderli.
0: Sì, perché noi oltre ai biglietti mandiamo anche uno a prendere, gli ascoltatori. È un'idea di far getta, paga lui, penso. Ciao Marzia, buona serata.
2: Siete meravigliosi,
0: anche
2: grazie,
0: tu, grazie.
2: Ciao, grazie.

0: Murder on the Dance Floor, bellissima questa canzone di Sophie Alice Baxter del 2001, famosa per avere cantato anche Groove Jet di Spiller, produttore italiano. Ebbene, come dite, non interessa a nessuno questo tipo di notizie.
1: Ma stavi andando bene.
0: No, accetto.
1: Stavi andando bene.
0: No, ma non mi offendo, tutto a posto. Tanto lo so. Io però le dico, comunque, a parte della mia... Cioè, il mio...
2: Indole.
0: Siamo, come avete intuito, pronti per le news, ma non sono ancora arrivate, ma io mi aspetto che da un momento all'altro... Tu hai avuto notizie delle notizie?
3: No, ancora no.
0: Ancora niente oggi?
3: Ancora niente.
0: Come mai? Oh. Sono un po' in ritardo,
2: Ma...
0: Arrivau!
2: Perché Iddu?
0: Chi?
2: Iddu intuiu?
0: Arrivau!
2: Arrivau con yogurt!
0: Ah!
1: Quindi, capito,
0: era
1: un po' in ritardo.
0: Ho capito. Grazie dello yogurt, Felisandro, e tutta la redazione di M2O, che salutiamo con grande affetto nonostante i continui ritardi. La prima notizia arriva da Mantova. Fight Club scoperto nel Mantovano. Smantellato un ring clandestino in un capannone. Se le davano di santa ragione, come
1: dicono.
0: Chi è che parla così? Chi è che dice se le davano di santa ragione?
1: Non nel linguaggio
0: nella
1: comune,
0: vita quotidiana nessuno.
3: Un po' tutti.
0: Vicenza nasconde nella giacca 7 bottiglie di alcolici e prova a uscire con disinvoltura. Denunciato.
1: Era un po', diciamo, un po' teggio, no?
0: Foligno, Centro do Munno, rapina in farmacia, caccia al bandito, l'unico indizio è che era armato di forbici dalla punta arrotondata.
1: Quali sono?
4: Quelle per tagliare la carta, quelle con la punta appunto arrotondata, per far sì che non si faccia male i bambini.
0: 3 punti per short.
3: Vabbè, ma con delle forbici ha fatto la rapina.
1: Ti punta le forbici al collo.
3: Vai da una sberla, si riparte dall'altra parte. Quelle aveva.
0: Stati Uniti denunciano la scomparsa di una donna di 92 anni. La polizia la ritrova al casinò che giocava alle slot.
3: Giusto.
1: Tutto è bene quello che
0: tutto
1: finisce
0: a posto.
1: Bene, dai.
3: Tutto quello che si poteva giocare per lei. Va bene.
0: Tutto a posto. A proposito di slot, Casale Monferrato rapina alle slot armato solo di un tagliaunghie. Il bottino è di 10 euro, ma viene arrestato lo stesso.
1: Quindi o forbici o tagliaunghie.
0: Il tagliaunghie non niente. Cosa fai col tagliaunghie?
4: Gli fai la manicure.
0: Francia, una donna sposata con la Tour Eiffel chiede il divorzio. Ora innamorata di una staccionata. Vabbè, questa è una cagata.
3: Sono veramente preoccupato
0: per la cagata.
1: No, sono tutte vere.
3: No, perché la tribù si sta allargando.
0: Benevento, lui vuole un panino per pranzo. L'altro non è d'accordo. Colleghi finiscono per picchiarsi a vicenda.
1: Che nervosismo,
0: Nell'indecisione, hai capito? Va bene, allora il grosso è fatto per oggi, eh? Andiamo via o stiamo?
4: No, fino alle 19.
0: Fino alle 19.

0: la canzone, rovinandola, ma Rove mi perdonerà, rovinando la canzone di Rove. Era Blanco Orange, la sua prima hit se non ricordo male. Noi siamo di nuovo in diretta qui fino alle 19, già Job, 14 maggio, M2O è la radio. E volevo ringraziare un po' di ascoltatori che ci stanno scrivendo al 342-65-43210. E alcuni di loro, come avete sentito anche nei messaggi di prima che abbiamo mandato in onda, ci dicono: ci fate tanto ridere.
1: Eh sì, ci fanno questo bel complimento che facciamo ridere, che a volte è anche un'offesa quando uno ti dice che fai ridere. Tipo,
0: no, più se sei ridicolo,
1: no, se è un calciatore gli dici oggi hai fatto ridere.
0: No, certo.
1: Non è una bella cosa ad uno sportivo, ad esempio.
2: Sì, ma per quello che stiamo facendo noi, facciamo
1: per quello che
2: simpatici.
1: Stiamo facendo noi è positiva come
0: sì, ma ridere
1: frase.
0: Come?
2: Così.
1: Ridere
0: che
1: come?
0: Tipo di risate?
1: Ci sono varie risate.
0: Sentiamo alcune risate che fanno ridere, dai. Sentiamo. Vabbè, questa no, scusa, fermo un attimo, show. Questa è una trasmissione famosissima, è virale questo video, no?
1: È un talk show dei primi 2000, un talk show francese dove la conduttrice ebbe un'idea un giorno di invitare alcune delle persone che in Francia hanno la risata più strana del paese, no? Mm-hmm. Quello che doveva essere anche una ricerca non medica, però quasi, è finita in questa maniera perché hanno cominciato a ridere tra di loro. E anche la conduttrice, il pubblico a ogni studio, il pubblico a casa non ha più resistito. E ne è venuto.

0: tirato fuori quello che adesso ascoltiamo, insomma.
1: Scappa?
2: No.
3: Sono risate contagiose.
4: Forse vedere il video rende più idea.
0: Queste sono persone vere, sedute in studio.
3: Sì, non è un pollaio.
0: No, sono degli ospiti seduti in studio.
3: Sì, l'ho visto. E così.
0: Voi conoscete qualcuno che ha una risata strana?
2: Sì, io avevo una cugina.
3: Vai con l'aneddoto di Shorty.
2: No, aveva, quando eravamo piccoli così faceva molto ridere perché aveva questa risata con lo risucchio, faceva tipo così, allora facciamo.
3: Però noi di... se chiedessimo agli ascoltatori mandateci una risata,
0: sarebbe fantastico.
3: Io non è che ride a comando, Devi ridere se qualcuno ti fa ridere.
0: Dobbiamo provare a farli ridere nei prossimi 10 minuti.
3: Non è facile. Mario, fai qualcosa. Sì, ma ora che tu poi registri il messaggio, hai già riso, non prenderai mai il tempo. Vabbè, se vi va, però non ci conto, ecco, dai. 342 65 43 210 M2O.

0: Certo che questa canzone è una melodia pazzesca, è la produzione di Anima, che è questo produttore DJ italiano che ha portato in giro nel mondo questa arte visual che tutti ormai conoscono. La canzone però è incredibile perché proprio lui è, rappresenta, diciamo, il futuro, no? Il futuro del DJing, e ha dedicato una canzone alla soap opera Beautiful. Ma chi l'avrebbe mai...
1: Vero, è un po' inaspettata questa
0: come dite
1: qua.
0: Non è così?
1: Ma no, tu fai finta.
0: La canzone si intitola Beautiful.
1: Fai finta che sia così.
0: Io non me l'immaginavo da Anima, tutto moderno, Beautiful.
2: In realtà no, perché ha raccontato in un'intervista che i suoi genitori soprattutto vedevano spesso la serie dopo pranzo, quindi lo ha dedicato.
0: Questa è una bugia. Sorprendentemente sono arrivati dei messaggi di ascoltatori che ridono.
2: Vedi che sei un uomo di poca fede.

0: Josh Wink, che è una canzone intitolata Laughing, che rideva.
1: Don't Laugh, quante volte Don't l'abbiamo messo?
0: A tempo di musica, sì. Era anche figa questa canzone.
2: Ah, bella.
0: Vabbè, i messaggi degli ascoltatori che ridono li sentiamo.

0: credo lo stesso periodo di quella che abbiamo citato prima. Siamo a metà degli anni 90, l'originale di Ralphy Rosario, che poi ultimamente è tornata in auge. Questa è una versione insieme a Bob Sinclair, era Take Me Up, Gotta Get Up e Get Down.
1: Get Down non l'ho aggiunto io.
2: Manca tutto funky beat.
0: Non avevo voglia.
1: Ah, vabbè.
0: Allora, abbiamo parlato di risate particolari, è arrivata una carrellata di risate di ascoltatori e ascoltatrici che gradirei farvi sentire. Scusa?
1: Ha tirato...
2: Si soffia il naso mentre parli.
0: Ma va bene, ok.
3: 3, 4, 2, 6, 5, 4.
0: Ecco, però non si firmano, cioè non si dichiarano.
2: Si vergognano.
4: No. Mi fate...
0: È contagiosa.
4: Mi fate morire.
0: Eccola.
4: Sono Anna da Muccio. Anna, io vi ascolto tutti i giorni. Anzi, faccio le corse in metropolitana perché mi fate troppo ridere con le notizie, anche con l'uomo della mutua. L'uomo della mutua, Walter Pizzulli, povero. Senza voce. No, siete fantastici.
0: Grazie Anna, sei contagiosa.
5: Arrivau. Questa è la risata che fa Mario.
2: Amici,
5: quella
2: di
5: che
2: Mario.
5: Fa Mario quando ride troppo forte.
0: È vero.
5: Scusate, era un'imitazione.
0: Bravo. Questa no.
6: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Non è facile ridere spontaneamente.
2: No,
0: cioè, o meglio, forzatamente.
7: La mia ex moglie aveva una risata talmente forte e violenta che addirittura è riuscita a bloccare uno spettacolo di Enrico Brignano a teatro, che rideva dietro di lei. Praticamente 4-5 minuti lo spettacolo è rimasto fermo. Ciao a tutti, da Mauro da Pescara, quello del pacco da giù della scorsa settimana.
0: Ah, grazie Mauro, grazie, grazie mille. Sarebbe bello sentire la registrazione di tua moglie, però.
8: Scusate ragazzi, ma la risata di Shorty è dir poco, è bellissima, riconoscibile tra centinaia.
0: Ah,
2: un po', sì.
0: Brava, brava, brava.
2: Non è facile, hai ragione Alberto.
0: Non dice chi è, però. Ok, questo non sta bene.
2: È un criceto.
0: Va bene. Grazie per i vostri messaggi. Adesso andiamo indietro nel tempo, esattamente nel 1991. Lui è scomparso proprio alcuni giorni fa, ahimè, ma la sua musica no. Africa Bambaataa.
9: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
10: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
12: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
13: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
14: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets a 2,50 €. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
15: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti! This is M2O.
16: M2O.
3: Yo, let's funk this party right here.

0: Altra musica che è sempre giusto per fare un po' di... Cos'hai da guardare?
1: No, ti guardo oggi perché sei splendido.
0: No.
1: È una bellissima felpa comunque, sì bella.
0: Intanto prima mentre sei uscito.
1: Sono uscito un attimo.
0: Dove sei andato?
1: Sempre a fare il bisognino.
0: Ah, quanti bisognini fai? Scusa.
2: Ma perché beviamo molta acqua.
1: C'è tanta acqua che si beve, quindi...
2: Ah. Quindi bisogna evacuare.
0: Benissimo. Allora, 20 minuti circa alle 19 al termine della puntata di questo giovedì, tra poco arriverà Andrea Mattei, che preceduto da una scia di profumo.
2: Per ora non si è visto, speriamo arrivi in tempo.
0: Magari è già di là. O magari è colpevole, quindi non è...
3: può essere.
2: Ma però bisognerebbe
3: essere dopo i confetti.
2: Allora, se hai tirato fuori questa storia, bisogna spiegarla un po'.
3: Sono arrabbiata.
0: No, con chi? Con chi? Con la community.
3: Con la community.
0: Spieghiamo. What happened?
1: Spieghiamo che al pubblico piace, queste cose qui piacciono. Vai, vai.
3: No, spiegalo tu. Abbiamo un frigorifero qui fuori dal The Cave.
0: Che è mio, tra
3: l'altro. The Cave, che è di Albertino. E comunque è tutti quanti, se abbiamo uno yogurt, un qualcosa, mettiamo dentro.
0: Cioè, non è proprio mio, è di tutti. Dai,
1: sì.
0: Diciamo.
1: Community.
0: Sì. L'ho scroccato io, ma è di tutti.
3: Sì.
0: È bello anche uno smeg.
3: Però, come tutte le
0: quando
3: comunità,
0: si chiude la porta, fa smeg. Fa così proprio. Sì.
1: Cosa succede io?
3: Come tutte le comunità, bisogna avere rispetto, no? Per condividere degli spazi. E oggi abbiamo trovato una mousse alla vaniglia.
0: Sì, del 1846.
3: Sì, scaduta il 30 marzo con tanta muffa.
2: E quindi sono partite le indagini. Ci sono i RIS che stanno facendo i
1: prelevamenti.
2: Sì. Adesso stiamo raccogliendo le prove.
4: La mousse proteica. Perché da specificare.
3: Dopo il couscous, dopo i confetti, dopo un sacco di cose, adesso c'è anche la mousse.
0: Però il colpevole non si è ancora rivelato.
2: No, ma noi lo troveremo perché le tracce di DNA sono già state prelevate dalla confezione di yogurt, quindi il giudice per le indagini preliminari a breve.
0: Poi noi abbiamo il Luminol.
1: È vero, poi comunque tutte le indagini che si sono svolte fino adesso hanno portato dei risultati negativi.
2: Sono state messe sotto torchio un paio di persone, però dall'interrogatorio paiono solidi i loro alibi, quindi sì, c'è chi è allergico alla vaniglia.
0: Ma non possiamo chiamare Lisa True Crime?
2: Infatti
0: o Carlo Lucarelli
2: stasera, che giorno è sera? Giovedì, che giovedì.
1: Il caso si infittisce.
0: Comunque lo scopriremo.
1: Voglia.
0: Io metto il lucchetto,
3: Tra l'altro ieri lo scherzo di Mario è stato mettere la camicia dentro nel frigorifero.
0: Quindi la tua camicia è stata contagiata dalla mousse.
2: Che anche colui che ha fatto questo scherzo potrebbe essere perquisito per legge, perché
0: certo,
2: non è igienico mettere uno zaino e una camicia dentro un frigo dove sostano del cibo. Quindi anche Mario è stato
3: comunque
2: denunciato.
3: Non è mai venuto fuori il colpevole in nessun caso qua dentro, mai.
0: In tutti i casi irrisolti.
3: Dalla sedia cacata a qualsiasi roba, mai.
1: Col case. Bene. Che viene peccato perché proprio stasera volevo mettere il pollo con le patate
0: dentro. No Mario, no, no, no, Mario.

0: così facile innamorarsi di me. Lo dice Olivia Dean in questa canzone bellissima che abbiamo ascoltato in versione dance. Era So Easy. La puntata di Albertino Everyday qui su M2O sta per concludersi. Abbiamo quasi finito. Volevamo portarvi così con l'immaginazione nella splendida cornice dell'Arena di Verona. Sì, proprio lì dove si sono tenuti un sacco di appuntamenti, concerti, anche programmi televisivi come il Festival Bar, c'è un evento molto, molto bello al quale noi siamo legati perché saremo la radio partner M2O. Ce ne parla il nostro inviato che sicuramente ha già in tasca due biglietti che ha scroccato all'organizzazione. Dico male?
1: Dici benissimo, anche però, vedi? Però questa volta sono giustificato perché quello di cui andrò a raccontarvi adesso... M2O è la radio partner, quindi ci sta che abbiamo qualche biglietto in omaggio, no? Rispetto alle altre volte.
0: Ti stai giustificando?
1: No, dove lo scrocco è professionistico. In questo caso sono un po' giustificato. Battute a parte, venerdì 25 settembre all'Arena di Verona arriva Symphony of Unity, che è l'orchestra di Tomorrowland, per spiegarla proprio in parole povere. È un'orchestra al completo, formata da oltre 50 elementi che andranno a suonare dal vivo, con arrangiamento classico orchestrale, le più importanti e famose hit della musica dance che hanno fatto la storia, soprattutto del periodo EDM. Noi abbiamo ascoltato Avicii poco fa. Avicii fa parte, scusate, di quella playlist. Uno spettacolo molto bello. M2O sarà la radio partner e ve lo racconteremo da non perdere.
0: Tu Mario vai?
2: Che giorno è, scusate?
1: Venerdì 25 di settembre.
3: Bello!
0: Venerdì.
3: Cosa
0: 25
3: bello? Perché è due giorni dopo il mio compleanno, quindi scrocco anch'io.
0: Allora, ragazzi, i biglietti che hai scroccato dagli sciolti.
1: Sì, sì. Tra l'altro mi ha confessato fuori onda un ottimo motivo per scroccarlo, il tuo compleanno.
3: Ah, certo.
1: All'Arena di Verona, quindi mi sembra un ottimo regalo.
0: Bello. Poi l'Arena di Verona è proprio
1: molto bello. Poi abbiamo postato sul profilo Instagram di M2O il video di presentazione di questo evento. Andatevelo a vedere per avere un'idea di quello di cui stiamo parlando. Veramente molto bello.
0: Guarda, andrò subito a vederlo appena finisce il programma.

0: E così, con questa splendida voce della signorina Anne Mary, noi abbiamo finito la puntata di oggi. È stata una puntata molto movimentata, ci sono stati collegamenti anche con il Giro d'Italia, insomma tutto assolutamente raccontato in tempo reale.
1: Abbiamo anche affrontato il true crime oggi, no?
0: Assolutamente.
1: Quindi siamo molto sull'attualità.
0: Sì. Poi c'è stato anche il momento un po' quello, sai, quello in cui... emozione, i figli al telefono.
1: Sì, il momento strappalacrime dove avete chiamato i vostri figli.
0: Che emozione, che emozione. Ma sentiamo un po' che cosa resterà di questa puntata.

0: sempre.
1: Che salutiamo, tra l'altro.
0: Mario e Ale hanno mangiato una mela con la buccia lavata perché vogliono morire bene.
1: Sì, sì.
0: Invece Shorty, che vuole morire godendo, stasera mangerà una pizza dato che ha la libera uscita.
1: Vai,

0: Oggi ad Albertino hanno regalato la maglia dell'Udinese Calcio.
1: Sì.
0: I tre santi più famosi d'Italia sono San Francesco d'Assisi, Sant'Antonio di Padova e Padre Pio, che spacca, ricordiamolo.
1: Yes.
0: Il 25% dei giovani non risponde mai al telefono. Sia Mattia che Lucia però hanno risposto. E
1: miracolo,
0: loro papà.
1: Quindi sono di quella piccola percentuale.
0: Sì. Anima ha dedicato una canzone alla soap opera Beautiful perché i suoi genitori la guardavano sempre dopo pranzo.
1: È una notizia
2: sarebbe
1: falsa.
2: Sarebbe meraviglioso.
0: E adesso speciale Giro d'Italia. Il ciclismo è uno sport inclusivo.
1: Sì.
0: I ciclisti lo tirano fuori di lato quando devono fare la pipì.
1: Sì.
0: Anche i ciclisti devono fare attenzione, ahimè, al pavé bagnato. E il vincitore della sesta tappa di oggi è l'italiano Davide Ballerini di Cantù, più famoso come Color Tiffany.
1: Benissimo.
0: Ancora nessun colpevole per la mussa, la vaniglia, ma siamo fiduciosi. Buona serata.
1: Buona serata a tutti. Arriva Andrea Mattei che vi accompagnerà sino alle ore 21. Se invece ascoltate la replica, è tornato l'uomo della sveglia, quindi non è più uomo della mutua. Ciao Ale, ciao Mario, ciao Shorty, ciao Ginger. A domani alle 5.
3: Ciao a tutti.
4: Piccioli, scatena l'inferno.
5: Buongiorno a tutti.
6: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via.

0: Levo un bistecca e l'ombra.
1: Cavarteri, leva de yerbina sta gente.
2: Beh.
3: Secco.

0: cover. Mamma mia, quanti amici che stanno aspettando, quanti amici in attesa, falli entrare per favore, come nella stanteria, capito come funziona anche
1: stamattina? Alterino, come mi sei mancato, mamma mia!
0: Ma meno male, ragazzi, ma

0: nome, città, e ovviamente non c'è una risposta precisa. Basta dirmi da dove state ascoltando la famiglia a quest'ora.
1: Oh, che ingresso!
0: Ciao ragazzo, ciao! Fammi entrare, vai, buongiorno. Franz c'è scritto.
2: Alter, Franz da Pordenone.
0: Pordenone c'è, quindi buongiorno.
3: Buongiorno.

0: minuti fa, che bello ragazzi.
1: Ciao Walter, ciao. Fabrizio da Genova.
0: Ciao Fabrizio.
1: 5:43.
0: Addirittura vedi 5:43, ma le donne, più donne nel morning show, grazie.
2: Buongiorno Walterino, oh, 5:42.
0: Basta chiedere.
2: Bello.
0: Bello.
2: Patrizia.
0: Forse hai detto spello.
3: Buongiorno,
0: ha detto...
3: Walter, buongiorno famiglia.
0: Farò finta che tu abbia detto bello, un po' di autostima.
3: Tu nasci, sei una brianza,

quindi là mi piazzate una canzone questa mattina, un titolo, oppure ho tanta voglia di tornare a quando in tele davano, in questo caso vi butterete su qualche programma televisivo, su qualche serie TV oppure su qualche soundtrack.

0: Famiglia.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
4: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
9: Piacere.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Nen, il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
11: Ultima chiamata per l'imbarco a Lenin.
10: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
12: Dai, dai, dai, che puntatona!
13: Canale 715, digitale terrestre.
12: Tutto è pronto, c'è la famiglia, inizia alle 6, puntuale il morning show di M2O. Buongiorno ragazzi, ragazze, bambini, famiglia. Allora chiudete la frase, ho tanta voglia di tornare a quando la radio suonava, in tele davano, al cinema c'era, quando c'era un cartone, un gioco, un oggetto, quando c'era Joy Tempest.
14: M2O.
15: C'è valterismo nell'aria.

0: c'ero, anche al cinema.
1: Fabio!
2: Buongiorno a tutti, Fabio da Pavia.
0: Ciao,
2: ho
0: Fabien.
2: Tanta voglia di sentire la radio suonare Valerie Dor, Trancalo.
0: Senti, me la segno tra quelle da mettere
2: assolutamente. Buongiorno a tutti, Fabio da Pavia.
0: Ciao, ciao Fabio.
3: Gianluca d'Alessandria.
0: Ciao Gianlu.
3: Ho tanta voglia di tornare ad ascoltare Paid in Full.
0: Bella.
3: R&B and Rocking.
0: Bellissima, bella.
4: Ciao
0: bella.
4: Walter.
0: Ciao,
4: Valeria
0: ciao.
4: Da Grate.
0: Ciao,
4: che bello risentire il suono della tua voce.
0: Ancora non è al 100%, ma insomma ci accontentiamo, dai, ce la facciamo.
4: Comunque vorrei tanto ritornare ai tempi di quando c'era Bim, Boom, Bam.
0: Vieni, vieni con me, Vale. Siediti qua di fianco a me in famiglia, vieni.

0: questa mattina. 6:10, Mike Oldfield, che chitarrista, ragazzi, Moonlight Shadow. State ascoltando il Morning Show su M2O. Buongiorno anche da me, sono Walter Pizzulli, nuovo dalla vostra sveglia ogni mattina con voi. Lunedì e anche al sabato, oppure domani, eh. Allora, ho tanta voglia di tornare a quando la radio suonava, in tele davano, al cinema c'era, quando c'era un cartone, quando c'era un gioco, un oggetto. Sappi che vale tutto un personaggio, quello che, al quale siete rimasti affezionati o che magari avete incontrato nella vita.
1: Buongiorno Walter.
0: Ciao Mary.
1: Buongiorno famiglia, Maria da Pavia.
0: Ciao Mary.
1: Voglio tornare a quando facevano chips.
0: Fantastico.
1: I mitici.
0: Certo, i poliziotti.
1: Sulle moto.
0: Te lo ricordi, Ponciarello?
2: Buongiornissimo Walter.
0: Ciao.
2: Buongiornissimo famiglia.
0: Ciao caro.
2: Questa mattina ho tanta voglia di quando la radio passava Grappa.
0: Me lo ricordate lo spottone? Era lo spot della Renault.
3: Grappa.
0: Grappa. Lui che ramazzava, guarda che spazzava e passava. Grappa. Mamma, che creativi che erano, raga, pazzesco. Anni 90, eh? Vabbè, questo era un po' il senso. 342-6543210. Non so se mai, magari in questa giornata, riuscirò a prendere un ascoltatore o un'ascoltatrice nuovi. No, perché intendo, non avendo la voce al 100%, magari qualcuno ha bisogno di una voce un po' più pulita, capito? Corpo
4: è. No.
0: E allora fatemi sapere se da poco ascoltate. Sapete che la regola è quella che non si va a vantare al bar il conducente e il conduttore con la famiglia.
5: La famiglia!
0: Ma è giusto per sapere cos'è che vi possiamo fare, cosa vi possiamo regalare a quest'ora della mattina per tenervi attaccati qua. Siete capitati in una delle puntate che diventerà presto una puntatona già nel primo quarto d'ora, perché vi chiediamo di tornare un po' indietro nel tempo. Il numero è il 342. Prefisso, quelli nuovi. Il numero è un countdown dal numero 6 allo 0, facile da tenere a mente. André!
6: Buongiorno Walter, Andrea da Oria.
0: Beh, ma lui è uno della famiglia, secondo me, non è nuovo.
6: Questa mattina ho tanta voglia di
0: lo vedi che è della famiglia? Sì, ho capito, Andrea, ci penso io. Avete bisogno di svegliarvi, ragazzi.

0: un programma.
1: Buongiorno Walter. Ciao. Antonio da Brindisi.
0: Ciao Antonio.
1: Stamattina ho tanta voglia di Scotch Disco Band. Mamma mia che ricordo.
0: Guarda che come sono messo io in questo periodo, questa canzone vorrei non mi inducesse mai alla tosse. Così è. State ascoltando la famiglia del Morning Show su M2O. Benefici quasi immediati nella prima mezz'ora.

0: il Morning Show.
1: Brava! Potete cantarlo anche se volete, potete raccontarlo agli altri. Le 6:17 della mattina in diretta in tutta l'Italia c'è il programma Il Morning Show di M2O. Vi va di lusso se siete arrivati

0: Suico.
1: Ciao.
0: Ho tanta voglia di tornare alla mattina quando pigiavo da scuola e in televisione davano la pubblicità della Miracle Blade.
1: Ve la ricordate cos'era? Era lo chef, vero?
0: La serie perfetta con lo chef Tony.
1: Ragazzi, avete un pezzo? Dammelo, dammelo un pezzo.
2: Non chiudete gli occhi e non girate la testa. Fantastico. Sarete tutti d'accordo che questo è un coltello molto speciale.
1: No, vabbè, fantastico, capito? Guarda che ci accontentavamo di poco noi, se tu noti. Ci piaceva anche questa roba qua che adesso manco guarderemmo, evidentemente.
3: Ciao Walter, sono ciao. Maria da Pavia, con voi da 9 mesi.
1: Ho un parto!
3: Un bacione, ciao famiglia!
1: Mary, è durato un parto 9 mesi, capito? Che bello! Grazie Mary, da quale radio arrivi? Fammi sapere cos'è che ti piaceva prima, cosa ti è piaciuto di più di questa radio, di questo programma al mattino, del programma Il Morning Show di M2O. Secondo me...
4: La famiglia!
1: Deve essere così. Claudio!
5: Ciao Walter, buongiorno famiglia, Claudio da Hannover.
1: Hannover, quindi dalla Germania,
5: tanta
1: vero?
5: Tanta voglia di tornare a quando nella nazionale di calcio italiana giocavano...
1: Giocavano dei nomi pazzeschi.
5: Giocatori del calibro di Paolo Maldini, Roberto Baggio, Franco Baresi. Un saluto a tutta la famiglia.
1: Ciao, ciao amico mio, buongiorno. Tutti d'accordo, eh?
6: Ciao Valterino, buongiorno famiglia.
1: Ciao.
6: Ho tanta voglia di tornare a Sherry Sherry Lady.
1: Bello, lo mettiamo, dopo lo mettiamo, stai qua.
7: Buongiorno Walter.
1: Ciao.
7: Buongiorno famiglia, Massimo da Gela.
1: Massimo, dalla Sicilia, con che voglia ti sei svegliato questa mattina? Dove dobbiamo andare?
7: Stamattina ho tanta voglia di picnic protection. Oh.
1: Allora era

se l'è ricordato, che alla mezza poi, sapete, metterà in fila tutte le canzoni che state chiedendo, ne sceglierà tre della musica degli anni Ottanta. Siete capitati nel programma della famiglia al Morning Show di M2O, sono Walter Pizzulli, vi invito stamattina. Ho tanta voglia di tornare a quando? Beh, a quando la radio suonava, in tele davano, al cinema c'era, oppure quando c'era un cartone.

0: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: avevi chiesto poco fa, io lancio delle provoca e anche azioni. Dicevo, figurati se con la voce che non è al 100% arriveranno dei nuovi. Federica ci ascolta da meno di una settimana. Ciao Fede, grazie per averci scoperti, grazie per darci una chance. Fammi sapere qual è la radio che hai mollato apposta per stare con noi la mattina presto. Qui ci troverai tutti i giorni. Guarda, Simona lo sa.
1: Buongiorno Walter, Simona da Bergamo.
0: Lo sa, lei lo sa.
1: A me piacerebbe tornare a ballare, anche lei. Andare a ballare su Zeta.
0: Sì, l'ho citato prima, discoteca nella quale ho passato un sacco di notti e pomeriggi.
1: Mi divertivo un sacco. Buona,
0: lo so,
1: buon
0: lo
1: fine
0: so.
1: Settimana. Ci vediamo anche al sabato.
0: Anche al sabato, tutti insieme. Massimo, visto che sei a tiro tu, beh, Bergamo, ma non soltanto gli amici del nord dell'Italia, abbiamo fissato una data per la riunione. Sarà una riunione di condominio con tantissimi numeri, evidentemente, essendo una famiglia molto numerosa, quella del Morning Show di M2O. Durante la festa di Radio DJ, cioè il party like DJ, il 6 di giugno alle 10:30 della mattina sarò con voi a capo di questa famiglia.
2: La famiglia!
0: Ci vediamo al Parco Sempione nell'area Family and Kids alle 10:30 e faremo insieme un sacco di cose. Ieri riunione meravigliosa per capire cosa vi possiamo regalare in quella giornata, e c'è di tutto: giochi, sorprese, canti, balli. Vi regalerò anche le lampade del Morning Show di M2O nel Quizzo. Quindi mettete in agenda, l'ingresso è gratuito. 6 giugno 10:30 Parco Sempione, area Family and Kids al parco. Ovviamente ci ritroveremo tutti quanti già all'ingresso. Allora, ho tanta voglia di tornare a quando, vero?
1: Azzurro il pomeriggio è troppo azzurro.
0: Azzurro è lungo per me. A quando c'era Adri che faceva cantare nella versione che era io, che era tu, karaoke.
3: Buongiorno
0: Luca.
3: Walter, buongiorno vicini, Luca. Ciao. Da Roma.
0: Ciao Luca.
3: Ho tanta voglia di tornare al periodo di quando davano per la prima volta, quella, la prima serie, la famiglia Adam.
0: Mamma, che meraviglia, raga. Mamma, che meraviglia. Lo zio Fester c'era già, vero?
4: Beh.
0: Oh, che bello.

0: Questo era. Allora, segnatevi il numero di telefono, altrimenti come fate a raccontarmi che siete qua in famiglia anche questa mattina? 342-654-3210.
1: Valterizziamoci!
0: Valterizzatevi con me, col mio amico Mauro!
2: Mixata da Mauro Miclini!
0: Perché a quest'ora, dopo che voi avete chiesto un bel po' di canzoni, un bot di canzoni, lui ne mette in fila tre con 80 voglia di dance. Mauro, sei pronto?
3: Beh.
0: Vai, che tocca a te!
4: M2O 80

0: Walter? Ehi, hey Walter,
1: sono qua, sono
0: Walter.
1: Qua.
0: Qualcuno ha visto Walter?
1: Stavo ascoltando il mio amico Mauro Miclini mettere le canzoni che avete scelto voi e poi lui tra quelle ha fatto una cernita. Ne ha scelte tre, da applausi, raga, grande. Tutte le volte che c'è tanta voglia di tornare.

0: cartone, una sigla, un gioco, un oggetto, uno stile di vita diverso, qualcosa che per esempio non si fa più, capito?
1: A Valtteri, oh, che ce l'hai gratta e vinci.
0: Ma che per chi mai preso? No, non li ho.
2: Valtteri, oh, con queste musiche, buongiorno e buongiorno a tutti.
0: Ciao.
2: Bei ricordi, quando mia madre mi portava a ballare con lei.
0: Che bello, ma che bello ricordo è, Alan. Se leggo dal WhatsApp che si chiama così. Un abbraccio grande. Allora, se siete appena arrivati, chiudete anche voi la frase: ho tanta voglia di tornare a quando. 342-654-3210. Numero che prima delle 7, numero di telefono con un messaggio che vi servirà per il Play With Us. Oggi vi regalerò due biglietti per 1212 Celebration live sul palco il 7 di giugno, sul palco di Party Like a DJ. Tutti i grandi artisti della storia della nuova scena del rap e della musica urbana italiana. Appena sentirete Play With Us, mandate un messaggio e oggi, prima delle 7, vi regalo due biglietti per l'evento.
3: Ho tanta voglia di tornare a quando passavano quel pazzo di Little Steven.
0: Grande, ve lo ricordate Little Steven? Poi ripreso anche da Venditti, come prendilo tu questo frutto amaro. Era quello, vero? Ragazzi. 87 la canzone, questa qui originale di Little. Paolo, te la ricordi?
4: Beh,
0: voglia. Antonello la cantava così.

0: di cosa scucciolo.
1: Ciao Walter, ciao, qua ciao. Si consegna il pane M2O a palla e nevicata fresca.
0: Ma ho visto la foto che mi avete mandato, ma dov'è che siete raga? Secondo me dalle parti di Belluno, quella zona lì può
2: buongiorno
0: essere.
2: Buongiorno Walterino, buongiorno famiglia, sono ciao. Andrea. Andrea, ciao, io Andrea. Ho tanta voglia di ritornare a quando al pomeriggio davano Hazard.
0: Bello,
2: ma quanto era bello.
0: Sì, ma non solo per Hazard, credo per i membri della famiglia, un membro su tutti.
3: Buongiorno
0: vero?
3: Walter, buongiorno M2O, Roberto d'Ancona.
0: Ciao Roby.
3: Innanzitutto ci sei mancato tantissimo, anche, bentornato.
0: Guarda, sono tornato anche se avrei dovuto almeno fare qualche altro giorno a letto, da mutua proprio. Come dicono molti, ma mi mancavate troppo, quindi prendetemi così come viene, sono qua.
3: Seconda cosa, vorrei...

0: tanto tanto tanto tornare indietro a quando la domenica mattina, mi sembra su Rai 1,
1: cosa davano?
0: Non ricordo, c'erano le comiche di Staglio e Olio.
1: Ma ti ricordi la sigla? L'ho trovata, Robby, senti. Tu pensa che questa sigla originale, io non ero nato e ve lo giuro, era del 66. Che famiglia.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte, danzano le streghe di Gabri Ponte.
3: Mamma Walter, la pelle d'oca mi è venuta con sto disco.

0: invece chi ha cantato e chi mente alle 6.43 della mattina. Buongiorno miei cari vicini.
1: Buongiorno miei cari vicini.
0: Raga, avete una creatività pazzesca. Ho tanta voglia di tornare a quando la radio suonava in Teledavano, al cinema c'era, quando c'era quel cartone, un gioco, un oggetto. Diego, mi hai fatto sorridere tanto. È vero che con l'intelligenza artificiale cercano di clonare qualunque cosa, nel bene o nel male, o mi ami o mi odi, non so perché mi dovrebbero odiare, ma insomma, o ti piaccio o non ti piaccio, ma io sono poco clonabile, credimi, eh.
2: Buongiorno, Diego da Viareggio.
0: Per questo
2: io vorrei tornare quando la mattina c'era il morning show,
0: sì,
2: con il vero Walter Pizzulli, perché ora con questa intelligenza artificiale non si capisce veramente più niente.
3: La Walterina.

0: lo sa, sono tutte belle.
1: La famiglia.
2: M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica su M2O. La migliore musica di sempre.
3: All weekend hit.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: All weekend hit. Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: My Movies presenta.
3: Inizia dicendomi perché sei qui.
4: Mi serve un vestito.
3: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
4: Non sapevo dove altro andare.
2: Il premio Oscar Anne Hathaway.
4: Non volevo tagliarti fuori,
3: ma lo hai fatto.
4: Non puoi odiarmi davvero.
3: Oh sì che posso.
2: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
4: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
2: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
0: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
1: Non voglio nuovi friends.
2: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
3: We are M2O. We play every day.
4: On M2O.

Allora, che bello è stare con voi ogni mattina da lunedì al venerdì e canta con me anche al sabato. Anche al sabato saremo qua, anche con questa puntata che è un bonus e un extra proprio con voi. Giocheremo al quizzo tra poco, tra 10 minuti. Prima di questi 10 minuti però vi regalerò 2 biglietti per il live del palco del Party Like a DJ con i grandi artisti su quel palco.

0: quando, Ricky?
1: Walter, Riccardo da Paderno.
0: Cosa hai scomodato?
1: Ai miei e ai tuoi tempi guardavamo sempre il Gundam.
0: Ve lo ricordate? 1980, raga. Ma chi era Peter Ray, se non sbaglio, vero? Beh. Cioè lui era Peter Ray che comandava, che pilotava, che era il capo, no? Vabbè, ma sentite che colonna sonora, che theme, che soundtrack che avevano all'epoca. Ce le sogniamo, raga. Mi va di cantare in macchina?

0: dai, facciamo il karaoke, dai.
1: Gundam. Gundam.
0: Ma poi il nome come gli veniva in mente? Gundam. Gundam. Beh raga, troppi ricordi evidentemente, credo che molti di voi l'abbiano detto. Segnaliamo che c'è un mondo che è un mondo diverso, cioè chi si sveglia per esempio con in mente un cartone, chi si sveglia con in mente altro, perché ha infatti la frase da chiudere anche alle 8 del mattino, tra le 8 e le 9 nell'ora bella, sarà: ho tanta voglia di tornare a quando la radio suonava in tele, davano al cinema, c'era, quando c'era un cartone, un gioco, un oggetto, quando per esempio avete assistito a quel concerto. Gloria!
2: Ciao,
0: ciao Gloria!
2: Buongiorno, intanto spero che stai sempre meglio.
0: Ma sì, sì, Gloria,
2: ma
0: grazie.
2: Sì, dai, ti sento che vai alla grande.
0: Grazie.
2: Io vorrei tornare indietro a quando c'era la serie, gli episodi di Casa Vianello.
0: No, che senti,
2: veramente.
0: Gloria, vieni con me, vieni, siediti qua di fianco a me. Tutte lui le faceva il grandissimo Martelli, Augusto Martelli. Anche il pranzo è servito, lui tutto.

0: sono suoni che ti portano in alcuni luoghi, che segnalano emozioni, che ti ricordano quei momenti, è vero ragazzi?
1: Beh,
0: è così, questo è uno di quelli. Vabbè, grazie cara mia. Allora, 342-654-3210. Grazie.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao, grazie.
2: Grazie da Lucca. Tamani, ho tanta voglia della sigla di Profondo Rosso.
0: Ma perché? Paura?

0: era bellissima, 4 minuti dalle 7 della mattina, raga, bello che
1: è. Noi vinciamo, ma tanto non ci chiami.
2: M2O
3: Play with us.
2: Play with us.
0: Play with us è il gioco della radio, la radio si chiama M2O. Buongiorno anche da me, ciao ragazzi.
4: Buongiorno Walter.
0: Buongiorno ragazza.
4: Sto più con te che con mio marito.
0: Vuoi vedere che lui, il marito, il colmo per Ottavio, che evidentemente si chiama così, e credo arrivare prima di tutti gli altri. Ottavio! Ottavio, non ci credevi, vero?
5: No, non ci credevo, Walter, te lo giuro, ho mandato il messaggio tanto per mandare.
0: Caro,
5: però ho detto. Poi ho visto il numero strano e ho detto fammi rispondere, ma chi è a quest'ora che mi chiama a quest'ora?
0: No, hai detto chi è che rompe le scatole, così è.
5: No, no, Walter, guarda, ti seguo dalla cifra, dall'inizio.
0: Grazie,
5: proprio, dall'inizio.
0: Ma cosa fai
5: mamma
0: nella vita,
5: mia.
0: Ottavio?
5: Allora, io ovviamente sono un posatore di serramenti, sono sempre in giro sia per
0: certo.
5: Milano che per anche a volte fuori Milano.
0: Quindi
5: e
0: viaggi tanto con noi, ma tu mi ascolti già dall'inizio la mattina o metti un po' più tardi, poi accendi la radio?
5: No, no, io mi alzo alle 6:10, porto giù il cane,
0: vado su,
5: mica scendo in macchina,
0: no,
5: M2O, sul furgone M2O,
0: no,
5: sul dobro M2O, dove vado M2O,
0: ma
5: M2O,
0: sai perché?
5: M2O.
0: C'è una cosa che nella vita è perché noi...
4: La famiglia!
0: Capito? Allora, Ottavio, attento, ti regalo due biglietti per un evento particolare speciale, si chiama 1212 Celebration, live sul palco di Party Like a DJ con i grandi artisti della storia della nuova scena del rap e della musica urbana italiana, domenica 7 giugno alle 6 Arco della Pace Milano. E poi il giorno prima ti aspetto, perché essendo tu un membro della famiglia, il 6 giugno l'ingresso è gratuito, ti aspetto sempre al Parco Sempione per la reunion della famiglia del Morning, va bene?
5: Va bene, Walter.
0: Ti aspetto, segnate per favore Ottavio, se no non lo fanno entrare. Ti abbraccio forte, amico mio.
5: Un abbraccione, Walter.
0: Ciao,
5: grande la famiglia.
0: È un privilegio averti qua, ciao amico mio.
4: La famiglia.
5: Ciao.

0: c'è?
1: A Valtteri, che ce l'hai gratta e vinci.
0: No, dai, che devo giocare.
2: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
3: Ormai mi chiedono qualunque cosa, anche gratta e vinci. Buongiorno, miei cari vicini.
0: Ciao, ciao, sono Walter Pizzulli e questo è...
3: Si chiama il Morning Show di M2O, tutte le mattine a quest'ora. Arriva. Avvisate gli altri, stiamo per giocare, c'è il quizzo.
2: M2O. M2O. M2 Hit. Dita

0: facendovi giocare di nuovo. Quindi segnatevi il numero 342-654-3210. Va bene, ve la faccio ascoltare, dai.
1: Sveglia, sveglia, sono le sette già.
0: Poi basta però, ok. Beh.
1: Caffè che fuma.
0: Questo è stato fatto da un membro della famiglia.
1: Radio M2 o qua.
0: Questo è uno che si lamenta che non vince ancora la

0: Dai, dai, allora è partita la sigla ufficiale del Quiz Show, è questa che sta andando in onda in questo momento. Durante il corso della sigla potete mandare un messaggio di testo se siete tra quelli che non sono mai stati salutati in questo programma. 342-654-3210. Nome, città e non mi chiami mai, vai! Giusy con la I finale mi hai salutato venerdì scorso. Saluta mio marito che si è ingelosito. Si chiama, aspetta che sbaglio, non lo vedo più. Si chiama Nicola, che Nicola, ma io lo chiamo Tito. Ciao amico mio!
1: Se vuoi tentare la soluzione.
0: Non mi hai aizzato i mariti contro, io sono in no.

0: risposta.
1: Ma che si ingelosita anche il marito d'Antonella. Oh raga, ma io che c'entro? Fossi bello almeno, non c'ero manco quello, quindi state sereni.
2: Arriva, arriva, arriva, arriva, arriva.
1: Arriva, arriva. Ma quindi mi confermate, è arrivato?
3: Arriva, arriva, arriva, arriva.
1: Dimmelo. Faglielo dire di nuovo, dai.
3: Arriva, arriva, arriva, arriva.
1: Stop alle telefonate, allora sapete come funziona, 342-654-3210. Tra poco vi farò una domanda, ma quelli più sgamati lo sanno che sul mio account Instagram Walter Pizzulli tra le storie l'ho appena postato. Tanto non sto facilitando nessuno perché non è una prova di velocità. Come funziona? Le uniche regole sono due o tre. Una è che entro le 8 della mattina rispondiate correttamente tutti. Tra tutti quelli che risponderanno bene, può essere anche che uno arrivi un minuto prima della scadenza, come lo yogurt alle 8 del mattino, e che

0: possa portare a casa la lampada con la scritta il Morning Show di M2, ok? Allora fermo adesso, poi l'altra regola e non dite che è facile, se no parte l'ogni... che se no parte lo... e basta! E poi c'è il Mava Live, vi mettono il pensatore. Allora, Walter, Marco da Lecco, ciao! Antonio da Francavilla Fontana, ciao! Saluta Donato il paguro dalla provincia di Potenza. Perché lo chiamano il paguro? Non sono sicuro di volerlo sapere. Buongiorno anche a Luigi, buongiorno ad Antonio, Walter non mi saluti mai, ciao, dimmi il nome. Caterina, buongiorno, Walter, oggi è il mio giorno, chiamami. Ciao, buongiorno Tommaso. Alessia da Lustra, dov'è Andrea? Alessia da Lustra, dov'è? Walter, come ogni giorno sono qua, buongiorno. La lampada è bellissima, dice Dolores da Calice al Cornoviglio. Buongiorno ad Antonio, buongiorno a Fabio. Buongiorno da Mola di Bari. Mamma che... c'è ancora il plenilunio alla fortezza, la bellissima, raga. Ho un ricordo legato a quel momento, a quel posto, a quella location, ok. Ciao ad Alessia, buongiorno a Donia. Un altro, dammene uno. Alice da Sant'Arcangelo di Romagna, basta, vai.
1: Viva, viva, viva, viva, viva.
0: Allora, se avete dato un'occhiata sul mio account Instagram avrete scoperto che stamattina si parla di bruchi.
2: Ero in cucina, giravo la polenta.
0: Dai ragazzi, dedicato ai bambini la maggior parte. Veri e non post prodotti, questi sono veri. Ci sono alcune radio che li post producono. Questi sono veri.

e vado fiero, ok. E poi perché un bruco si è arrampicato durante la notte su un muro alto 5 metri, ok? Di giorno sale di 2 metri e di notte scivola giù di un metro, poverino. In quanti giorni arriverà in cima al muro? Chiaro? Allora il bruco si arrampica su un muro alto 5 metri, 5, di giorno sale di 2 metri, di notte scivola giù di un metro. In quanti giorni arriverà in cima al muro? Giocate con me da questo momento, 342-654-3210 per voi nuovi. Si vince la lampada del Morning Show di M2O, tutti la vogliono. A uno di voi la potrò dare. Hai visto mai la fortuna del principiante che arriviate per la prima volta e ve la portiate a casa voi? Perché prima delle 8 faccio la telefonata bella. Ma qui nulla è come sembra.

Faida? Faded è il titolo della canzone di Alan Walker, ve la ricordavate come la ricordavamo noi? Grande la famiglia del Morning Show di M2, a cui non sfugge nulla. Famiglia!

0: uno di voi era...
1: Walter, che... buongiorno, Francesco da Bari.
2: Dimmi.
1: Arriva sopra in 5 giorni.
2: È il numero più detto.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao amico mio da Bari, ciao.
3: Ciao Walter, sono Anais da Bergamo, sono 5 giri.
2: 5 giorni voleva dire, certo, vai.
4: Buongiorno Walter, ciao. Nicola da Bitonto.
2: Oh, perché in Puglia ascoltano solo il morning show di M2O, ve lo dico, questo per le altre radio, eh.
4: C'è di Bari. Per me oggi è 5.
2: 5, tutti si fermano sul 5. Chi è che offre di meno oppure di più? Vai.
5: Buongiorno Walter, Giuseppe da

0: diciamo no, come in questo caso, potrebbe essere la risposta corretta quella data, oppure no. Se invece è proprio no, lo diciamo, vai.
1: Per me 5 giorni.
0: 5 certo. Giorni che ti ho perso.
2: Buongiorno, vai. Walter.
0: Ciao.
2: Raffaele da Messina.
0: Ciao Raffo.
2: I ragazzi del pulmino, salutate.
0: I ragazzi del pulmino, fammeli sentire.
2: Salutate.
0: Ciao amori, ciao.
1: Questa mattina è troppo semplice. Aia, 6 giorni.
0: Allora, non dico se è corretto o meno corretta, ma per aver detto che è semplice, la regola impone l'inno della spocchiosità. E quindi tutti. Oggi è facile. Ciao ragazzi del pulmino, tutti i pulmini d'Italia che giocano con noi, vi vogliamo bene. Non distraete il conducente, ma mandatelo voi il messaggio che siete seduti, ok? Ok, vai.
3: Vabbè, ci provo anche oggi.
0: Sì, però non con questa svogliatamentazione. Cioè, gioca sincero.
3: Nick,
0: ciao Nick, ti faccio un favore, vai. Eh sì, perché è spocchioso.
3: Luco ci mette 5 giorni.
0: Ok, meno male, grazie per avermi mandato il messaggio.
4: Valteri, buongiorno. Oi. Gianluca da Roseto degli Abruzzi.
0: Ciao Nick, sto scherzando, perché poi se la prendono se
4: sì,
0: no.
4: Per me la risposta è 5 giorni.
0: Tutti 5, raga, chiudiamo.
5: Buongiorno,
0: qua.
5: Buongiorno Walter.
0: Ciao tesora.
5: Il bruco impiegherà 5 giorni.
0: Raga, e soffermatevi sul 5, non ho detto no.
2: Ciao perché... Valterino, sono Andrea da Cossato. Non secondo dire... me arriverà in cima 5 giorni.
0: 5 giorni. Cossato, dove sarò? Vado a memoria l'11 di luglio per un grande festival. Ci vediamo là, vai.
6: Ale. Buongiorno Walter, Alessia Angelo da Roma. Per ciao. Noi è 4.
0: 4 giorni per loro. A Roma dicono 4, ragazzi. Ciao Fabio.
7: Walter, buongiorno. Siamo, Fabio da Reggio Calabria. Ci arriva in 5 giorni.
8: Dacci un aiuto. Walter, dacci un aiuto.
0: Ciao Fabio.

0: siamo in Sicilia.
1: No, senti invece, sai come ve lo do l'aiuto? Senti qua, aspetta, da qua vai dall'inizio, vai. Che lingua è secondo voi? Bergamasco siciliano questo.
2: Ova che nante dai sa, ova che nante usta.
1: Lo sta dicendo, eh? Ova che vante, dai, dai. Però così è facile, raga.
2: Da che do ciotto, da che do ciotto.
1: Ba che do ciuccio, senti che lo dice, ba che do ciuccio.
2: Ova che nante dai sa, ova che nante usta sa. Contoni o ba che.
1: Contonino, senti.
2: Che chi ta la tucci. Le zocconi ire te, cacci cacci.
3: Levate gli ordini a sta gente.
1: Ah, io lo adoro, questo è il mio nuovo preferito giapponese. Oka Levante, sembra italiano, giocate con me anche stamattina. Ma tanto sapete che poi qua nulla è come sempre.

0: e scivola giù di un metro. In quanti giorni arriverà in cima al muro? Giocate al 342-654-3210. Scusate, ma quando sento tre amici così, io non posso esimermi, non mi
1: Ciao,
0: esimo.
1: Ciao Walter, siamo tre amici e io mi chiamo Andrea.
0: Carino.
1: E voglio tanto bene a Mattia e Luca, voglio fare una sorpresa. Se ci puoi salutare.
0: Ma certo
1: cuore,
0: che vi saluto, raga, ma stai scherzando? Gli amici
2: è qualcosa che più ce n'è.
0: Ma qualcosa che più ce n'è, quelli che non tradiscono però, raga. Capito? No, quelli. Capito? Però quelli che fanno amici, fratello, e poi invece tac, capito? No, quelli no, Questa è una roba che insegno a mio figlio Loris. Loris, devi sempre guardarti da quelli che fratello, poi capito? Insegniamolo ai nostri figli. Così come dovremmo insegnargli che l'amicizia vera esiste, come avete sentito. Vai! Oh! Allora, state giocando, scusate, una parentesi che chiudo subito. Un bruco si arrampica su un muro alto 5 metri, di giorno sale di 2, di notte scivola giù di 1. In quanti giorni arriverà in cima al muro? Giocate, state con me, tra poco vi regalo anche 2 Black.
3: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E ora passiamo al cancro.
6: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga Guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
7: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
8: Le consegne su pallet espresso più puntuali
9: e veloci in tutta Europa.
10: One Express, anche entro le 12.
11: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
12: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026.
13: I know I should sleep, but the voices in my head don't.
12: L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
14: La senti?
15: Nen.
14: È la calma di chi conosce le sue bollette.
15: Nen.
14: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
16: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
17: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
18: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
19: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
21: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
9: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
22: Stai per partire, ma la tua batteria è cap-

Pao. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: every day.
1: On

0: 7.32 della mattina, giocate con me, roba di bruchi stamattina, eh. Un bruco si arrampica su un muro alto 5 metri, di giorno sale di 2, di notte scivola giù di un metro. In quanti giorni arriverà in cima al muro? Tra poco l'aiuto, subito le ultime. M2O DJ Station. Cominciamo dal vertice in Cina tra Donald Trump e Xi Jinping. Secondo il presidente americano, il suo omologo cinese si sarebbe detto disposto ad allargare i rapporti commerciali con gli Stati Uniti e a non aiutare militarmente l'Iran nella guerra in corso in Medio Oriente. Accordo sullo stretto di Hormuz che per entrambi i leader deve essere riaperto il prima possibile. Resta invece la tensione su Taiwan. Ci occupiamo ora della morte dei 5 sub italiani alle Maldive durante un'ispezione in una grotta a 50 metri di profondità. La polizia ha avviato un'indagine, ma le cause del disastro sono al momento sconosciute. Erano sfavorevoli le condizioni meteo nel sito di immersione. Cambiamo argomento. Draghi torna a scuotere l'Europa esortando i 27 ad agire e a rispondere in maniera più assertiva agli Stati Uniti diventati, secondo l'ex premier, conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump. E poi lo sport, tennis. Sinner batte Rublev in 2-7 agli internazionali di Italia e raggiunge la 32esima vittoria di fila nei Masters 1000, migliorando il record che apparteneva a Novak Djokovic stasera alla semifinale contro Daniil Medvedev. Non prima delle 15.30 invece in campo l'altro azzurro, Luciano Darderi, contro il norvegese Casper Ruud. Ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: In mattinata rovesci e acquazzoni via via più diffusi al nord e sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo risulterà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio peggiora al nord e al centro con aumento delle precipitazioni, meglio invece altrove. E tutte le previsioni dei ilmeteo.it tornano più tardi.
2: Serve un ombrello per caso là fuori, ve lo porto, vi do un aiuto, ragazzi.
3: Mi fai vincere oggi?
2: Guarda che questa è la giornata giusta per giocare al quizzo, prima ve lo dico, siete dei miti. M2 Old.
4: Buongiorno Walter, sto più con te che con mio marito.

0: quando mettiamo un disco del genere per farci riconoscere. E verrai in dedica a tutta la famiglia del Morning Show Miti.
1: La famiglia. Sponsored
2: by Monge Gift. Gli snack funzionali grain free e gluten free.
0: Buongiorno miei cari vicini, sono Walter Pizzulli. Abbiamo ricominciato a giocare, non ci fermiamo mai dal lunedì al venerdì. Canta con me anche al sabato.
3: Arriva, arriva, arriva, arriva.
0: Il quizzo è solo di M2O ed è l'unico che vi regali il premio alle 8 della mattina con la telefonata bella. Anche oggi vi regalerò la lampada con la scritta Il Morning Show di M2O. Sono Walter Pizzulli, felice di conoscerti, nuovo ascoltatore. Roberta è una nuova ascoltatrice. Roby! Ho ascoltato tutto l'audio, è meraviglioso. Lei ci ascolta da una quindicina di giorni. Grazie, io vorrei mandarlo in onda. Vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Però lo tengo per me, nei momenti, come dire, di down, capito? Quando sono un po' più giù, mi ascolto quell'audio, perché cerchiamo davvero di darvi quello che possiamo la mattina, dalle 6 meno un quarto alle 9, di farvi felici. Missione impossibile, soprattutto quando uno si sveglia così presto. Non per me, ma per voi. Per quello ci proviamo. E quando ci riusciamo, allora siamo felicissimi. Allora, stiamo giocando, intanto per quelli nuovi, giocate con noi per vincere la lampada con la telefonata bella intorno alle 8. Tra tutti voi che risponderete bene alla domanda che sto per farvi, uno di voi, una di voi, che avrà giocato al 342-654-3210, verrà in onda con me e ci dirà qual è la risposta corretta. Stamattina, bambini, è affare di bruchi!
4: Diamo la caccia al bruco!
0: Diamo la caccia al bruco!
4: Diamo la caccia al bruco che non mi lascia stare!
0: Allora, il bruco non ci lascia stare perché si è andata a infilare in questo posto. Un bruco si arrampica su un muro alto 5 metri, fatto? Di giorno sale di 2 metri, di notte scivola giù di un metro. Ce la fa però poi a salire, ma la domanda è: in quanti giorni arriverà in cima al muro? Siamo pronti a fare il giro d'Italia, vai!
5: Buongiorno, vai. Walter!
0: Ciao!
5: Alessandro da Malnate.
0: Malnate,
5: il bruco ci mette 5 giorni.
0: A Varese dicono 5.
1: Walter, Federica da Bologna, 5 giorni.
0: Tutti 5 dite, ragazzi. Io non ho detto no, eh.
6: Ciao Walter.
0: Ciao.
6: Sono Alessandro da Pistoia.
0: Ciao Ale.
6: Secondo me sono 5 giorni.
0: Anche a Pistoia dicono 5. Ciao,
7: ciao
0: Bruno.
7: Walter, sono Bruno da Firenze. Ci mette 5 giorni.
0: Quindi la Toscana mi

0: mi gioca il 5.
1: Ciao
0: è.
1: Walter, sono Patrizia da Gradisca di Sonzo, provincia di Gorizia. Qui fa freddo.
0: Sì.
1: Sei unico. Comunque amore. Sale, riesce a salire in cima al muro in 5 giorni.
0: Anche a Gorizia dicono 5.
2: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
0: Allora, detto sei unico, tenetela presente perché potrebbe vincere.
3: No,
0: no, non funziona così.
2: Sono da Bologna. Per me che vuoi? Ci mette 5 giorni.
0: Sì, ma non hai detto che sono unico, quindi se anche fosse 5 preferirei. No, ma non è vero!
1: Buongiorno Walter, buongiorno a tutti. Sono Sonia dalla provincia di Pavia.
0: Che fesso che sono, Sonia, dimmi.
1: Io dico 0 giorni perché il bruco è già salito sul muro. Ciao.
0: È sbagliato? Giornata. No, non è salito lui, no. Si arrampica su un muro alto 5 metri, di giorno sale di 2, di notte scivola giù di un metro. In quanti giorni arriverà in cima al muro? E no. Vabbè, non c'è bisogno di piangere, Sonia. Dai che è tardi, raga. Dai, no, no, no, vai. Salvo!
4: Noi siamo Giuliano, da fare a Geradadda.
0: Sì. Secondo noi la... Da fare a Geradadda, ha detto, sì.
4: È quattro. Sono 4 giorni.
0: Mi pare di aver capito che a fare a Geradadda dicono 4.
5: Buongiorno Walter, sono Luca da Lucca. Per me il bruco ci mette 5 giorni.
0: 5 alla Luca.
6: Ciao Walter, sono Francesco da Corciano, Perugia.
0: Perugia, dove verrò presto? Non lo so dove verrò, ma so che sono vicino Perugia, poi ve lo dico.
6: La risposta è veramente troppo facilissima.
0: Raga, ha detto che è troppo.
7: Ti faccio i conti.
0: Allora sapete che l'unica regola messa apposta anche all'inizio della stagione è che se dite che è facile, ripartono i miei. Anzi, ti dirò. È perché sono di corsa, capito?
8: Dacci un aiuto. Walter, dacci un aiuto.
0: Come ve lo do sta aiuto?
9: In piemontese, Valterino.
0: In piemontese. Allora vi do l'aiuto in piemontese. Senti come fa l'aiuto in piemontese. E infatti è in piemontese, raga. Se avete riconosciuto la canzone, rimettila da capo, non metterla quella parte lì. Vai. Ti dico che è un disc jockey pazzesco. Maestro, maestro. E no, e rimetto. Dai, secondo me molti l'hanno riconosciuta perché canzone pazzesca questa qua. Oh, sai che ve l'ho già detto, ma ve lo ripeto, mi piacete tanto.

0: sì, vale la pena.
1: Metto gli Eiffel 65.
2: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
3: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
7: Il quadrotto?
6: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
12: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
13: Prenditi un Sunseeker.
11: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
12: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
14: Tutto il mondo di M in un'app.
15: Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
18: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
19: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
20: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
21: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
22: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
21: Verificare condizioni in negozio.
23: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
24: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
23: Temperature in aumento.
25: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
26: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
25: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
0: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
25: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
0: Questa è la via.
25: Dal 20 maggio al cinema.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.

0: 65, che è la mia canzone favorita, cioè, e lui concorda. D'altronde ne ha fatte tutte lui, praticamente basta che io dica che una di quelle è la mia favorita, lui non può che concordare. Deve essere così. Beh, ma non è l'unico che ci ascolta la mattina, che fa parte della famiglia del Morning Show di MLO, costretto dal figlio peraltro. Volevo salutare anche i colleghi delle altre radio. Allora, questo un attimo, vi volevo far sentire, poi non vi dico chi è, però aspetta.
1: Puoi non dire che non ti ascolto mai, eh.
0: Poi qua hai detto la parolaccia, non la posso far ascoltare, quindi... Beh. Ok, ciao fratellone, un abbraccio. Adesso sai che si scateneranno, ma chi era? Perché cominceranno a cercare di capire di chi era la voce. Salutami anche Ringaccio, amico mio, un abbraccio.
2: Empatia, Walter.
0: Eh sì,

0: numeri su tutti, 4 e 5, uno dei due è corretto.
1: Ciao Walter, hey. Sono Margot, Alessandra e Chloe da Stellaris Pasta, giusto?
2: Ciao amori, ciao.
1: 4, buona giornata a tutti, ciao.
0: No, vabbè, ma l'educazione, ragazzi, non maleducazione tutta cosa, ma virgola l'educazione che hanno. Dai bimbi bisognerebbe imparare a ricordarci come si fa, porca miseria.
3: Buongiorno Walter.
0: Ciao.
3: Siamo Cristiano, Matteo e Tommaso da Prato.
0: Aggiungi più tre per favore, vai, che dici?
3: L'hai fatta troppo facile.
0: Ecco.
3: Oggi i giorni sono quattro.
0: Quattro dicono, ragazzi.
4: Ciao, siamo Lorenzo,
5: Beatrice
6: e Giorgio
4: da Provaglio di Seo in provincia di Brescia.
0: Gnari, dimmi.
4: Stiamo andando a scuola.
0: Bravi ragazzi.
4: Per noi la risposta giusta è 5.
0: Loro dicono 5.
7: Ciao, ciao, siamo Ludovico, Matteo e Aurora da Napoli.
0: Oh, ma che bello.
7: Il ragazzi. Bruco impiega 5 giorni.
0: 4 e 5 sono i più detti, uno dei due è corretto, ve lo dico, ragazzi.
8: Ciao Walter, siamo Lucrezia e Giuliano da Siracusa.
0: Ciao tesori, ciao.
8: Secondo noi la risposta è 4 giorni.
0: 4 dicono loro, ragazzi.
9: Buongiorno, ciao. Emanuela da Padova.
0: Ciao Manu.
9: Il bruco in 5 giorni.
0: In 5 giorni, me lo chiedi e non te lo posso dire ora.
10: Ciao Walter. Ciao Walter, siamo
9: Fabri
10: e Chetti da Trieste. E secondo noi
0: lui non se lo ricordava come si chiamasse. Meno male che glielo sei ricordato.
10: La risposta giusta è 5.
0: 5 o 4, ragazzi, secondo voi puntate, dai.
11: Buongiorno Walterino, sono Matteo dalla provincia di Campobasso.
0: Dai, fatevo giù,
11: secondo me il bruco impiega 4 giorni.
0: Lui dice 4.
12: Antonio. Antonio da Livorno.
0: Ciao Antonio.
12: Secondo me il bruco ci mette 3 giorni.
0: 3 giorni è proprio no.
13: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Senti, rimetti la canzone di prima, ma lasciala andare. Più aiuto di questo, vai.
14: 1, 2, 3, 4.
0: Raga, è GG.
14: 1, 2, 1 e 4. 1, 2.
0: Questa Toki voi la mettete di là, no?
13: No.
0: Lo so.
14: 1, 2, 1 e 4. 1 e 4.
0: Guardate, mi sono lasciato andare dimenticando che in realtà era solo un aiuto e non era una canzone da lasciar solo. Posso regalarvi qualcosa che vi piacerà? Il mio amico Rome. E mi piace molto.
15: Femmina.

0: ascoltano tutti la mattina del morning show di M2 perché siamo famiglia.
1: La famiglia!
0: Rove, sì, Samu, praticamente lui, Rove con femmina, mi piace molto, le 8 della mattina, buongiorno ragazzi! Dai che devo fare la telefonata bella, siete arrivati proprio adesso, soltanto adesso? Peggio per voi. E allora troverete la risposta corretta, nel caso la perdeste ora, perché magari ti arriva la telefonata del capo, dell'amante, vedi. No. Vabbè, la fulmina.

0: metri, di giorno è salito di 2, di notte scivola giù di 1 metro. In quanti giorni arriverà in cima al muro? Era la domanda di questa mattina, ragazzi.
1: Come vai? Non chiami ma.
0: Aspetta.
1: Perché fai questa a me?
0: Ma guarda che sto per chiamare adesso, liberate il telefono perché andiamo a Roma dal mio amico Simone. Simo!
2: Ciao.
0: Beh, c'è anche Desiree in effetti, vero? Siete insieme, Simone?
2: Sì, siamo insieme, sta guidando lei.
0: Ma Desiree che cosa ti è nella vita?
2: È la mia moglie.
0: Ah, ecco, vabbè, non essere triste, c'è di peggio nella vita, eh? Desiree, stiamo
2: lavoriamo anche insieme.
0: Pensa che
2: tutto il giorno.
0: Desiree, stiamo scherzando, ci mancherebbe altro, anche perché guida lei, Simo. Stai bene, Desiree, senza distrarti, manda un ciao.
3: Ciao, sto benissimo.
0: Bella, mi fa piacere. Allora, Simo, che lavoro fate?
2: Siamo impiegati, siamo in un ufficio.
0: Ok, quindi ma state proprio insieme nello stesso ufficio?
2: In due piani diversi.
0: Due piani, beh, allora dai, è un po' come non lavorare nello stesso posto. Magari vi vedete quando bisogna fare la pausa pranzo, eccetera, tipo la mattina quando andate insieme. E giocate sempre con me tutte le mattine, Simo?
2: Sì, tutte le mattine.
0: Sono contento. Da tanto o da poco?
2: Lei da tanto. Mi ha iniziato lei in questa radio perché prima ascoltavo altro.
0: Cosa ascoltavi?
2: Lo posso dire?
0: Certo.
2: Virgin.
0: Ah, e Toki era di lì, il mio amico che poco fa, lui lavora di là. E qui. Ma guarda che io quando lo dico è tutto vero, noi siamo grandi amici tra di noi, ci mancherebbe, quindi ogni tanto ne portiamo uno di là, ogni tanto ne portiamo uno di qui. Funziona così, ma siamo davvero tutti fratelli, funziona così. C'è una sana competizione. Allora, chi è che mi dà la risposta? Gliela facciamo urlare a Desiree?
2: Sì, lo facciamo dire a lei.
0: Vai.
2: Allora, quanti metri, quanti giorni sono?
3: 4.
0: Poi metto anche la spiegazza sul mio account Instagram. Pronti?
4: Ti faccio i conti.
0: Senza distrarti troppo, Desiree, voglio sentire uno gnè gnè col mio amico Simone e il mio 3. 1, 2, 3, vai!
4: Gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè.
0: E vanno d'accordissimo loro in casa, si capì? Uno avanti e uno.

tutti quanti insieme durante la festa di Radio DJ il 6 di giugno per il Party Like DJ alle 10 e mezzo della mattina. Quindi segnati la data, quando? 6 giugno, dove? Parco Sempione, area Family and Kids. A che ora? Alle 10 e 30, lì si paga.

esempio, molti mi stanno dicendo anche facendo migliaia di chilometri da un'altra parte rispetto a Milano. Ci vedremo al Parco Sempione proprio il 6 di giugno, 10:30 della mattina. Allora, presto, perché sta per iniziare l'ora bella, avvisate anche gli altri. Bisognerà chiudere questa frase da questo momento. Walter, ho tanta voglia di tornare a quando la radio suonava e mi piazzate una canzone. In tele davano al cinema, c'era, quando c'era un cartone, un gioco, un oggetto. Insomma, so che

0: 90 su M2O.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
4: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
5: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: 1993 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Signori, puntatona!
3: Sull'app, canale 715, digitale.
2: Chiudete la frase, ho tanta voglia di tornare a quando...
4: A quando?

Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

0: tutti dovrebbero essere liberi di fare esattamente quello che vogliono fare. Vorrete andare a scuola sicuramente, al lavoro. Insomma.
1: Auguri augurissimi nel morning show di M2O.
0: Programma che non si ferma neanche per un istante. Le 8:13 della mattina. Buongiorno, sono Walter Pizzoli. Vuoi far parte della famiglia?
2: La famiglia.
0: E allora fammelo sapere via messaggio al 342-654-3210. Aggregatevi con noi ogni mattina. È appena iniziata l'ora bella. Vi chiedo di chiudere la frase, Walter. Ho tanta voglia di tornare a quando la radio suonava, in tele davano, al cinema c'era. Quando c'era quel cartone, un gioco, un oggetto. Magari quella volta che avete visto e vissuto proprio un concerto. Allora, prima però, ci auguri augurissimi, prenotatevi già per lunedì a questo punto via mail, indirizzo di posta elettronica, auguri augurissimi, @m2o.it. Vi date il vostro nome, la città e poi il numero di telefono della persona che volete io chiami. Allora, dico a Nicola che hanno chiamato Sveva dalla Sicilia, ma ci è mandata a quel paese, quindi... Volevamo farti gli auguri, Sveva. Non so per chi ci abbia scambiati, ma insomma non è andata bene. E poi auguri a Daniele da Prato. Dani, ce ne siamo ricordati tutti. Mi fai quel numero? Guarda che queste sono operazioni difficilissime, però a cuore aperto, eh. Devo andare da Laura che poi mi passerà mia che al mercato mio padre. Ce l'ha, Laura! Lauretta, ciao! Sai chi sono, Laura?
3: Sì, Walter! Walterino.
0: Ma noi siamo amici, Laura, tu mi, mi ascolti da tanto, Laure?
3: Sì, noi ti ascoltiamo da tanto. Cacca. E soprattutto tutte le mattine quando Mia va a scuola.
0: Perché è Mia che vogliamo festeggiare, che è mia amica e io in questo momento rappresento tutta la famiglia del morning.
2: La famiglia!
0: Mia, ci sei, auguri!
3: Vieni amore, senti.
0: Vieni amore, Mia, ciao, tanti auguri, 8 anni oggi. Sei una signorinella che dà tante soddisfazioni ai tuoi genitori. Allora Mia, senti, cos'è, cosa, come funziona la giornata oggi, Mia? Che farai?
3: Che farai oggi?
4: Festeggerò con i miei cuginetti.
0: Bravissima! Senti, faccio chiedere una canzone che so che piace alla mamma in questo momento, però la dedico a te, va bene Mia?
4: Va bene.
0: Ok, voi intanto mi raccomando. Voi intanto mi raccomando, preparatevi perché so che vi piacerà. Che canzone dovrei mettere? Non ci siamo accordati, ma lo so già. Me l'aveva scritto.
3: Sì, Upside Down di Diana Ross. Ross,
0: senti, la metto, facciamo felice. Ma scusami, ma perché piace a lei anche?
3: Sì, assolutamente.
0: È,
3: sì,
0: là,
3: sì,
0: è un'intenditrice. È proprio merita di far parte della famiglia. Ottimo, va bene. Senti Mia, un bacio grande dallo zio Walter, da tutto il Morning Show. Un bacio anche a te, Laura, e saluta Paolo. Baci.
3: Grazie, grazie,
0: ciao,
3: mille.
0: Ciao.
1: Auguri augurissimi.
5: Madonna, ma che Valteri, mamma che famiglie.
6: Buongiorno a tutti.

0: chiedervi di chiudere proprio la frase: ho tanta voglia di tornare a quando la radio suonava piazzatemi una canzone, una colonna sonora, a quando in tele davano e qua potete spaziare, a quando al cinema c'era pellicole, quando c'era un cartone, un gioco, un oggetto. Quello che vi viene in mente è la prima cosa al 342 654 3210. Bello, perché siamo tutti diversi. Vuoi vedere? Senti.
1: Marco da Roma, ho tanta voglia di tornare a quando incominciava la sera il festival bar,
0: si
1: capiva che l'estate stava arrivando.
0: È vero, perché l'estate arrivava da quel momento.
2: Buongiorno a tutti. Ciao. Vorrei tornare negli anni 80
0: per farvi capire come siamo tutti diversi. Vai, Gio.
2: Quando mia nonna mi zittiva perché doveva sentire il colonnello Bernacca.
0: Grandissimo.
2: E il suo meteo e l'orribile sigla.
0: Ma non era orribile, ce l'ho trovata. Si sente male, ma senti. Questo non dirà molto, dice già poco a me che non sono di quella categoria e soprattutto di quell'epoca là, però a molti altri avrà detto.
3: Walter, ho tanta voglia di ascoltare Raff con Cosa resterà degli anni Ottanta. Davvero questa canzone fu bellissima. Ciao da Caterina.
0: Ciao Caterina.
4: Cosa resterà?
0: No, pelle d'oca
4: di questi anni Ottanta.
0: Cosa è rimasto di questi anni o di quelli?

0: bellissimo, bello.
1: Una verità.
0: Senti, chiedo a Miclini, lascio su un pezzettino, sei pronto? Poi ti chiamano al quinto, lo sai già, lascia dai, te la vedi tu.
2: Beh,

0: sta dentro la frase in inglese.
1: Don't you break my heart. Bella raga.
0: Won't you break my heart. Vabbè raga, avevo in mente di fare dell'altro, però secondo me meritava questa canzone. Poi adesso da quello tu puoi passare ad altro, cioè proprio abbassare.
2: Buongiorno Walter.
0: Ciao,
2: Vincenzo da Termoli.
0: Abbassa, abbassa.
2: Ho tanta voglia di tornare ad ascoltare veramente eccezionale.
0: Hai capito come si abbassa subito l'asticella?
2: Ti dico,
3: sono uno strano animale, sono un tipo eccezionale.
4: E allora rimanete ignoranti.
0: Sì, ma felici però. Dai, grazie ragazzi.

0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
3: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
2: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
4: Non sto nella pelle.
2: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
5: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
9: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
12: One Express, anche entro le 12.
13: Gold Espresso, ore 12.
12: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
14: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
17: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
18: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
17: E ora passiamo al cancro.
4: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: It's So True, I Feel Right, Music Sound Better With You, nella versione di David Guetta, una canzone che conosciamo bene di Milky, Just The Way You Are.
1: Just The Way You Are,
0: era un'altra storia però quella. Le 8 e 33 della mattina, buongiorno miei cari vicini, si chiude?
2: Buongiorno miei cari vicini!
0: No, intendo si chiude un'altra settimana qui di venerdì, ma domani ufficialmente poi chiudiamo anche aprendo il weekend. Cioè si chiude una settimana e apriamo il weekend, perché noi siamo qua anche domani. Sì, è così, avete scoperto magari da poco questa cosa, sapete che siamo qua tutte le mattine da lunedì al venerdì, cantato anche al sabato. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, e stamattina vi faccio chiudere una frase che sta prendendo piede, prende forma, e che ovviamente vi dà la possibilità, quando scatta scatta, quando vi prende prende, di fare anche un pezzettino di karaoke. Sapete che il momento del cara io, cara tu, karaoke è scattato poco fa con la canzone di Raff. Com'è andata? Vai, dammene una.
3: Tera.
0: Cosa resterà? Era degli anni 80, vai.
3: La fotografia.
0: Dammene un'altra,
3: fia,
0: vai.
3: Fia. Fia. Cosa resterà?
0: Dammene un altro, un uomo, no.
4: Cosa resterà?
0: Dammi l'ultima, dai.

0: Serbina sta gente.
1: Bravi, brave, bravi. Allora, ho tanta voglia di tornare a quando la radio suonava, in tele davano, al cinema c'era, quando c'era un cartone, un gioco, quando c'era un oggetto anche.
2: Ciao, ciao. Walter, Giovanni della provincia di Cuneo. Ciao, metti un pezzettino di Dundaghi di Bud Spencer e Terence Hill, chi se lo scorda, altrimenti ci arrabbiamo.
1: Un pezzettino di Dundaghi.

0: una domenica. Una notte e poi più nemmeno si spegne come le stelle. La mia chitarrina nemmeno.
1: Ah, questa è perfetta di sabato, è buona domenica, ragazzi.

0: pulmanata. Torno e vi porto tutti a Saint-Tropez.
1: M2O Chart. La classifica ufficiale di M2O. Con Ilario.
2: M2O Chart.
1: Il sabato alle 21, solo su M2O.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
6: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
9: Piacere.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99€ e melone retato coltivato in Italia, a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethe Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata.
13: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
18: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
19: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
20: E i consumi?
19: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
21: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
22: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
23: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore.

0: Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?

every day. M2L suona così.

0: è finito niente, guarda. E invece è quasi finito l'appuntamento, il puntatone, quello con il programma di oggi, con me, uomo della sveglia, e con tutti voi che siamo e siete
1: la famiglia.
0: State ascoltando il programma, il Morning Show di M2, ogni giorno dal lunedì al venerdì e anche al sabato. Sono Walter Pizzulli, per farvi capire cosa vi siete perso. A proposito del fatto che poi in realtà, se avete già scaricato l'applicazione, potete, dopo averla scaricata, intercettare il Morning Show di M2 con Walter Pizzulli e farvi tutti i pezzettini che vi mancano, per esempio della puntata di oggi o anche di tutte le altre puntate. Sappiate che quella di oggi era destinata proprio a lasciare il segno, perché andando indietro nel tempo ti vengono in mente solo le cose belle. Ho tanta voglia di tornare a quando.
2: Ciao, Mari, Arterino.
0: Mari, cantata male, te lo dico, eh.
2: Allora io vorrei tanto tornare a te con le mele.
0: Vai, vai, era così, me l'ha cantata, l'ha cantata.

0: 2026 ancora non vi posso vedere io.
1: Cioè, mamma Walter, la pelle d'oca mi è venuta questo disco.
0: Anche a me è venuta la pelle d'oca, te lo volevo dire. Ragazze, siete in tanti, ma non ce la faccio, mannaggia.
2: Ciao Walter, a me piacerebbe ascoltare una canzone d'amore. Quindi, se è possibile, mi sembra puoi rimettere Puppe a pera del grande Francesco Nuti.
0: Era per ricordare grande Francesco, grande
3: grazie. E allora dillo che non devo scendere più dalla macchina. Mettilo un disco brutto.
0: Guarda,
3: dai,
0: io ci provo e che non ci riesco proprio a mettere dei dischi brutti. Brutti,
4: Walter, senti, voglio tornare a quando si dava Billy Mora Bomba e mi trovavo con tutti i miei amici della compa alla solita panchina. Silvia da Parma, ciao!
0: Lo vedi che anche merito colpa vostra?

0: Money Show, DMZ.
1: Buongiorno Walter.

0: e Taiwan. 1212 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18. Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
4: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Per un Pizzulli che se ne va, c'è un Davide Rizzi che è appena arrivato in diretta su Hello everybody, dai che venerdì mattina e sento già tutta l'energia del weekend. Che ne dite? Iniziamo da The Ones, Flawless.

L'atmosfera che vogliamo nel weekend, o quantomeno nel venerdì mattina di M2O. The Ones, Flawless, per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati su M2O. Ci sono io qui, sono Davide Rizzi e oggi ve lo dico già, ve lo anticipo subito, abbiamo una puntata un po' particolare. Abbiamo voluto magari prendere spunto da qualche esperto, ma tra poco vi spiegherò meglio. Rimaniamo invece a spiegare le cose per i nuovi ascoltatori che magari sono arrivati. Ricordiamo le cose importanti. Se avete voglia di partecipare ai nostri dibattiti, liberi di farlo al 342-654-3210, proprio perché oggi sarà una puntata un po' particolare, ma ovviamente le nostre coordinate avranno anche senso se volete giocare al nostro Play With Us. In palio abbiamo i gadgets di M2O, la t-shirt, il cappellino, il portapass e gli stickers saranno del più fortunato, della più fortunata, ma per mandare il messaggio Play With Us bisogna aspettare il momento giusto. E quando sarà questo momento? Beh, bisogna aspettare la canzone degli Another, Talk To You, canzone che conosciamo benissimo, abbiamo avuto modo anche noi di ballarla insieme a loro durante quel bellissimo evento il sabato pomeriggio nel piazzale della stazione centrale, dove noi di M2O eravamo lì con gli Another con il loro pop-up. Cosa non mancherà mai anche il venerdì mattina? Beh, di sicuro le nostre notizie da Sesta Pagina.

Offenbach, la voce di Norma Jane Martin con Overdrive nel venerdì mattina su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato un po' di notizie da sesta pagina. Cosa saranno mai queste notizie da sesta pagina? Sono quelle notizie che per ragioni di opportunità internazionale non trovano riscontro nei titoloni dei quotidiani di ogni giorno, però meritano comunque di essere commentate. Ed è molto importante, molto innovativa la scelta fatta dal comune di Rimini. Proprio da domani, infatti, entrerà in vigore un'ordinanza fino al 20 di settembre, dove sarà vietato fumare su tutte le spiagge in concessione, incluse le aree di ombreggio, gioco e sport. È appunto un'ordinanza comunale che estende i limiti già previsti per la battigia, ma vuole coinvolgere anche tutti gli altri, diciamo, strumenti di utilizzo del tabacco, quindi non si potranno utilizzare neanche le sigarette elettroniche. Chi si troverà ovviamente a fumare negli spazi dove vige il divieto sarà soggetto ad una multa tra i 25 e i 500 euro.

0: Classe 2001, il suo vero nome all'anagrafe è Vicky Beverly Walker, ma tutti la conoscono con il suo nome d'arte. Pink Panthers con Girl Like Me è protagonista di questo M2O, novità appena ascoltata nel venerdì mattina di M2O, dove vogliamo fare qualcosa di un po' diverso dal solito. Allora, partiamo sì da un argomento, ma ci sarà il contributo di un esperto in materia. Infatti, in questa prima ora vorrei parlare con voi di come la Gen Z stia riscoprendo effettivamente un lavoro manuale, anche perché vorrei dire, quante volte vi sarà capitato magari di confrontarvi con i componenti più giovani della vostra famiglia e dire sempre quella domanda, quel grande classico: e tu, che cosa vuoi fare da grande? La stessa domanda che magari avranno rivolto anche a Pink Panthers, lei del 2001 avrà detto: io voglio fare la cantante. Però ancora il lavoro artistico magari ha questa aura, questa bellezza che tutti vogliono ricercare, oppure siamo più concentrati ormai sul lavoro manuale? Sentiamo la nostra esperta.
1: Ciao Davide, sono l'avvocata Saracella e mi
0: buongiorno.
1: Occupo di gestione delle risorse umane.
0: Sì.
1: Una recente ricerca LinkedIn ci mette davanti a un dato che dovrebbe farci riflettere. Il 70% degli italiani attribuisce alle competenze pratiche lo stesso valore di una laurea. Eppure quasi un giovane su due continua a legare il successo professionale al classico lavoro d'ufficio.
0: Quindi è proprio questo il paradosso, perché se da una parte la Gen Z vuole riscoprire il lavoro manuale, l'idea e l'immaginario di successo rimane sempre quello in giacca e cravatta.
2: M2O.
3: Più musica.

0: capire la canzone di Madame Marrakesh. Madame, tra l'altro, che sarà una delle grandi protagoniste il 7 giugno 2026 all'interno di Party Like a DJ. Sì, perché nella serata 1212 Celebration ci sarà anche lei e sarà presentata dal nostro capostazione Albertino. Nel frattempo ci interroghiamo se effettivamente può essere vero quello che ci ha raccontato la nostra esperta, ossia di come il lavoro manuale ormai sia veramente una conquista per i giovani e che sia magari paragonabile anche ad una laurea, quindi lo studio rispetto magari al lavoro manuale. Questo è un vero paradosso, ne parliamo.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
3: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
6: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
7: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta su

0: soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: My Movies presenta.
2: Inizia dicendomi perché sei qui.
3: Mi serve un vestito.
2: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
3: Non sapevo dove altro andare.
1: Il premio Oscar Anne Hathaway.
3: Non volevo tagliarti fuori,
2: ma lo hai fatto.
3: Non puoi odiarmi davvero.
2: Oh sì che posso.
1: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
3: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
1: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: M2O più musica. Questa è Dracula, la canzone che avete appena ascoltato nel nostro venerdì mattina, mentre ci interroghiamo sulle ambizioni lavorative dei giovanissimi. Allora, se avete anche voi la vostra opinione, liberi di dirla al 342-654-3210 come nostro ascoltatore.
1: Ciao, prego. Davide, qui Nicola da Milano.
0: Ciao.
1: Mio figlio, che ha 15 anni, sì, è spaventatissimo dalle AI. Cioè, lui è spaventato
0: addirittura
1: dal fatto che le AI gli porterà via il lavoro. Infatti lui voleva fare marketing, voleva lavorare in comunicazione, ma dice che a questo punto tanto vale fare qualcos'altro e si sta orientando su qualcosa tipo l'osteopata, perché dice che tanto un lavoro concreto, un lavoro manuale, e poi ci sarà sempre più bisogno di un osteopata.
0: Quindi come qualcosa di manuale, ciao, qualcosa di concreto. Grazie. Beh, forse è questo che stanno cercando i giovanissimi della Gen Z. Tra poco ne parliamo. Intanto abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2 Old. Sta per arrivare dal 1998. Ma prima meteo e aggiornamenti della nostra redazione. M2O, M2O,
2: DJ Station. Sono iniziate le operazioni di recupero dei corpi dei subacquei italiani morti ieri alle Maldive dopo un'immersione in una grotta a circa 50 metri di profondità. In corso le indagini per capire le possibili cause dell'incidente. Sta per volgere al termine la storica visita di Donald Trump in Cina. Il presidente americano ha definito estremamente positivi i colloqui con Xi Jinping. Secondo il capo della Casa Bianca, il suo omologo cinese si sarebbe impegnato a non fornire armi all'Iran. Restano però le tensioni su Taiwan. I due leader inoltre hanno parlato della guerra in Ucraina, dove non si fermano i combattimenti. Tre persone sono rimaste uccise in un attacco delle forze di Kiev contro la città di Ryazan, a sud-est di Mosca. Sale intanto a 24 morti il bilancio del massiccio raid missilistico e di droni lanciato ieri dalla Russia contro Kiev. Lo sport, tennis, Sinner non prima delle 19 scenderà in campo per sfidare Medvedev nella semifinale degli internazionali d'Italia. Nel pomeriggio, non prima delle 15.30, Dardery se la vedrà con il norvegese Rud. Nel doppio Vavassori e Bolelli, alle 13.30 affronteranno invece la coppia numero 1 del tabellone, Eliovara Patten. In campo femminile conosciamo già i nomi delle finaliste, finale che si giocherà domani tra l'Ucraina Svitolina e l'americana Coco Gauff. Ora il meteo.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania, più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata e nella notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche. Tutte le previsioni del meteo.it tornano tra un'ora.

0: lavoro assoluto del 1998, il nostro Molly Molella insieme a Phil J con With This Ring Let Me Go. Era il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2O. E ricollegandoci un po' al tema che stiamo affrontando, c'era un padre poco fa, un nostro ascoltatore, che ha raccontato di come suo figlio della Gen Z sia molto spaventato dall'intelligenza artificiale. Per questo motivo sta optando magari per il suo futuro di cercare un lavoro più manuale come quello dell'osteopata. Ma visto che abbiamo la nostra esperta, sentiamo un po' cosa ne pensa.
1: Se l'AI può svolgere molte mansioni d'ufficio,
0: sì,
1: a mio parere il valore aggiunto sarà proprio in chi sa unire il sapere al saper fare. Come professionisti delle risorse umane dobbiamo smettere di vedere questi percorsi come di serie B e iniziare a costruire profili ibridi, completi, pronti per il futuro. Grazie,
0: questa la
1: ciao.
0: Chiave. Grazie Sara, questo è proprio la chiave di lettura che ci dice la nostra esperta avvocata. Bisognerà cercare e specializzarsi in un lavoro e in una competenza ibrida.

0: una delle voci più eleganti e sofisticate che l'Inghilterra ha sfornato negli ultimi anni, Olivia Dean con Man I Need, appena ascoltata nel venerdì mattina su M2O. Più musica, sì, ma anche più messaggi rispetto alla questione che stiamo affrontando. Sentiamo!
1: Ciao Davide, sono Ciao. Cinzia Catrini, Ciao, chiamo Cinzia. Da Milano e esercito anch'io la professione di avvocata.
0: Sì.
1: E sono pienamente d'accordo con la collega che mi ha preceduto. Uh-huh. Unire sapere e saper fare è esattamente ciò che facciamo con sistemi di gestione e modelli organizzativi.
0: Sapere e saper fare, sapere e saper fare. Questo è il modello ibrido per trovare lavoro più facilmente, per essere più competenti.
2: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia?
7: Scegli un robot rasaerba.
8: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
7: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
9: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
13: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETE Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata.
13: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
15: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival.

0: Festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro. Marra e Gue, sabato 12 e domenica 13 settembre.
2: Gioia e fama, Vuitton e Prada, non conta nada se tu non sei con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
2: Non voglio nuovi friends.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
7: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
8: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: C'è della tenerezza, della bellezza in queste parole, in questa musica di Sean Kingston. Beautiful Girls, appena ascoltata su M2O, dove ci stiamo interrogando se veramente la Gen Z sta riscoprendo il lavoro manuale. C'è un grande dibattito, perché da una parte ci sono i percorsi tecnici che vengono sempre più scelti, anche secondo questa ricerca LinkedIn, dove sono sempre di più i ragazzi che vogliono cercare qualcosa di fattuale, qualcosa di manuale. Eppure nell'immaginario collettivo rimane sempre un po' il lavoro in giacca e cravatta, un po' quello di Wall Street, quello abbinato al successo. Sentiamo qualcuno di voi, prego!
1: Ma i Gen Z non vogliono più fare lavori manuali, non è vero, li fanno. È chiaro,
0: sì, certo,
1: che se al lavoro manuale, al cameriere, all'idraulico, al tornitore viene associato lo stigma sociale, ci sarà sempre minore persone che vogliono farlo. Il rispetto forse è una delle questioni più importanti che gli imprenditori, ma la società in generale, ha smesso di voler dare alle persone. Se tornasse il rispetto per le professioni, tutte le professioni, forse staremmo meglio.
0: Rispetto per ogni professione, anche perché il lavoro nobilita l'uomo.

0: Enrico da Dresda, Purple Disco Machine con Rise, appena ascoltato su M2O, mentre ci interroghiamo sui sogni, sulle ambizioni, sulle aspettative del lavoro dei giovani che oggi vogliono sognare. Abbiamo raccontato di come sempre più una fetta di Gen Z stia scegliendo magari dei lavori manuali. In realtà però il paradosso è che nell'immaginario collettivo il successo sia più legato a quel lavoro d'ufficio, a quel lavoro in giacca e cravatta. In realtà, ascoltando un po' le vostre opinioni, anche quello della nostra esperta, abbiamo visto che oggi le aziende, i posti di lavoro cercano da una parte sia la capacità di saper fare, l'altra invece la capacità teorica. Bisognerebbe veramente trovare una posizione ibrida. Oppure qualcuno potrebbe dare anche una risposta alla nostra ascoltatrice che sta cercando competenze sia teoriche che pratiche, tipo...
1: Ciao Davide, sono Giovanna da,
0: ciao Giovanna
1: da Cislago.
0: Ciao.
1: Io, cioè, mi domando, adesso che è iniziata
0: che
1: la
0: cosa?
1: Bella stagione,
0: dici,
1: ma com'è possibile che non abbiano ancora inventato un gelato che non si scioglie?
0: Sì.
1: Io veramente non capisco.
0: Guarda,
1: ciao.
0: Potevo pensare ad ogni tipo di paragone, ma questo immaginario è veramente qualcosa di impossibile. Qualcuno può inventare per cortesia un gelato che non si scioglie? Vedi, in questo caso ci vuole una competenza sia teorica che pratica.

0: proprio lì da Manchester, o meglio conosciuto con il suo nome d'arte, l'acronimo DOD Conclosure. Beh sì, infatti si chiude così la nostra prima ora di diretta insieme su M2O. Quindi ci vediamo tutti a Plaid con Walter Pizzulli, vero?
1: M2O. Ciao famiglia del morning show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
2: No.
1: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like DJ a Milano. Saremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito. Trovate tutte le info su m2o.it.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: M2O Cinema.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
11: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
10: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
12: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Questa è la via.
10: Dal 20 maggio al cinema.
9: M2O Cinema.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
15: Che credi di essere per salvare la gente? La

0: Non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
3: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: M2O Cinema.
5: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
7: Venerdì mattina, dai che si sono già fatte le 10 in diretta su... Hello everybody, buongiorno a tutti, benvenuti anche bentornati su M2O. Che ne dite? Volete la musica Made in Italy?
4: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: Tutto il meglio della musica made in Italy, ma in versione remix, lo trovate a spot qui su M2O durante le nostre dirette. Talmente belle, talmente da cantare, che noi lo chiamiamo M2Hit. Buongiorno, benvenuti, anche bentornati su M2O. Ci sono io qui, sono Davide Rizzi, venerdì mattina, ma vogliamo ricordare le cose importanti, visto che c'è stato un grande dibattito acceso al 342-654-3210. Ricordatevi anche che le nostre coordinate vi serviranno per giocare con Play With Us, momento ludico abbinato ogni giorno ad una canzone diversa. Oggi è facilissima, ve lo dico, è quella degli Another Talk To You, quindi non appena la sentirete mandate pure il vostro messaggio con scritto Play With Us, nome, cognome, tutto quello che vorrete, per tentare di vincere i gadgets di M2O. T-shirt, cappellino, portapass e stickers potrebbero essere vostri, e potrebbero essere anche di quei Gen Z invece che loro si ambiscono ad avere un lavoro manuale, ma trovano sempre uno scoglio, una difficoltà, perché arriva quel momento di cercare lavoro, quel momento di sostenere il colloquio, e non è sempre facile. Sentite cosa è successo ad un nostro ascoltatore.
1: Allora, io ho una pasticceria a Milano, stiamo facendo dei colloqui da un mesetto e ho gente che non si presenta, gente che arriva in ritardo anche di mezz'ora, un'ora, o gente che semplicemente annulla il colloquio e quindi non ho capito dove vanno queste
0: maleducato,
1: persone. Anzi, se avete qualcuno da mandarci a questo punto fateci sapere, perché ne avremo anche bisogno. Ma i Gen Z hanno voglia di lavorare o semplicemente non hanno più voglia di fare nulla?
0: Guarda, ciao. Li devo difendere, ciao, grazie. Allora, ci sono delle difficoltà magari, però non possiamo ovviamente fare una generalizzazione su una generazione che tu sostieni non abbia voglia di lavorare o che sia maleducata. Secondo me c'è molto altro dietro.

0: M2O, più musica anche con Pitbull e Mark Anthony. Rain Over Me è venerdì mattina e chissà quanti di voi magari stanno per mandare quella candidatura così ambita per una posizione di lavoro che da tanto tempo stavano sognando. Sì, vogliamo parlare di colloqui di lavoro, perché prima di firmare il contrattino a tempo determinato o indeterminato che sia, ci sono questi step da fare, tant'è che anche il luogo comune vuol far pensare che la ricerca di un posto di lavoro è un lavoro stesso, perché comporta una grandissima fatica. Vi dico solo che in media in Italia le aziende, quelle più strutturate, quelle un po' più grandi, prima di scegliere di fare la fatidica proposta, devono almeno fare 4 colloqui. Sono tanti 4 colloqui. Conosco anche persone che hanno sostenuti 8, manco dovessero diventare dei presidenti della Repubblica. Il problema invece è un altro, perché secondo uno studio, diciamo, condotto su 500 professionisti in cerca di lavoro, è stato calcolato che servono in media 18 candidature mirate selettive per ricevere almeno una proposta concreta. Tra poco vi racconto cosa succede e soprattutto cosa cercano le aziende. Adesso musica nuova.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

0: C'è quella sonorità anni 80 che mi fa impazzire in questo M28. Novità di Sam Jacobs. Lui è un producer olandese che è tornato con la sua I Don't Mind, appena ascoltata su M2O come novità, mentre ci interroghiamo da un punto di vista concreto, perché ci siamo chiesti cosa cercano quindi le aziende per avere la necessità di fare così tanti colloqui prima di fare la proposta al candidato ideale. Sentiamo!
1: Ciao Davide, io sono una tua fan
0: e addirittura
1: proprio in questi giorni sto facendo dei colloqui per trovare dei candidati idonei per una posizione aperta.
0: Sì.
1: E quello che posso dirti è che molto spesso le aziende propongono dei lavori che poi si dimostrano non in linea con la realtà, e quindi questo porta a una demotivazione del candidato che si mette subito a cercare un nuovo impiego.
0: Demotivazione, quindi potremmo dire che se da una parte c'è il candidato che vende il meglio di se stesso, a volte anche con delle bugie bianche, sono le stesse aziende magari che mentono per cercare il candidato migliore. M2O.

0: Bla, appena ascoltata su M2O, mentre ci interroghiamo sulle qualità e le competenze che le aziende stanno cercando maggiormente dai candidati per un posto di lavoro. Beh, abbiamo sentito anche dei nostri ascoltatori che hanno dichiarato proprio che loro fanno i colloqui, ma di per sé a volte le aziende mentono e così rendono demotivati tutti i candidati. Tra poco ne parliamo.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
4: E le focaccine ai piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi. Fiorentini.
6: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
7: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
8: Prenditi un Sunseeker.
6: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
9: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
10: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
11: Tu perché sei così?
10: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
13: Poltrone sofà,
14: solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
15: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
17: One Express, anche entro le 12.
18: Gold Espresso, ore 12.
17: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
19: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
4: Il 5 per 1000 non è matematica, è arte. Dai valore al talento che sorprende. Con Faccia Vista, l'arte parla anche attraverso l'autismo. Il talento c'è, basta sostenerlo. Firma il tuo 5 per 1000, vai su facciavista.com. Scopri, emozionati e dona. Facciavista.com, perché il 5 per 1000 non è solo un numero, è dare forma al talento autistico.
3: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
6: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
8: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
0: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
0: Questa è la via.
8: Dal 20 maggio al cinema.

0: every day.
1: Sam

0: carriera ultra ventennale per una delle voci più sofisticate e originali del panorama francese internazionale. Orelsan con la sua Encore une fois. Scusate il mio francese, ma d'altra parte, non essendo madrelingua, io ci provo sempre e mi guardano male anche i miei colleghi, perché proprio non è la mia lingua madre, come qualcuno può aver capito. Su M2O stiamo parlando di come, in tema di giovani demotivati alla ricerca di lavoro, uno studio condotto proprio sui candidati e candidabili della Gen Z ha rilevato che oltre il 70% di loro si sente poco coinvolto durante i colloqui di lavoro, perché le domande sono troppo generiche, sono troppo standard, non vengono personalizzate, ma soprattutto le aziende hanno difficoltà ad esprimersi proprio così, in maniera trasparente e chiara. Tra poco ve ne parliamo, intanto messaggi al 342-654-310, ma prima abbiamo l'appuntamento con la musica del passato. Il nostro M2 Old l'abbiamo scelto dal 1993, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
1: Le imbarcazioni della Guardia Costiera delle Maldive sono arrivate sul luogo dell'incidente. Il più grave è avvenuto nel paese, costato la vita ieri a 5 subacquei italiani, per recuperare i corpi delle vittime in un'operazione che potrebbe essere ostacolata dal maltempo. Proprio le difficili condizioni meteo potrebbero essere state la causa della tragedia avvenuta mentre il gruppo di biologi marini erano impegnati in un'immersione per esplorare alcune grotte sottomarine a 50 metri di profondità. Altre ipotesi sono un possibile problema alla miscela di ossigeno nelle bombole, le improvvise correnti ascensionali oppure la perdita di orientamento all'interno della grotta. Si è conclusa la visita di Donald Trump in Cina, l'Air Force One è decollato stamattina dall'aeroporto internazionale di Pechino diretto verso Washington. Nel secondo giorno di colloqui con il presidente cinese Xi Jinping, il capo della Casa Bianca ha concluso quelli che ha definito fantastici accordi commerciali. Il tycoon ha detto che Pechino importerà petrolio e soia dagli Stati Uniti e acquisterà 200 aerei passeggeri della Boeing. Siamo allo sport, il tennis, agli internazionali d'Italia il giorno delle semifinali, sognando un ultimo atto tutto azzurro. Si comincia alle 15.30 con Dardari che sfida il norvegese Ruud, dopo le 19 tocca Sinner che affronta il russo Medvedev. Nel doppio sono impegnati altri due azzurri, Vavassori e Bolelli, che alle 13.30 scendono in campo contro la coppia numero uno del tabellone Elio Vaara-Patten. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nel pomeriggio piogge e temporali su gran parte del centro-nord, con fenomeni in estensione anche alla Campania, irregolarmente nuvoloso al sud. In serata e nella notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche. Per il momento è tutto con il meteo.it e risentirci al prossimo appuntamento.

0: chill to the next episode.
1: Vi dico solo 29esimo posto nella classifica delle 500 migliori canzoni di sempre. Dr. Dre e Snoop Dogg con Nothing But a G-Tang dal 1993 per il nostro M2 Old. Sponsor by

0: possano fare tutt'altro.
1: Sì. E quindi è proprio un problema delle aziende, quindi sono indecise anche loro, vogliono insomma diciamo fare una pesca grande e poi in base alle competenze che si sviluppano piazzarle in una posizione o nell'altra. M2

0: sarò di parte, ma quanto è bella la nuova del nostro DJ Shorty, Live Your Life, appena ascoltata nel venerdì mattina su M2O. Ci stiamo interrogando sulle questioni rispetto al colloquio di lavoro. Abbiamo sentito un po' le opinioni dei candidati, ma adesso vogliamo capire le aziende, i direttori delle risorse umane, esattamente cosa cercano e cosa capita.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
3: porta bici.
2: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it.

0: 793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
2: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
4: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Corri da Troni,

0: Negroni, non ci sono paragoni.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su

0: Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Io sono sempre contento quando ascolto la voce di Rihanna. Comunque ti aspettiamo ancora in questo 2026. Vedi di lavorare al nuovo album e soprattutto al nuovo tour. Rihanna con DJ Khaled, Will Thoughts, qui su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato la nostra pausa caffè. Una pausa caffè dove abbiamo invitato degli esperti delle risorse umane, dei responsabili, perché ci stiamo chiedendo, visto le difficoltà magari di trovare lavoro, che cosa cercano e che cosa vogliono le aziende dai candidati. Prego!
1: E durante il colloquio, soprattutto se cerco una persona junior da inserire,
0: junior.
1: Piace anche guardare gli interessi, le passioni e soprattutto anche i lavori, i lavoretti che uno ha fatto magari durante il percorso di studi, per capire quanto è abituato ad affrontare delle difficoltà, gli imprevisti.
0: E quindi qui è proprio il momento e la posizione in cui una persona deve mettere in gioco anche la propria vita, le proprie passioni, per essere, diciamo, valutato alla fine di ottenere un posto di lavoro.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È arrivato il nostro momento ludico, così a sorpresa, all'improvviso. Bastava solo aspettare con pazienza la canzone degli Another Talk to You. Ma chi si porterà a casa i gadgets di M2O? La t-shirt, il cappellino, il portapass e gli stickers vanno a Sveva da Savona. Complimenti.

0: Star con Kaisa, I Can Wait. Questa è la canzone che chiude la nostra pausa caffè, anche se l'argomento è ancora molto dibattuto, al 342-654-3210. Cosa cercano i responsabili delle risorse umane per la loro azienda per essere assunti? Beh, abbiamo visto insomma lo spirito di iniziativa, un atteggiamento positivo e soprattutto la cosiddetta capacità di problem solving, non solo sul posto di lavoro ma nella vita in generale. Adesso ne parliamo.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: In FM, l'app su m2o.it.
0: Venerdì 15 maggio 2026, ma si sono già fatte le 11, fammi capire. Hello everybody, buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati su M2O. Io sono Davide Rizzi e questo è Elvis Presley.
5: M2O

0: sono delle certezze nella vita. Una di queste è che Elvis Presley non sbaglia mai e ci piace sempre. A Little Less Conversation, una canzone in una versione remix di qualche anno fa che abbiamo appena ascoltato su M2O. Così all'inizio della nostra terza ora insieme del matinè, una sorta di festicciola mattutina dove però stiamo commentando anche con un certo rigore la posizione dei selezionatori, dei responsabili delle risorse umane sulle qualità che cercano dai candidati per una posizione lavorativa. Chiaro, poi ci sono anche quei colloqui che fanno molto, ma molto ridere. C'è il nostro esperto, prego!
1: Mi ricordo che mi è capitato anche di...
0: Che cosa?
1: Ricevere un curriculum dove era indicato...
0: Sì?
1: Ho un approccio olistico.
0: Olistico.
1: Durante il colloquio allora ho chiesto... Mi spieghi che cosa intendi con approccio olistico?
0: Sì.
1: La persona si guarda in giro, poi mi guarda e mi fa... Ecco! Lo sapevo, non dovevo metterlo. È stato mio cugino che mi ha detto di metterlo, che faceva effetto.
0: L'approccio invece... olistico. Grazie Emanuele, lui è responsabile risorse umane. Ci racconta anche quello che avviene un po' nei colloqui un po' più imbarazzanti. E alla fine possiamo dire che è sempre colpa di nostro cugino.

0: Stromae con la sua Papa Ute. Venerdì mattina in diretta su M2O ci sono io, sono Davide Rizzi e ancora le battute finali, tanto per mettere un po' la chiusa rispetto ai principi, alle qualità e alle caratteristiche che le aziende stanno cercando nei candidati per un posto di lavoro. Ecco, tanti messaggi che avete inviato al 342-654-3210 arrivano da parte dei candidati che la prima cosa che guardano, ad esempio, su un posto di lavoro è la qualità appunto del work-life balance, un bilanciamento tra vita personale e vita professionale. Ma a tal punto interviene una nostra ascoltatrice, prego.
1: Se penso alla Gen Z, sono assolutamente d'accordo per e favorevole sì. Alla richiesta di bilanciamento tra vita privata e lavoro. Sì. Però è anche vero che questa ricerca costante del tempo libero e della chiarezza, a mio avviso, fa venire un po' meno quello che è l'attaccamento all'azienda e quindi anche alla disponibilità di collaborare insieme agli altri colleghi.
0: Interessante questo punto di vista. Forse dovremmo interrogarci sul fatto che l'aziendalismo così puro forse è un po' meno, diciamo, un principio di valore per i più giovani, soprattutto quelli della Gen Z. D'altra parte però solo in questo momento li possiamo capire, visto che è venerdì, sta per iniziare il weekend e lo sapete che su M2O facciamo il nostro venerdì viaggi. Prima però musica nuova.

Il ritmo è proprio quello, che ha caratterizzato un'intera carriera. Parlo di Shakira insieme a Burna Boy, Die Die. Questo è il titolo dell'M2O Hot, novità appena ascoltata su M2O, oltre che essere anche la canzone ufficiale del prossimo Mondiale 2026. È uscita proprio ieri la canzone e oggi infatti doveva essere la nostra novità. Ma a proposito dei Mondiali 2026, che appunto si giocheranno tra Canada, Messico e Stati Uniti, possiamo dire anche che sono stati annunciati gli artisti che faranno parte appunto del più grande show, diciamo, per la finale dei mondiali, un po' una storia da Super Bowl che conosciamo bene per altri motivi. Madonna e Shakira infatti saranno loro insieme a Chris Martin dei Coldplay a intrattenere il pubblico per il campionato mondiale di calcio. Ora però non prendete ancora il volo per prenotare la vostra partita quest'estate, perché stiamo facendo il nostro venerdì viaggi. Gite, programmi delle vacanze, del weekend, liberi di raccontarli al 342 654 310. Ma un consiglio ve lo voglio dare: qualcuno questo weekend vorrebbe andare

0: Dopo il periodo di servizio militare obbligatorio, quantomeno nella Corea del Sud, sono finalmente tornati i BTS con Swim, una canzone molto sofisticata, molto soave e a tratti anche molto elegante, come solo la Corea ci può insegnare, come canone estetico anche a livello musicale. Erano proprio i BTS che avete ascoltato su M2O, mentre ci interroghiamo un po' sul nostro venerdì viaggi, tanti messaggi che avete inviato al 342-654-3210, ma c'è Edoardo da Varese che vuole proprio staccare questo weekend, vuole andare a fare solo degustazioni di vino. Bevi poco!
1: Amore, è fatta!
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste!
1: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
6: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
7: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
8: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Debora Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
10: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
11: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
12: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
13: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
14: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
12: Perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
17: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
18: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
19: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
20: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
19: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
21: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
19: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
21: Questa è la via.
19: Dal 20 maggio al cinema.
22: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
23: Wow!
22: In viaggio fanno amicizia con tutti.
23: Piacere.
24: Cadere.
22: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
24: Bello il parapendio!
22: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
0: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

Shiva, Lazza, Sfera e Basta, Mayday, il titolo della loro canzone che avete appena ascoltato su M2O. È venerdì mattina e noi ci stiamo facendo il nostro venerdì viaggi, però una proposta ve l'avevo data. Sarebbe opportuno magari andare questo weekend a Parigi, la Ville Lumière, vive la France, vive Paris. Ecco, basta parlare francese che non è proprio il mio. Però se siete da quelle parti sarebbe interessante vedere la nuova mostra al Museo d'Orsay. Museo bellissimo, soprattutto caratterizzato per le mostre degli artisti del Novecento, perché una nuova mostra ha un titolo molto particolare: a chi appartengono queste opere? Sì, sono proprio opere mai riconosciute. Tra poco vi racconto, adesso M2 Old.

0: R&B, pop and dance, queste le caratteristiche che ha utilizzato Mark Morrison per raccontare un mondo del 1996. Return of the Mac, la canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2 Old.
1: Sponsored by Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.
0: Venerdì viaggi che questo weekend ci porta tutti a Parigi, ma più nello specifico in quel del Museo d'Orsay. Museo bellissimo, soprattutto particolare per l'esposizione delle avanguardie artistiche di fine 800, primi del 900. Ma una mostra è stata inaugurata in una nuova sala che prende un titolo molto particolare. A chi appartengono queste opere? Ecco, dietro questa domanda, seppur retorica, c'è una delle pagine più buie della storia europea. Visto che durante la Seconda Guerra Mondiale le forze di occupazione naziste razziarono, come sapete, sistematicamente l'arte in Francia, dipinti, sculture, oggetti preziosi, tutto quanto. Circa 100.000 beni culturali vennero sottratti ai francesi e poi acquistati a condizioni di fatto coercitive durante l'occupazione. Stiamo parlando appunto di una pagina molto buia. Il punto è un altro, perché alla fine del conflitto della Seconda Guerra Mondiale, 60.000 di questi beni vennero ritrovati in Germania e riportati in Francia. Però di tutti questi, solo 45.000 furono restituiti ai legittimi proprietari, gli altri rimangono ancora senza un legittimo proprietario. Motivo per cui sono state esposte al Museo d'Orsay per essere visibili a tutti.
1: Più musica. M2

0: Waiting, la canzone di Lil Peep, I Love Me Conning e Fall Out Boy, venerdì mattina su M2O. E no, non può mancare neanche oggi l'appuntamento con il nostro bagno di cultura generale.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: La bella stagione chiama, Eucerin Sun risponde, la protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
8: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana materasso gonfiabile con pompa integrata a 29,99 euro e da giovedì ventilatore a torre a 3 velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tu

0: diventa leggerissimo, anche le bollette.
1: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle, in negozi online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%, solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
4: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

Holding con la sua Burn appena ascoltata su M2O. È venerdì mattina e anche oggi abbiamo preparato il nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia che in qualche modo hanno caratterizzato le sorti del nostro mondo e dico io del nostro paese. Ebbene sì, in particolare parlo dell'Italia perché il 15 maggio ma del 1860 viene ricordato come quel giorno in cui Garibaldi disse "Qui si fa l'Italia". Il tutto durante la battaglia di Calatafimi al generale Nino Bixio che proponeva appunto la ritirata. Garibaldi però gli rispose "Nino, qui si fa l'Italia" o

piccolo consiglio di felicità: se la giornata non vi sorride o la vita magari è un po' complicata, se volete avere proprio qualche minuto di grande felicità e spensieratezza, il mio rimedio è sempre questo remix di Fisher per la sua It's That Time. Mette una voglia di far festa incredibile, a maggior ragione proprio il venerdì quando si respira l'aria del weekend. E su M2O continua il nostro

vostro bagno di cultura generale. Fatti della storia che sono avvenuti oggi 15 di maggio? Benissimo, nel 1905 nasceva un po' la città del peccato. No, non sto parlando di Gomorra, sto parlando di Las Vegas. Sì, proprio oggi, in quel del Nevada, nel mezzo del deserto, decisero di costruire quella che è diventata oggi, diciamo, un parco a tema per adulti. E sempre oggi, 15 di maggio, ma nel 1910, debuttava la nazionale italiana di calcio.

0: Non vedo l'ora che arrivi settembre per vedere il nuovo show di Anima, che porterà anche qui a Milano e dove ci saremo anche noi di M2O come radio partner. Anima con Beautiful chiude le 3 ore di diretta insieme qui su M2O. Ma adesso, come sempre, passo il microfono a Marlene e vi do l'appuntamento lunedì dalle 9 alle 12, sempre qui su M2O. Ciao!
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap in

0: Sul palco con Albertino e Wad, Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie Eye Energy MC, Madame, Night, Neffa e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
8: Grazie Davide, buon weekend, mezzogiorno e un minuto. Ripetiamo insieme venerdì mattina. Ah, come suona bene, tre non stop.

Eilish, Ilo Milo, M2O, mezzogiorno e 9 minuti, venerdì mattina. Oggi ho settato il meteo esterno, almeno qua a Milano, perché la partenza del nostro viaggio musicale è dalla Norvegia, quindi volevo sentirmi così più o meno con lo stesso clima autunno-inverno in Norvegia. Mamma mia, che freddo! Mi auguro che in altre parti d'Italia invece ci sia il sole, magari qualcuno di voi è al mare così per celebrare l'inizio del weekend. Ciao, sono Marlene, il nostro numero lo avete imparato a memoria, penso proprio di sì, ma lo ripeto per i distratti: 342 6 5 4 3 2 1 0. E adesso si decolla dalla

0: That's right.
1: Ma com'è un typical Friday night? Keep it exciting, Mr. Belt Weasel. 342-654-3210, questo è il nostro numero. Non ve l'avevo ancora detto questa mattina. Venerdì mattina, M2O. Più musica, Looking Lovely.

0: Lovely, la collaborazione tra Shaggy e Robin Ticke. Allora, dicevamo tutti pronti per il mare, no?
1: Questo buongiorno, weekend. Marlene.
0: Buongiorno.
1: Stiamo facendo il pupazzo di neve in riva al mare.
0: Eccoci, infatti. Fatemi salutare anche Domenico da Brunico, che mi ha detto anch'io qua pronto per il mare. Foto di montagne innevate. E anche Fabrizio dice: vabbè che andrò in moto in Norvegia quest'estate, ma va bene col test del clima, eh?
2: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
5: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
6: Alcuni sono fatti per stare insieme.
5: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
7: Questo killer non sbaglia mai.
5: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
8: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
9: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Biganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
11: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
10: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Biganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
16: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.

i Sophie Tucker con J Balvin. Cook. Hanno cucinato questo pezzo insieme. Un altro esperimento che riguarda il cibo e la musica è stato fatto a Oslo. Una cosa

la pizza con mood, un fare molto italiano, musica jazz, e poi calava la pizza giù dal balcone. Perfetta, sembrava anche buona. Vabbè, andiamo indietro. And let's do it old. Cut, cut, cut. Tell me something. You can't play a beat.

viaggio lungo, ma siamo stati veloci, non ci siamo neanche fermati all'autogrill. Vi ho portati nel 1989, sì. Rebel MC dall'Inghilterra con i Double Trouble, Street Tough. Non so voi, ma mi ha messa totalmente di buon umore questo M2 Old della mezza su M2O.

0: più musica. Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come

0: posta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
5: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%, solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.

Closure, la voce di Hailey May insieme a D.O.D., entrambi britannici, lei addirittura vive a Londra. Che notizie ci sono da Londra? Qualcosa che ci faccia un po' gioire in questa giornata non proprio primaverile? Beh, una notizia c'è per gli amanti della musica in generale, non solo della band che sto per nominare, perché ci sono certe band, certi artisti nel mondo musicale che lo hanno poi cambiato interamente. C'è un prima dei Beatles e un dopo i Beatles, per esempio. Quindi, fan della musica e dei Beatles nello specifico, segnatevi che l'anno prossimo aprirà un posto pazzesco a Londra. Un museo, il primo veramente ufficiale dedicato ai Beatles, dove... ma proprio lì, nello stesso posto in cui hanno tenuto la loro ultima esibizione pubblica, ovviamente. Si chiamerà The Beatles at 3 Savile Row, ovvero l'ex sede della casa discografica, la Apple Corps, dove loro nel 1969 hanno registrato all'interno il loro ultimo album e poi hanno fatto quel concerto sul tetto. Pazzesco. Comunque, il museo sarà 7 piani. Sette piani di meraviglia, c'è di tutto: cimeli, musica, costumi, qualunque cosa. Quindi bisogna solo avere un pochino di pazienza, aspettare il 2027 con ansia, ma tanto ormai per viaggiare bisogna organizzarsi per tempo. Appena tenete d'occhio, magari tra un po' uscirà la data ufficiale dell'apertura, sappiate che è un posto, secondo me, imperdibile, che bisognerà andare a vedere per forza.

Simons, Better Tomorrow. Magari se oggi è una giornata un po' così, fate come Matt Simons, Better Tomorrow, domani sarà meglio. Di sicuro è una giornata positiva per la Marti, che ci ha appena mandato una foto tutta vestita con i nostri gadgets. Ti stanno benissimo, lei è

0: Alex Farolfi, You Only You. In FM, Lab, su mw.it. E intanto si è fatta l'una. Venerdì pomeriggio. Facciamo una bella pausa pranzo insieme al ritmo di M2Hit.
1: M2O. Più musica. M2O. M2Hit.

0: Paradise. Chris Brown insieme a Benny Benassi, che è stato avvistato a suonare in bici in un pop-up all'interno di un bus in Times Square a New York. Ah, ma che bello! Allora, abbiamo iniziato il nostro pomeriggio insieme, venerdì, iniziamolo alla grande. Vi dico che non abbiamo ancora giocato al Play With Us, quindi 342-6543-210. Bisogna mandare un messaggio nel momento giusto, che oggi è la canzone degli Another, Talk To You. In bocca al lupo, adesso canzone nuova.
1: M2 Hot

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Scusate, qui ho un cappellino, una t-shirt, un sticker, portapass, ma di chi sono?
3: Leo da Foggia, play with us.
2: Leo da Foggia, sono tuoi, bravissimo, hai vinto. Ti chiamiamo noi.
0: M2O. M2O.

0: A1 and J1, Night Away, M2O, è iniziato il weekend, dai. Diciamo che è alle porte, va bene. Cosa succede qua? Un sacco di cose, tipo sabato dalle 21 alle 22, poi in replica la domenica mattina alle 4. C'è M2O Chart, Ilario la presenta. Sono 20 canzoni, 20 hit, le 20 più trasmesse della settimana. La nostra classifica ufficiale.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
5: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
6: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: My Movies presenta.
9: Inizia dicendomi perché sei qui.
10: Mi serve un vestito.
9: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
10: Non sapevo dove altro andare.
8: Il premio Oscar Anne Hathaway.
10: Non volevo tagliarti fuori,
9: ma lo hai fatto.
10: Non puoi odiarmi davvero.
9: Oh sì che posso.
8: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
10: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
8: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
11: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
15: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
17: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
18: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia.

Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.

You Rock My World, un tributo al genio e al talento di Michael Jackson, firmato da Gianni Romano su M2O. Un attimo prima di fare il nostro viaggio indietro nel tempo, 1999, eravamo tutti impazziti per il film Fight Club. Protagonista uno splendido Brad Pitt. Possiamo dire che ha conservato lo stesso smalto di un tempo ed è pronto a farci sognare di nuovo, speriamo, con il nuovo film che esce il 25 di settembre. Si chiamerà Heart of the Beast e lo vedrà in scena con un amico peloso, con un cane, il suo fedele cane militare, e sarà lui disperso tra i ghiacci dell'Alaska. Un thriller di sopravvivenza. Io non vedo l'ora, ma il 99 era anche l'anno di questa.

0: Madison Avenue. Don't call me baby.
1: Più musica.

La canzone dei Prospa insieme a Clooney, Free Your Mind. Nel venerdì pomeriggio di M2O anche 26 e Tyson Chris. Questa la conoscete, dai, si chiama Buscando Money.

0: Norman Cook, chi è?
1: Fatboy Slim.
0: È Fatboy Slim. 3 punti per Fargetta. Complimenti, Mario.
1: Grazie.
0: E adesso vediamo se indovini chi c'è in collegamento con noi per la rubrica Disco Prezioso.
1: Fatboy Slim.
0: No. Hai un secondo tentativo?
1: Ho capito, Molella.
0: Ma no, è Disco Prezioso.
2: DJ Time. Con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head go. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
6: La senti?
7: Nen.
6: È la calma di chi conosce le sue bollette.
7: Nen.
6: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it.
8: Nen, gruppo A2A.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti

0: funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

che nel suo negozio di dischi di fiducia il venditore di dischi, amico immagino, un giorno gli ha detto: ascolta questa che secondo me ti piace, ed è diventata una canzone che lo ha formato e lo ha colpito per anni. Quando si ascolta un vinile, che bisogna fare? Il vinile ha sempre quel fascino lì,

opportunità come questa, la Sala Ascolto Vinili 2 di Sala Borsa, la biblioteca nel centro di Bologna, che peraltro è città della musica UNESCO. È una sala, ne avevano già un'altra di sala interamente dedicata all'ascolto musicale, ma questa è proprio per l'ascolto di musica su vinile. Tu prenoti la tua sessione, vai lì, un'ora e mezza, ci sei solo tu, il giradischi.

0: Remix di Rivaz, Lie to Me, Harvey. Questa è l'ultima di oggi? Eh sì, quella di Kesha.
1: Hot and dangerous. If you're one of us, then roll with us. Cause we make the hipsters fall in love when we got our hot pants on and up. And yes, of course we does. We run.

0: prima, quindi ci dobbiamo salutare. Daniele mi scrive buon fine settimana a lunedì. E invece no. E invece no, ci sentiamo domenica sera alle 21. Quindi buon weekend, ma ci risentiamo presto. C'è Ilario, ciao.
1: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
2: No.
1: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10:30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito.

0: pensavo dicesse un'altra volta Freak Out. Mannaggia. Oliver Heldens, è colpa sua, se non l'ha detto. Questa è la versione di Le Freak che abbiamo appena riascoltato qui su M2O. Venerdì pomeriggio, allora, meteo, vuoi deciderti o no? Poco fa per attraversare la strada abbiamo usato il canotto. Hai presente il mezzo anfibio? Ecco, addirittura il mezzo anfibio, non il canotto. Adesso invece c'è un sole che spacca le pietre. Prova a uscire con la giacca e schiatti. Vabbè, no problem. Ciao a tutti, da Ilario, qua fino alle 5.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

0: M2 Hot, una canzone che era lì da tanto tempo, pronta per essere pubblicata. Martin Garrix ed Ed Sheeran l'avevano preparata da alcuni anni, finalmente si sono decisi. Ecco la novità di questi ultimi giorni, anzi di queste ultime ore, qui su M2 Hot.
1: Più musica. M2 Hot.

0: esatto l'anno in cui uscì questa canzone delle Giomanda, Made My Body Rock Feel It, che noi ci siamo regalati, perché questo è un regalo praticamente. Noi il venerdì pomeriggio attorno a quest'ora ci facciamo sempre un regalo, qualcosa di inaspettato, per ricordarvi di Glitterbox, che tornerà con una nuova puntata qui su M2O domenica notte alle 2.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem, che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
6: Sherlock Holmes, James Moriarty.
5: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
7: L'unico modo per uscire è insieme.
5: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
8: La bella stagione chiama, Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
5: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
4: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
6: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Questa è la via.
4: Dal 20 maggio al cinema.

for the runway. Lady Gaga e Ducci, canzone che sappiamo benissimo essere la colonna sonora del film più visto degli ultimi giorni anche in Italia, non solo, anche in gran parte del resto del mondo, e che potrebbe rimanere un'ottima opzione per questo weekend un po' incerto dal punto di vista meteorologico. Beh, perché rimane quella, o è troppo antica la questione dell'andare al cinema se c'è brutto tempo, che se invece la giornata è bella, serata è bella, si sta fuori. Vabbè, può anche essere, però rimane il fatto che Il Diavolo Veste Prada 2 sia uno dei più visti appunto degli ultimi giorni. Lady Gaga and Ducci, riascoltata qui su M2O.

0: Però noi ce la ricordiamo e l'abbiamo appena riascoltata.
1: Sponsored by
2: Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.

0: buon umore.
1: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi.

0: partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le Naturelle Famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
5: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

NCA e lei la proprietaria della voce portentosa che abbiamo appena sentito cantare qui su M2O 10 minuti prima delle 3. Venerdì pomeriggio potrebbe essere un buon momento per programmare un bel viaggio, o magari anche solo per fantasticare di programmare un bel viaggio, anche perché ci vuole un certo ardire, devo ammettere, per programmare un viaggio. Venerdì, ragazzi, per programmare un viaggio magari all'estero o fuori dell'Europa in questo periodo, che al di là dell'ardire potrebbe però essere una buona idea, perché si sta leggendo, è vero, un po' tutto il contrario di tutto sulla opportunità di programmare un viaggio in questo momento per via dei costi dei voli, il carburante per gli aerei, eccetera eccetera, però i biglietti pare siano in picchiata, parlo di quelli dei voli. Ma non è tanto di questo che volevo parlarvi, quanto del fatto che il New York Times, per sempre quelli che hanno l'ardire di programmare un viaggio, ha pubblicato un elenco delle app che bisogna installarsi sullo smartphone se si va lontano, soprattutto sottolineando il fatto che non è detto che siano le app che si usano abitualmente a casa propria quelle buone per affrontare un viaggio all'estero. Tipo, se tu usi Uber, Google Maps, TripAdvisor abitualmente qui, nei due o tre stati in cui viaggi abitualmente, se te ne vai in Giappone, più in generale in Asia o negli Stati Uniti, devi installare altre cose. Allora, Bolt, FreeNow e Cabify sono le alternative migliori, soprattutto in Europa. Se andate in Giappone, che sento continuare a parlare di persone che viaggiano in Giappone quest'estate, fortunati, è Go, la app della mobilità. Go, che è anche facile da ricordare, tra l'altro. Invece, per mangiare,

le alternative locali sono quelle da tenere in considerazione. Sempre per il Giappone, e poi l'elenco sarebbe lunghissimo, mi limito alle macro. Giappone Tabelog, se volete scovare i posti dove mangiare che non sono prettamente per turisti.

0: musica, oh. Che radio è questa? M2O? Ain't Got No, canzone che risale nella versione originale al 1968, era di Nina Simone. David Penn, qualche anno fa, ma lo so che lo sapete bene, ne ha realizzata la sua versione.
1: No, se quelle single serie.

0: salumi.it.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: In FM, Lab, su MSO.it.
6: Venerdì pomeriggio, esattamente a metà maggio. È il 15. Se siete sul nostro stesso fuso, il 15 anche lì. E sai che ore sono? Le 15.

qualcuno è già iniziato il weekend, forse fin da stamattina. Ciao a tutti, da Ilario qua fino alle 5 esattamente come ogni giorno, adesso con una canzone nuova che stiamo ascoltando da 2 o 3 giorni, quella di Zurb e Rita Ora.

Dracula. La versione remix di questa canzone di Tame Impala, quella con The Boys Noize, appena riascoltata qui su M2O alle 3.17. Sincronizza l'orologio, che deve essere preciso, quello lì del cruscotto della macchina. Ah, come sapete, ogni weekend su M2O va in onda la puntata in versione original, cioè quella condotta da Wad di 1212, che poi in onda anche ogni sera nella versione selecta mixata da Avales. 1212, di cui si sta avvicinando la serata Celebration, il 7 giugno, Arco della Pace, Milano. E vi consiglio, guarda, le info sono su m2o.it e i biglietti su ticketone.it. E adesso c'è un'anteprima di 1212 selecta. 1212!

0: alle 19 qui su M2O con WAD.
1: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
2: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: My Movies presenta...
4: Inizia dicendomi perché sei qui.
5: Mi serve un vestito.
4: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
5: Non sapevo dove altro andare.
3: Il premio Oscar Anne Hathaway.
5: Non volevo tagliarti fuori.
4: Ma lo hai fatto.
5: Non puoi odiarmi davvero.
4: Oh sì che posso.
3: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
5: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
3: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento.

0: gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Etic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata.
1: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Amore, è fatta.
8: Che cosa?
7: Ho trovato la nostra nuova auto.
9: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
8: Sì, vabbè, ma non esiste.
7: Ma certo che sì.
9: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Orel San e Yame. Encore un po' la canzone che abbiamo appena riascoltato qui su M2O. Lo so, l'accento francese spunta, tenta sempre di spuntare fuori quando c'è una canzone francese. Alle 3:30, quando ancora di Play With Us, oh, nemmeno l'ombra, E giocheremo sicuramente entro le 5, lo sapete, così come probabilmente sapete già anche qual è la canzone con cui giochiamo oggi. Talk to You degli Another. Quando la sentite, solito messaggio, solito numero, nome.

0: the Giants, Red Light. M2O.
1: Cerca le web radio di M2O su m2o.it. Yeah, yeah. La musica del DJ Time.
2: DJ Time.
3: In the mix.
4: DJ Time.
1: Il rap di 1212.
5: Yeah.
1: E i DJ set dei migliori DJ internazionali.
6: This is David Guetta.
7: This is Tiësto.
8: Welcome in the Bob Sinclair Show.
9: Dance with us.
1: Vai su m2o.it.
10: Come on.
1: E cerca le nostre web radio.
11: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
12: Stai per partire, ma la tua batteria è KO! A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
13: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
14: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
15: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
16: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
18: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
20: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
21: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
22: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
23: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
24: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
25: E i consumi?
24: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
26: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
27: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
28: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
27: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
29: Il vecchio

Così non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

Madonna e Sabrina Carpenter con la canzone nuova, quella che anticipa l'uscita del nuovo album di Madonna, per cui c'è una discreta importante attesa. Eh sì, non vediamo l'ora di sentire come l'ha fatto sto Confessions on a Dance Floor volume 2. Riascoltate insieme qui su M2O poco prima delle 4 di questo venerdì pomeriggio. Ho una domanda di quelle, guarda, se fossimo in questo orario abituati a farci le domande, a darci le risposte attraverso i messaggi, questa sarebbe perfetta di questione proprio. Cioè, voi avete mai fatto un sogno in bianco e nero di notte mentre dormite? Che poi i sogni che ti ricordi di solito sono quelli che fai il primo mattino, che sono anche quelli che sono più preoccupanti di solito, ti svegli sudato, tutto affaticato, un po' spaventato, i sogni brutti si fanno, non sempre, però spesso. Perché negli anni 50 era normale sognare in bianco e nero, e dopo invece abbiamo smesso e abbiamo iniziato a sognare a colori. E secondo voi qual è il motivo? Il motivo è che fino ad allora, prima di andare a dormire, si guardavano immagini alla televisione, ora non solo in TV ma su altri dispositivi, diciamo, allora in bianco e nero, e quindi il tuo cervello associava il pensiero a quel tipo di immagine. Oggi invece sogniamo a colori perché guardiamo immagini a colori, non per altro. Se tornassimo a vederci un film in bianco e nero prima di andare a dormire, probabilmente quella notte faremo dei sogni più vintage e appunto in bianco e nero. Devo provarla sta

0: 2. Oh.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Le nostre chiamate lunghe. È tutto un attendere, prego. Attendere, prego.
3: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
6: Che radio è quella che state ascoltando?
7: M2O.
6: Venerdì pomeriggio, sono già, eh sì, è già le 4.

0: Bella voce di James Blunt, Melody, canzone di un po' di tempo fa che noi abbiamo appena riascoltato qui su M2O. Dove se no? Da poco passate le 4, ancora ciao a tutti, da Ilario qui fino alle 5 e poi? Poi nuova puntata di Albertino Everyday come ogni giorno dalle 17. Occhio perché questa è l'ora in cui vi regaleremo i nostri gadget con Play With Us. Vi ho già spiegato tutto prima, ma già sapete tutto. La prossima è nuova!
1: M2 Hot!

che è nuova veramente, non il rifacimento di una canzone che era già famosa, non so, 20 o 30 anni fa. Lui si chiama Sam Jacobs, dicono sia una delle nuove promesse della scena elettronica olandese. Promette bene con I Don't Mind.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Another con Talk to You, la canzone che pensa un po' una delle nostre preferite, tanto che è fra le più programmate qui su M2O, ma oggi per tutto il giorno è la canzone con cui giochiamo a Play with us. Suspense, dai, un po' almeno il venerdì fatemi fare quello che crea la suspense. T-shirt, cappellino, portapass e stickers per chi manda un messaggio al 342-6543210. E stavolta il vincitore è Italo dalla provincia di La Spezia.

0: eravamo in piena estate, anno 2022, e Britney Spears tentava di riprendersi la sua carriera di artista, darle una mano, anche Elton John, ben più di una mano, perché ha cantato con lei questa canzone che si intitola Hold Me Closer, l'unione di due canzoni famosissime di Elton John, che erano Tiny Dancer, addirittura degli anni 70, e The One del 92. E i grandi fans sparsi in tutto il mondo di Elton John sanno benissimo di cosa sto parlando. E questo ha permesso a Britney di, insomma, farsi notare di nuovo. Poi qualche altro problema da risolvere mi pare ci sia ancora.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga Guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
3: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
4: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
3: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
5: Non sto nella pelle.
3: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
6: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Debora Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
7: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
8: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
1: Non voglio nuovi friends.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
3: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro... come sopra, a sud, bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento.
5: Il 5 per 1000 non è matematica, è arte. Dai valore al talento che sorprende. Con Faccia Vista, l'arte parla anche attraverso l'autismo. Il talento c'è, basta sostenerlo. Firma il tuo 5 per 1000, vai su facciavista.com. Scopri, emozionati e dona. Facciavista.com, perché il 5 per 1000 non è solo un numero, è dare forma al talento autistico.
6: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

Bad Bad Bad. Questa è la loro canzone appena riascoltata qua su M2O. 4:31 venerdì pomeriggio. Ah, ma domani sera lo sapete, vero? Cosa facciamo alle 21 qua su M2O? Allora, ci

Sala M2O Chart succede ogni sabato sera a partire dalle 9, un'ora dedicata alle nostre 20 canzoni più trasmesse di tutta la settimana. Ci saranno delle novità? Forse è cambiato qualcosa in cima alla classifica? Tanto non lo so, fino a domani sera, pochi minuti prima delle 9, non lo può sapere nessuno. E comunque le classifiche sono tutte disponibili anche sul nostro sito m2o.it.

0: One Night in Heaven. Ma che spettacolo è l'M2 Hold delle 4:30 di oggi? One Night in Heaven, M People dal 93.
1: Sponsored by
2: Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.
3: M2O. Più musica. M2O.
4: Let's get down to business.

0: Time in the mix. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scaccia nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O. Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026.
8: I know I should sleep, but the voices in my head don't.
0: L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
9: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.

0: Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
1: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Baby, I can't wait, eh? Bob Sinclair in casa con la loro canzone nuova qua su M2O. Beh, nuova, dai, cosa avrà? 3 settimane che la stiamo ascoltando? Ormai con i tempi moderni ci abituiamo a tutto troppo velocemente, troppo in fretta. A proposito di tempi moderni, per tutti quelli che sono molto preoccupati quando fanno una ricerca con l'intelligenza artificiale per questioni di privacy, del fatto che quella ricerca possa rimanere lì, lasciare una traccia, magari su argomenti sensibili. So, quale potrebbe essere una ricerca di un argomento sensibile, qualcosa che riguarda la tua salute, le finanze, le questioni d'amore, eh? Certo, c'è anche chi fa domande all'intelligenza artificiale su questioni sentimentali, chiaro. E ecco, c'è una soluzione per chi ha quel timore, perché in WhatsApp sono arrivate le chat in incognito per l'intelligenza artificiale di Meta. E praticamente funziona come nel browser, cioè quando tu fai una ricerca in incognito, no? Che metti nuova finestra di navigazione in incognito, fai tutta la tua ricerca e poi su quel computer non rimane traccia. Così sarà anche nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, perché il sistema, e questa è la questione tecnologica, sarebbe proprio da approfondire, ma lo facciamo un'altra volta. Comunque il sistema isola e cripta i messaggi in modo che nemmeno Meta possa leggerli.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
8: Ciao Ilario!
9: Da tutti. Ah.
8: Pronti per l'ultima puntata di questa settimana? Sono già le 5. M2O.
7: M2O.
10: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip

0: Jack.
1: Ma questa bambina, questo bambino, ha la voce così oppure è una cosa tecnologica secondo voi?
2: È tecnologica.
1: Tre punti per Sean.
2: È così. No, è così, no, è così.
1: È tecnologica.
2: Viene fuori da un film di paura, te lo dico.
1: Anno 2005, Daft Punk, Technology.

0: Fargetta Mario. Ma Mario?
1: Sempre alla tua destra, eccolo qua. Mi vedi, con maglietta nera, sono a posto.
0: Sei a posto, abbiamo un Ale Lippi alla mia sinistra.
2: Buon pomeriggio.
0: In front of me.
3: Tipo sole mio.
0: 3 punti per Shorty.
1: Ma così, perché? Ma tu regali punti così?
0: Perché in questo weekend di maltempo ha detto oh sole mio, ce n'è bisogno.
3: Mamma mia, ciao Albe.
1: No, a me sembra che lui appena apra bocca, tu gli regali 3 punti ogni volta.
0: Questa è solo invidia. È invidia perché sai che lui comunque è il campione in carica.
3: Certo. Beh, io poi più punti prendo più mi passo bene il weekend, Albe lo sai, quindi... Vabbè.
0: Quindi...
2: cioè hai in mano l'umore di Shorty.
3: Sì, sì, io conto i punti tutto il weekend e me la passo bene.
0: Ma c'è la ginger?

0: Pomeriggio, cara Ginger, oggi dobbiamo festeggiare la nostra Simona che compie gli anni.
1: Esatto.
0: La Simona che si occupa dei social e in particolare dell'account Albertino Everyday, che oggi compie 51 anni.
2: Wow. Li porta molto bene.
0: Non è vero, è giovanissimo. È invidia, vedi, questa è invidia. Perché qual è la vera ricchezza? Qual è la vera ricchezza?
2: Essere giovane.
0: Bravissimo.
2: Avere tempo davanti a te.
0: Il tempo libero e il avere tempo il tempo davanti a te.
3: Comunque non dimenticate che il tempo vola.
0: Ah, ha fatto bene a precisarlo. Bravo Mario. Mo me lo segno, come dicevano sempre loro. Allora, Ginger!
1: Sì.
0: Ma questa Simona ha portato il pacco da giù per festeggiare il suo compleanno
1: o fa
0: finta di niente?
1: Sia dolce che salato, pensa.
0: Questa sì che è una bella notizia.
2: Il gelato al cioccolato, portato.
0: Che bellezza! È uno dei motivi per cui io vengo qua alla radio, sperando che qualcuno compie gli anni per mangiare dei dolci.
1: Quindi merenda offerta oggi.
0: Che bello, che bello. E invece noi ascoltatori vi offriamo un regalo che si chiama Play With Us, offerto da noi, due biglietti per 1212 Celebration, questa serata dedicata al programma e alla musica rap di oggi e di ieri all'interno del grande evento del Parco Sempione Milano Party Like a DJ. L'appuntamento è domenica 7 giugno a partire dalle ore 18, i biglietti sono disponibili su Ticket One, ma due di voi, anzi uno più uno, vincerà questi due biglietti partecipando al Play With Us qui su M2O. Il numero è sempre lo stesso, bendato e fargetta.
3: Sì,
0: fatto, ok, fatto.
3: Sì.
0: Adesso vediamo se lo ricordo a memoria.
3: 392.
0: No, non se lo ricordo a memoria. Sbendate fargetta,
3: sì.
0: Lo dico io, sì. 342 6543 210.

0: state chiedendo in molti, ma è lei? Eh sì che è lei, Shapira, reduce da un concerto al quale hanno assistito milioni di persone. Quanti erano? 2 milioni?
1: Uno e mezzo.
0: Ma ha battuto dei record?
1: No.
0: No, però.
1: No, però
0: in Brasile?
1: Sì, la spiaggia quella di storica di Copacabana. Insomma.
0: Ah, vedi.
2: Aspetta, scusa, prima che qualcuno inizi a scrivere, non è Shapira, è Shakira. Dica è Shakira, perché sennò.
0: Ah sì? Sì? Tu dici che devo correggere.
2: Sai com'è? Poi iniziano a scrivere. Ma cosa ha detto?
0: Ha detto Shapira, invece Shapira. Guarda che si chiama Shakira, Albertino, hai sbagliato. A me piace essere corretto, va bene? Allora, cosa c'è?
3: Allora,
0: cosa c'è?
2: No, di sempre Shapira, va bene,
0: no,
2: così.
0: A me piace sbagliare tanto, così la gente mi corregge e mi accorgo che l'ascolto è attento.
2: Giusto.
0: Se no, sai, quelle radio lì che tu le ascolti nei cessi dell'autogrill, no? E non sai neanche che... A me non piace così, capisci? Cos'hai da guardare?
2: No, no, oggi
0: no, vuoi litigare.
2: Veramente oggi splende la tua t-shirt bianca, bellissima.
0: Grazie Mario. Allora, era la nuova di Shakira e Burna Boy, che tra l'altro non è una canzone qualsiasi, si intitola Dai Dai, come una famosa... ti ricordi? Dai Dai, cos'era?
2: Dai!
1: No, erano i dolci,
0: i
1: no?
0: Dolci.
1: Quel cioccolatino, quella...
0: Ginger! Dai Dai. Tu l'hai mai mangiato la...
3: No.
0: No,
1: il Dai
0: no.
1: Dai, sì.
0: Il Dai Dai è tipo, come te lo dico, è un gelato ricoperto di cioccolato.
3: Ah, un bonbon.
0: Sì, tipo un bonbon. Sì,
1: sì, sì, bocconcini Dai Dai.
0: I bocconcini Dai Dai
1: sono iconici gelati artigianali toscani.
2: Che non sono quelli che ti danno al ristorante quando arrivi al caffè, che ogni tanto ti danno quelli, no?
0: Te li danno in alcuni ristoranti, sì. Oh, vabbè. Comunque, Dai Dai è il titolo della canzone, che come vi dicevo non è una canzone qualsiasi, ma è la colonna sonora dei mondiali di calcio 2026.
2: Perché hai detto quella frase?
0: Quale?
2: Questa frase del mondiale di calcio 2026.
0: Per perché... infierire sulla nostra nazionale che non sarà presente.
2: Capisci che questo è un duro
0: però
2: colpo.
0: I mondiali ci sono
1: lo stesso, Mario.
0: Ci sono e saranno un evento importantissimo e saranno seguiti da miliardi di persone.
1: Tra l'altro quest'anno, Mario, la finale si gioca nel giorno del tuo compleanno.
0: E tu non ci sarai.
1: Il 19 luglio a New York.
2: No, io non li guardo proprio i mondiali.
1: Pensa che bello sarebbe stato.
0: Io li guardo.
1: Pensa che bella sarebbe stata, Mario. La finale con l'Italia, il tuo compleanno.
0: Minchia, è una squadra che manco si qualifica, vuoi che vada in finale? È un miracolo se fa vincere una partita su 20. Comunque, vabbè, dai.
1: Non si inizia tra poco, l'11 giugno, da Città del Messico, no, Stati Uniti, Canada e Messico. 104 partite, 48 nazionali, tranne la nostra. Quindi un mese intero abbondante di calcio.
2: Però devo dire che è carina questa canzone di Shakira. Non è male. Bello.
0: Non è male, non è male. Bello. Tra l'altro, Shakira non è nuova, perché non è la prima volta che a lei viene affidata una canzone dei mondiali. Allora, facciamo un piccolo assunto di alcune delle canzoni più significative di alcuni passati mondiali. Andiamo nel 1990.
2: No! No!
0: Dove si sono tenuti in Italia, no? In Italia,
1: con la cerimonia d'apertura qua a San Siro.
0: Non c'ero però. 1990, sarò stato in giro con Mario a fare delle serate in Calabria sicuramente.
2: Anche qui non abbiamo guardato neanche una partita. Sì.
0: Vabbè. 1998. Mondiali di Francia.
1: Ricky Martin, la Coppa della Vida.
2: La Coppa della Vida. Sì.
0: Però io Mondiali di Francia non l'ho mai fatto fare a un cantante latino. No, cosa dite? Cioè, con tutti gli artisti francesi
1: però,
0: che hanno...
1: Però nel 98 lui era il suo momento nel 98.
0: Vabbè.
1: Quindi.
0: In effetti, e invece adesso andiamo nel 2010 in Sudafrica.
2: Ma no, anche lì no!
1: Figura di merda,
2: no!
0: Perché dici no?
2: Fuori subito.
1: Subito.
0: No, però nel 1990
1: semifinale siamo arrivati terzi.
0: Ah, vabbè, dai.
1: Nel 98 siamo andati fuori agli ottavi.
0: Quando abbiamo vinto? Abbiamo vinto nell'82.
1: 82, poi negli anni 32, nel 2006, 30, nel 2006, in Germania.
0: 2006, sì, c'ero.
1: C'era una canzone ufficiale,
0: visto,
1: ma
0: pensa
1: non
0: che io ho visto
1: famosa.
0: La finale a casa di Eros. Vi Bene. Dico solo questo.
1: Ha portato fortuna.
3: La canzone più bella scritta per un mondiale 2006 l'ha fatta Checco Zalone con una squadra fortissimi.
0: Sì, la fece per Radio DJ, tra l'altro.
3: Certo. Siamo

0: Lady Gaga e Doechii. Era Runaway, quindi mi fa piacere che alcune, diciamo, tra le più grandi artiste della musica pop americana, Lady Gaga e Madonna, sono tornate a fare musica dance. Sapete perché?
1: Perché?
0: Perché c'ho voglia di dance. In giro c'ho voglia di dance. Che se ne dica, c'ho voglia di dance. Va bene, oggi sono stufo di parlare con voi, voglio parlare con l'avvocato.
1: Quale avvocato, Alb?
0: Con Davide Rizzi, non è avvocato.
1: Sì. Mi ero già spaventato.
0: Perché gli devo chiedere una cosa. Lo potete convocare qui in radio al più presto?
2: Sì, lo
0: tipo
2: chiamo.
0: Tipo fra 10 minuti?
2: 10 minuti, ok.
0: Ti ringrazio, Ginger. Adesso andiamo in pausa per un veloce momento di pubblicità, ma poi torneremo perché vi devo anche raccontare una storia.
3: No!
0: Sì.
3: Ma quella storia è l'insolita?
0: No, un'altra.
3: Ah!
4: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
5: Instagram, TikTok, YouTube.
4: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
6: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
8: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
9: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
10: Tu perché sei così?
9: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata, 29,99€, e da giovedì ventilatore a torre a 3 velocità con funzione timer a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
13: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
14: Le consegne su pallet espresso più puntuali, veloci.

0: Europa.
1: One Express, anche entro le 12.
2: Gold Espresso, ore 12.
1: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
12: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
11: E passiamo alla pagina sportiva.

every day.

0: Era Turn the Lights Off su M2O, conosciuta anche come A Sera Who.
1: A Sera Who!
0: Però in passato ce n'era un'altra che era A Sera He. Non sono parenti.
2: No, la SketchUp erano quelle.
0: Tre punti per show.
1: Credo sia tornata un po' in voga perché c'è una pubblicità che
0: A Sera He
1: usa questa canzone. Sì, sì.
0: Davvero?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Sei sicuro, Mario?
1: Credo proprio di sì.
0: Guarda.
3: Ci fidiamo?
0: No.
3: Ci fidiamo.
0: Non fidiamoci.
3: Ci fidiamo.
0: Tu ti fidi di Mario?
3: No, me l'ha detto in un modo talmente convinto che non può non essere vero.
1: Bisogna essere sempre convinti quando si dicono le cose.
0: Tu dici che a volte l'intenzione è più forte della verità?
1: Bravo Alberto.
0: Bravo Mario.
1: Esatto.
0: Ci credo. C'è una pubblicità adesso in giro e quindi A Sera He è tornata in voga. Io non l'ho mai vista.
3: Da una prima ricerca
0: non risulta.
3: Non risulta.
0: Chissà dove l'ha vista lui. Magari stanotte ha sognato.
1: Io la sento.
0: Nella SketchUp.
3: Magari stiamo sbagliando noi. Non sta sbagliando Mario.
0: Ma infatti.
1: Vabbè.
0: Ragazzi, se come dire.
1: Abbassiamo le luci
0: gentilmente. Se mi passate il leggio.
1: Prego.
0: Okay. Devo raccontare una storia.
1: Che non è cosa dico. Io non leggio.
4: Check this out.
5: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Cassius 1999. Di Cassius.
6: Please can you make some noise for Cassius?
0: Il produttore francese di origini italiane Philippe Cerboneschi, conosciuto come Philippe Zard, e il produttore anche lui francese Hubert Blancfancourt, conosciuto come Bombayz. Nel 1998 formano un duo di musica elettronica, Cassius. Si incontrano in uno studio di registrazione, entrambi impegnati nella produzione di un album per l'artista hip hop francese MC Solar. Il passaggio alla musica elettronica avviene nel 1991, con il primo progetto come duo ufficiale. Si fanno chiamare la Funk Mob. Dopo anni di sperimentazione, Zar e Bombayz scelgono il nome d'arte definitivo di Cassius e nel gennaio 1999 pubblicano uno dei migliori album d'esordio della storia della musica elettronica, Cassius 1999. Il successo è immediato e il singolo omonimo che apre il disco entra direttamente nella top 10 dei singoli più venduti in Inghilterra, precisamente alla posizione numero 7. Grazie a questo risultato, Cassius diventa uno dei nomi più ambiti del panorama elettronico internazionale, sia come live show, sia come DJ set, sia come produttori e remixer. Phoenix, Chromeo, The Rapture, Wu-Tang Clan, Kanye West sono soltanto alcuni degli artisti con cui collaborano nel corso degli anni 2000. Come produttore dei Phoenix, nel 2010, Philippe Zard ha vinto un Grammy Award come miglior album di musica alternativa. Gli appassionati di cinema italiano ricorderanno che la spettacolare sequenza iniziale del Divo, film del 2008, di Paolo Sorrentino, che racconta la vita di Giulio Andreotti, ha come colonna sonora proprio una canzone di Cassius, Tup Tup, tratta dall'album 15 Again. La bellissima storia musicale dei Cassius, però, non ha un lieto fine. Il 19 giugno 2019, due giorni prima dell'uscita del quinto album Dreams, Philippe Zard muore dopo essere precipitato accidentalmente da un edificio a Parigi. Aveva 52 anni. Il giorno dell'uscita del disco, Bombayz annuncia che questo sarebbe stato l'ultimo album dei Cassius. Rimane la loro musica, che ha segnato profondamente un'epoca d'oro per la musica house francese, diventata un fenomeno musicale e di costume a livello mondiale con il nome di French Touch. Ed eccola, di nuovo nel DJ Time, Cassius 1999, di Cassius.

Cassius 1999, abbiamo raccontato la storia che purtroppo non ha un lieto fine di questa canzone. E, era Cassius, questo progetto francese, la radio è sempre M2O. Cassius in the house.

0: Anima, insieme a Giorgi. Giorgi, vieni Giorgi. Giorgi è, non so, il cantante, no?
1: Cantante, sì, sì.
0: Chi vuoi che sia. Giorgi. Però ha un nome strano sto Giorgi, eh? Un nome un po' da quattro zampe.
2: Giorgi,
0: vieni Giorgi. La canzone si chiama Beautiful e devo dire che ha una bellissima melodia. Mi sì. piace molto. La musica di M2O, che tornerà tra pochissimo. E l'avvocato è arrivato?
1: Dovrebbe essere arrivato, perché
3: l'avvocato
1: ho visto...
3: è arrivato subito, è anche molto preoccupato, Alberto.
0: No, sì. ma lui non si deve preoccupare. Voglio solo chiedere delle informazioni, basta. Sì. È tutto ok.
3: Davide, tranquillo, non devi preoccuparti.
1: Si è messo addirittura la, come si chiama, la tunica?
4: La toga.
1: La toga.
0: O è una tunica?
1: È una tunica.
0: No, è una tunica.
5: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O, con Ilario.
6: M2O Chart,
5: il sabato alle 21, solo su M2O.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
11: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
12: Prenditi un Sunseeker.
10: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
11: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
13: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
14: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
15: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
16: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
18: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
19: Poltrone sofà,
20: solo divani di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
21: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
22: Lei
2: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
19: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
20: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Più musica su M2O, venerdì pomeriggio, 15 maggio fino alle 19 con Albertino Everyday. E abbiamo sentito will.i.am e Britney Spears, una strana coppia, e come anticipato in apertura e anche pochi minuti fa, va ora in onda la nuova rubrica che nasce oggi e muore domani, intitolata Chiedilo all'avvocato. C'era già sta rubrica, Davide?
1: C'era già una cosa del genere, no, più o meno. Dillo all'avvocato.
0: Dillo all'avvocato.
2: È il podcast di Davide su One Podcast.
0: Appunto, infatti mi sembrava che di averlo già sentito.
1: Ti sembrava. Ciao Alba, ciao Albertini Everyday, buongiorno.
2: Ciao.
0: Albertini ha detto, hai sentito?
2: Non male.
1: Siamo in tanti per quello.
0: Siete tantissimi. Caro Davide, allora intanto ti volevo...

0: l'argomento per il quale ti abbiamo chiesto di venire qui, no?
1: Dimmi tutto.
0: Sai che in rete, no, impazzono tutti quelli che sanno tutto di tutto, no? E anche sul questo argomento ci sono persone che dicono cose.
1: Il tuttologo.
0: Tu che sei del mestiere, no?
1: Sì.
0: Come la vedi? È una cosa seria questa.
1: Io ti posso dire che quando mi capita di avere un nuovo cliente in ufficio, tendenzialmente tutti arrivano adesso con un avvocato, ma ho cercato sull'intelligenza artificiale, ho cercato io. Tu dici, no,
0: è un po' come la medicina, no?
1: Stessa cosa, che magari ti arrivano con un no, io la soluzione, una sentenza del 1968.
0: Sì. Quindi cosa possiamo dire in sintesi a queste persone che pensano...
1: Affidarsi solo ai professionisti, sempre solo ai
0: professionisti.
1: Che
0: hanno studiato anni e anni,
1: più o meno hanno studiato tutti gli anni, sì.
0: Allora, avvocato, senta, intanto Davide è bravissimo, dalle 9 a mezzogiorno, tutti i giorni su M2O.
1: Buongiorno, grazie, sì, ci siamo.
0: Bravo Davide.
2: Molto bravo.
0: No, l'hai detto poco convinto, però.
2: No, molto bravo.
0: Sei geloso di Davide. No, sei geloso. Perché è seduto al tuo posto.
2: No, poi noi due beviamo sempre del caffè.
1: Bravo, Mario.
0: Insieme.
1: E chi offre il caffè?
2: Lui.
1: Ecco,
2: diciamo.
0: Allora, i guai giudiziari di Britney Spears.
1: Non sta benissimo Britney
0: ancora
1: in
0: adesso?
1: Questo momento. Ancora adesso, infatti, leggevo questa mattina che è stata arrestata proprio qualche giorno fa per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ed ebbrezza. Non è andata benissimo, l'hanno arrestata, un reato molto grave, lo raccontiamo anche quali sono gli effetti della guida in stato di ebbrezza, e Britney adesso ha deciso di autoricoverarsi per, diciamo, ripulirsi un po'.
0: Ma in passato invece?
1: In passato diciamo che non ha passato un bel periodo. Infatti nel 2008, se ve lo ricordate, era venuto fuori tutto il polverone perché era un periodo di grande successo musicale per Britney Spears. Scream and Shout era un esempio più o meno di quegli anni lì. Solo che è venuto fuori che il padre aveva una conservatorship americana, che in Italia potrebbe essere tradotta come un'amministrazione di sostegno, che è un istituto civile che anche in Italia viene applicato per quelle persone che non hanno un equilibrio, che non hanno una capacità.
0: Chi lo stabilisce che non ha equilibrio e capacità?
1: Il giudice, non un medico.
0: Sì.
1: Allora c'è un accertamento medico, assolutamente, quindi
0: in Italia,
1: e il giudice poi lo certifica. Quindi
0: per lei è risultata incapace.
1: Incapace di intendere, di volere o di agire in questo caso. Sono dei tecnicismi questi, però diciamo che se volessimo fare una sintesi, una semplificazione, anche in Italia, quando magari si diventa, abbiamo dei genitori molto anziani che arrivano un po' alle malattie con l'età, per tutelare, per aiutare quelle persone che magari non hanno più una disponibilità, una conoscenza del proprio patrimonio, il giudice nomina un tutore o un curatore in base un po'
2: scusa,
1: a quello.
2: La domanda sorge spontanea, scusate, sì. Ragazzi, ma questa cosa il padre l'ha fatta di nascosto o d'accordo con lei?
1: Non l'ha pubblicato, perché sono cose che si fanno d'accordo, perché se una persona non è capace non può esserci un vero
0: quindi
1: consenso.
0: Lei quando si è ripresa si è accorta che qualcun altro stava gestendo.
1: Lei ha fatto causa al padre, cioè lei ha fatto un ricorso tramite altri avvocati dicendo no, io sono pienamente capace di intendere di volere, anzi io mi rifiuto di lavorare ancora con mio padre perché io per lui sono la gallina dalle uova d'oro. Infatti era il periodo in cui aveva la residency a Las Vegas, insomma fatturava veramente non so quanti milioni di dollari, solo che non ne aveva un equilibrio.
0: E com'è finita col papà?
1: È finita che si è liberata poi alla fine.
0: Okay.
1: Sì, si è liberata, solo che poi...
0: Il papà ha fatto un album da solista.
1: Esatto.
0: Ma è andato maluccio.
1: Vedi One More Time Again ancora per il padre. Sì, hanno litigato, poi sono tornati in buoni rapporti, ma la questione giudiziaria ha liberato sì Britney. Però adesso dirò una cosa anche abbastanza impopolare: non stava benissimo in quel periodo.
0: Anche se si è liberata,
1: aveva bisogno di un aiuto. Cioè, a volte c'è la concezione che l'amministrazione di sostegno o il togliere una capacità di agire sia fatta come quasi come per dispetto. In realtà sono istituti importanti che aiutano le persone ad avere una vita normale, ad amministrare il patrimonio. Qui parliamo di patrimoni molto importanti come quelli della Spears.
2: Ma qui, scusa, questa decadenza, diciamo, di vita di Britney, questi problemi li ha avuti per quale motivo? Vabbè, non si sanno.
0: Beh, la droga,
2: potrebbe essere magari delusione d'amore, qualcosa che
1: non la conosco così bene, non lo so. Poi anche da cronaca era quando c'erano le foto che si rasava i capelli, sì, che era in giro con Paris,
0: sì,
1: Hilton.
0: Purtroppo, però purtroppo mi sento di dire che molti di questi, guarda Michael Jackson, cosa
1: certo.
0: Stiamo vedendo, purtroppo ci si chiede quando un artista di così tanto successo con un patrimonio così tutti lo amano, perché poi cade nella... Non c'è risposta.
3: Perché
0: credo.
3: Sono vite fuori dall'ordinario. Hanno una cosa in comune, secondo me, Britney Spears e Michael Jackson: l'essere diventati delle star in un'età molto giovane.
0: Precoce, sì,
3: giovanissimi. Quindi questa cosa, secondo me, influisce molto sulla psicologia di persone fragili.
1: Sullo sviluppo della crescita. Britney ancora da Disney Channel. Sì, Disney Michael Channel. Jackson aveva 5-6 anni con i Jackson 5.
0: Beh, Justin Bieber si è salvato.
3: Oddio, ma ha avuto un periodo tremendo. Macaulay Culkin, no? Di Mamma ho perso l'aereo. I bambini prodigio. Spesano delle vite.
1: Justin Bieber anche lui guida in stato di ebbrezza e l'ha beccato un paio d'anni fa.
0: Vabbè, grazie. Avete ascoltato la rubrica Dillo all'avvocato con Davide Rizzi.

A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap in Italia.

0: e Taiwan. 1212 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18. Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

prontissimi per la seconda ora, ma soprattutto per le news che stanno arrivando. Dovrebbero arrivare a momenti, quindi rimanete sintonizzati su M2O. Sono le 18.

0: Direi un progetto geniale, quello di Damon Albarn, leader dei Blur, erano i Gorillaz con Clint Eastwood. Una hit del 2001 che abbiamo risentito insieme oggi nel 2026, sembra ieri che è uscita questa canzone bellissima su M2O, giovedì, ieri, oggi venerdì 15.
1: È giusto.
0: Siamo a metà?
1: A metà maggio.
0: Metà maggio.
1: Bravo,
0: tre punti per Mario.
1: Grazie.
0: Bravissimo. Come hai fatto?
1: Beh, ci ho ragionato un attimo. Mi sono messo lì con la testa in aria.
0: Sei stato bravo.
1: Guardavo e ho detto sì.
0: Complimenti, veramente. Vedrai che lo raggiungi il campione in carica. Allora, siamo in attesa delle ultimissime notizie dalla redazione. Dovrebbe arrivare, perché purtroppo io non so per quale ragione.
2: Eccole.
1: Arrivaro? Ma non si sa.
0: Come mai?
1: Per quale ragione?
0: No, come per quale ragione si sa, perché ci sono le news alle 6.
1: Ma Eddie ogni tanto non lo sanno.
0: No, come non lo sanno? Dovrebbero saperlo, tutti i giorni ci sono le 6. Perché sempre all'ultimo minuto?
1: Non lo saccio.
0: È un lasmino?
1: Può essere.
0: Lasmino. Grazie della linea dell'Asmino, Felisandro e tutta la redazione di M2. La prima notizia arriva dalla Svizzera. Veterinaria si drogava con i sedativi destinati agli animali. Condannata.
3: È un po' di ketamina quella.
0: Ah.
2: Ma non ha rischiato la morte.
0: Vedi tu. Può darsi, penso proprio di sì. UK, tifosi dello York City puniti dalla polizia inglese per avere esultato troppo dopo il gol della loro squadra. Vabbè, come si fa a esultare troppo?
3: Mi ricorda qualcuno, mi ricordo.
1: Vabbè, ma va bene
3: tipo
1: tutto,
3: Mario
1: però,
3: quando segnava la Juve.
0: Se uno esulta. Cioè, come fai a trattenere? Chi è che può misurare il livello di
3: esultazione? Io ho assistito ad alcune esultanze di Mario Fargetta.
0: Esultanza. Non esiste esultazione?
3: No.
0: Vai subito alla Treccani e modifica il vocabolario.
3: Esultanze di Fargetta fuori dalle righe.
1: Perché non c'eri quando Albertino ha visto quando io ho esultato sul gol dell'Italia a casa della.
0: Casa
1: di tua figlia, sì.
0: Perché non l'ha detto?
4: Avendola lasciata così sospesa,
0: chissà,
4: aveva fatto intendere.
0: Sì.
4: A casa
0: chissà che a casa di
4: della
0: chi?
4: Meloni, se all'improvviso.
0: Vabbè. Catanzaro. Sotps anziché stop sulla segnaletica stradale. Sotp anziché stop sulla segnaletica stradale. L'errore viene corretto nella notte. Ignoti i responsabili. Beh, degli operai che hanno sbagliato. Sotp. Roma, casa alloggiata collegata abusivamente alla rete elettrica, rubati 150.000 euro di corrente, arrestato un 49enne.
2: Pensa un po', bravo.
0: Ti devi vergognare.
2: Esatto.
0: Ma insomma. Brescia, lanciano transenne in mezzo alla strada, fermati dagli agenti, si definiscono dignitosamente brilli.
3: Ci sta.
0: Ma dignitosamente brillo non era,
3: era
0: una citazione.
3: Citazione di quel famoso interrogatorio di un giorno in pretura.
0: Pensa a te.
3: Di quel
0: pazzo. Gli emuli, emulare non, esempi negativi.
3: Non è un bel esempio.
0: Genova, al raduno degli alpini un uomo si presenta con una barretta energetica molto particolare, un salame di 70 centimetri. Quindi non era una barretta.
3: No, ma che titolo è?
0: No, perché
3: simpatico.
0: Vabbè. L'ultima notizia da
1: Berlino.
0: Berlino!
4: Veramente! Che culo!
0: Uomo sotto effetto di sostanze chiama i soccorsi perché non riusciva a smettere di ridere. I paramedici sono arrivati. Dopo 2 minuti ridevano tutti insieme.
4: Quindi prende la risatina.
0: Alt. Bravo. Esultanza o esultazione. Entrambe le forme sono corrette, ma esultanza è quella di uso comune e corrente per indicare grandi gioie e tripudio. Esultazione è una variante letteraria spesso considerata rara, arcaica o formale, che coincide nel significato con la prima. Quindi tutto sommato non sono poi così somaro. M2O. Play with us.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il Play With Us è un gioco bellissimo perché non devi fare niente, devi solo sperare, mandare un messaggio e sperare.
3: Sì, ma chi?
2: Eh?
3: Yeah, ma chi? Chi?
2: Sperare di essere scelto tra i tanti che mandano un messaggio al 342-6543210.
3: E chi? Chi?
2: E lui è stato scelto.
3: Chi? Chi?
2: Lui è di Cologne, in provincia di Brescia.
3: Sì.
2: Chi? È un disegnatore meccanico. E si aggiudica due biglietti per la serata 1212 Celebration, live sul palco di Party Like a DJ con i grandi artisti della storia e della nuova scena del rap. Domani, domenica 7 giugno 2026, a partire dalle ore 18, Arco della Pace Milano. Il vincitore è Walter da Cologne, Brescia!

0: Breha, pronto?
1: Ciao Albe.
0: Oh, Gnaro.
1: Ciao Albe, ciao Gnaro.
0: Gnaro.
1: Ti ascolto sempre.
0: Senti, Gnaro, se lo vogliamo tradurre, Walter, se volessimo tradurre Gnaro per chi non è, insomma, della Lombardia, magari.
1: Non è della Lombardia, vuol dire ragazzino.
0: Ragazzino.
1: Dico a te, Albertino, sei un Gnaro.
0: Magari. Però si dice, anche tra adulti, no, Gnaro?
1: Tra adulti, sì.
0: Sì.
1: Scherzosamente.
0: È un po' come dire, oh ragazzi, così, cioè un po' quel senso là. Come stai, Walter? Tutto bene?
1: Benissimo, grazie. Che sorpresa pazzesca.
0: Sei contento di questi due biglietti? Ti piace
1: moltissimo.
0: Il rap?
1: Sì, tantissimo.
0: Bene.

0: Allora sarà una
1: sono
0: serata.
1: contento,
0: Sarà una
1: sono un
0: serata.
1: grande fan vostro,
0: Grazie.
1: Prima di tutto. Grazie a voi.
0: Più mio che di Fargetta, giusto?
1: Più di Albe, ma il secondo posto è Bernardo.
0: Ah, secondo, l'importante è che sia secondo, è più mio.
1: Al secondo staccato posto. Un pochettino.
0: Mi spiace, vedi, sei contento? Sì, sono contento. Grazie. Tu sei secondo.
1: Ciao Mario.
0: Ciao, Gnarro. Va bene, Walter. Ciao, allora ci vediamo domenica 7 giugno, Arco della Pace.
1: Grazie mille, Albe. Grazie,
0: grazie a te, Walter. Buona serata. Ciao.

0: Bad Bunny, che è veramente alzato il livello della musica latina in tutto il mondo, è diventato l'artista più ascoltato del pianeta e credo che non ci siano dei precedenti, no?
1: No.
0: Bravissimo. Bad Bunny che arriverà col suo tour molto... Come lo vogliamo definire il suo tour? Pieno di piante, quindi è bucolico? Come lo vogliamo definire?
1: In un certo senso sì.
0: È molto...
1: È green, vero.
0: Parecchio green. È bella l'idea di... In un momento in cui tutti fanno la gara a chi ha più tecnologia, LED wall sul palco, lui invece ha scelto le piante, ha scelto la casetta, che è una casa tipica di Puerto Rico, dove in alcuni momenti del concerto lui è circondato da ballerini, comparse, amici che fanno festa insieme a lui.
1: È incredibile, perché una volta c'era la casetta in Canada.
0: Adesso c'è la casetta di Bad Bunny di Puerto Rico.
1: È vero.
0: Bravo, sì. Bravo. Mi viene da esclamare, come diceva il mio amico Daniele Milani, fibbia di Puerto Rico.
1: Adesso spiega chi è Daniele Milani.
0: Daniele Milani è stata una delle prime voci di Radio DJ. Che poi ha lasciato la radio per continuare a fare la professione dello speaker. Lo speaker quindi è una voce, ed è una delle voci più importanti di tantissime pubblicità che sentiamo e che vediamo in TV o ormai su tutti
1: tipo,
0: i media.
1: Tipo quella delle Last Ketchup con una serie
0: che nessuno ha visto, tra
2: l'altro. No, cioè, ve lo dico io.
0: Ma dov'è? Ma dove l'hai vista?
2: Forse la sogno di notte.
0: L'hai sognata. Vabbè, aspettando Bad Bunny, ci fermiamo. Tra poco ritorna la musica di M2O.

sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre. I'm Bulletproof.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: All weekend hit. Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
3: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
5: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
7: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
8: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
10: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
14: Amore, è fatta.
15: Che cosa?
14: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
15: Sì, vabbè, ma non esiste.
14: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
16: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
17: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
18: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: every day.
1: I gotta say,
2: la mia squadra sa che resta qui mia. Milano e bubu.

0: Out of Blue, la canzone di Shiva di qualche anno fa, che ovviamente si ispira a un classico della musica dance prodotta in Italia, e cioè a Blue degli Eiffel 65. Questa Out of Blue invece è del 2020, quindi anche le giovani generazioni che ascoltano magari tanto i trapper come Shiva hanno imparato poi, grazie a questo brano, a conoscere anche Blue degli Eiffel 65.
1: Hit stramondiale.
2: A proposito di auto, oggi è l'ultimo giorno disponibile per cambiare le gomme da invernali a estive.
3: Fantastico.
2: Da domani è multa. No, così un piccolo promemoria.
1: Io non ho prenotato.
2: Per chi non l'avesse fatto, non so se voi lo avete fatto.
0: Pensavo che fosse l'ultimo giorno per cambiare le gomme da masticare.
2: No, gomme da auto.
3: Io ancora non le ho cambiate, mi sa che
0: io nemmeno.
3: Domani mattina mi tocca allora.
2: No, no, stasera alle 7:15.
3: Sì.
0: Domani vabbè, venerdì.
3: Sì.
2: Stasera.
0: Ma
2: domani è sabato.
0: Domani è l'ultimo giorno, però hai qualche giorno.
2: No, oggi è l'ultimo giorno, 15 di maggio, oggi è venerdì.
0: Ma poi hai qualche giorno disponibile.
2: Beh, mi informo.
0: Penso di sì.
2: Però affrettare.
0: Sì, oltre il limite,
2: Shorte le cambierai.
0: Ma
2: le
0: a parte che domani, scusate, perché dall'inverno si passa all'estate,
3: esatto.
0: No?
3: Esatto.
0: Ma siccome oggi in venerdì e questo weekend hanno freddo inverno.
3: Bravo.
0: Penso che ci sia un po' di tolleranza.
1: Esatto.
0: Soprattutto un po' di sicurezza, perché cioè al di là della tolleranza la multa va bene, ma se la gomma è pericolosa per la temperatura
2: è alta, la temperatura comunque
0: guarda, io ho il grip
1: cioè non è che puoi parlare con gente che organizza.
2: Fa il cambio gomme a metà strada Albertino, se parte con
1: ma
2: il sole
1: bisogna vedere se ha le gomme di ricambio o le ha lasciate in deposito da qualche parte.
0: Certo,
1: è giusto.
0: Puoi andare a prendere le gomme in deposito adesso per favore. Allora, Eiffel 65 secondo voi hanno una tribute band? Non credo.
2: Sarebbero tributabili secondo me, anche come look, no? Molto riconoscibile. Potrebbero essere tre tributabili.
1: Magari no, però tante canzoni le cantano le tribute band.
2: Sì, questo è vero.
0: Le tribute band si specializzano in un artista.
2: Sì, Pink Floyd, Queen, Vasco, Battisti, gli Abba, i Beatles, no? Quante
1: Battisti,
2: ne vediamo?
1: Battista a testa contro muro.
2: Esatto.
0: È bella, sempre bella questa.
2: È un po' che non la tirami fuori.
0: Scusa, quindi allora diciamo che avere una tribute band per un artista è sinonimo di...
2: Sei arrivato. È un po' come avere l'imitazione per un attore, per un personaggio.
0: Sì. Per i DJ non c'è ancora.
2: Ce n'è un paio di tribute DJ.
0: Ma non sono proprio tribute.
2: C'è Gigi l'altro, sì, che è quello che fa Gigi D'Agostino ed è identico. E
0: sì,
2: poi ci sono...
0: Io l'ho conosciuto.
2: È vero, è simpatico. E poi ci sono i Daft Punk finti che ospitammo anche, ti ricordi, qua in radio.
0: E il Fargetta finto non c'è.
2: Ma infatti sarebbe lì, no, visto che...
1: Io non l'ho visto ancora.
2: Visto che le tribute band pare che lavorino tantissimo guadagnando cifre spropositate, sarebbe ora anche di trovare dei tribute DJ, no?
1: Beh, potrebbero fare la tribute del DJ Time, magari.
2: Ad esempio.
3: Sì. Può essere. Ma l'hanno già fatta.
0: Chi? Sì, beh, non è dichiarata.
2: No,
0: ma...
2: questa, sì.
0: Tre punti per ciò.
2: Cioè, era una zingatina.
0: Dai, diciamo che ci sono un sacco di feste anni 90 che penso che sia abbastanza chiaro che siano. Cioè, voglio dire, adesso io non voglio.
1: Sì, giusto.
3: No, certo.
0: Per carità, tutti hanno il diritto di lavorare. Sono felice che tutti stiano andando bene, però. Insomma,
2: tribute band.
0: Va bene, allora siamo arrivati a proposito di anni 90. Sentite qua.

0: Era l'M2Old delle 18.30 di questo venerdì 15 maggio. Era una canzone di Corona, ma non era solo una canzone di Corona. Era anche il modo in cui mi chiamavo un mio amico, e cioè Baby Baby.
1: Sponsored by Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.

0: musica con M2O. Questa canzone è proprio una hit di questa radio. Si intitola Sei Maiei.
1: Alberto!
0: Non è vero, non è vero.
1: This is my favorite song.
0: Do you like it?
1: Yes.
0: Wow,
1: yes,
0: it's a beautiful song. Yes. I think it's one of the best in this period.
1: Yes.
0: That we are promoting, playing in our
1: DJ set.
0: Radio station.
1: Yes. This is my favorite song.
0: Vabbè. Ma sei sicuro che hai studiato?
1: Of course.
0: Perché c'era l'obbligo di studiare un po' di inglese questa settimana. Non mi sembra che tu abbia cambiato frase. Era The Bosa con Magnetic su M2O.
2: La musica del momento.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
4: E le focaccine ai piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
6: Fiorentini.
7: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
8: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
14: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
13: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
15: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere!
17: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
20: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
21: One Express, anche entro le 12.
22: Gold Espresso, ore 12.
21: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
23: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
24: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. Benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
25: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
26: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. In Sagittario troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
27: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuta o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
26: E ora passiamo al canto.

every day. Emmy Duo suona così. Emmy

0: Mike Posner, che un po' di anni fa faceva il trasgressivo e aveva fatto sta canzone chiamandola I Took a Pill in Ibiza. Adesso è diventato un bravo ragazzo e l'ha rifatta I Went Back to Ibiza. Ha cambiato il testo, la canzone è sempre la stessa. Sono tornato a Ibiza ma adesso sono sobrio. Non lo so se è vero comunque. Non è uno di quelli che salgono sui voli Ryanair la mattina già ubriachi?
1: Lo era forse.
0: Lo era
1: in passato, magari.
0: Colleghiamoci subito con l'aeroporto di Palma de Mallorca, dove il nostro inviato al gate

0: numero 7, proprio dalla Ryanair, in questo momento sta monitorando se i bar alla mattina presto sono aperti o chiusi. Mi senti, Free Drink, ci sei?
1: Buongiorno.
2: Free Drink è bella.
1: I bar sono aperti al mattino agli aeroporti, ovviamente dalle 6 servono colazioni, servono di tutto, ovviamente è giusto che siano aperti. Il problema è che negli aeroporti si servono anche gli alcolici, no? Le birre, super alcolici, già dall'apertura dei bar al primo mattino. Ed è lo stesso CEO di Ryanair, che si chiama Michael O'Leary, a chiedere agli aeroporti se per favore, almeno negli orari mattutini, possono non servire più alcolici, perché ha detto che, ascoltate bene, almeno un aereo al giorno nel mondo viene non dirottato, ma deve fronteggiare problemi dovuti a passeggeri alterati dall'alcol, che salgono sull'aereo già ubriachi al mattino. Lui vorrebbe che questo non accadesse più, vietando l'alcol dagli aeroporti nell'orario mattutino, quantomeno.
0: Al pomeriggio invece?
1: Il pomeriggio invece non rientra nel suo, lui dice almeno alla mattina servirlo, perché magari durante la giornata si gestisce un po' meglio, però al mattino almeno quello.
3: Comunque,
1: di evitarlo.
3: Io li capisco, perché non è bello salire sull'aereo la mattina e ruttare subito in faccia a tutti. Questo
0: Non è un problema solo di rutti, ma anche di comportamenti. Quindi cosa consiglia? Di prendere delle droghe?
1: No, ti pippare tantissimo prima di salire in aereo? Propone di non vendere più gli alcolici al mattino negli aeroporti. Vabbè. Per far partire almeno i voli del mattino, che poi sono quelli che determinano i ritardi in tutta la giornata, in condizioni di sicurezza.
0: Ok, quindi queste persone fanno colazione col gin tonic, mi sembra di capire.
1: Di solito accade così.
0: Complimenti.
3: Ma poi più che altro che quando l'aereo sta decolla, poi non riesce a trattenere, lì di solito si vomita.
0: Non sono mai partito ubriaco alla mattina.
1: I problemi di molestie sono anche questi.
0: Va bene, grazie, ci riprendiamo la linea. Adesso una piccola anticipazione di quello che accadrà questa sera e domenica dalle 11 a mezzanotte nella puntata nuova di Dance Revolution.

puntata di questo weekend di Dance Revolution. Per l'intera puntata io e Shorty vi aspettiamo 11 mezzanotte su M2O.

0: dice la Ginger.
1: Eccomi, allora che cosa resterà? Abbiamo appena ascoltato Albertino Everyday, un programma dove Shorty più prende punti e più passa bene il weekend.
2: Sì.
1: La vera ricchezza è essere giovani e avere il tempo davanti a te. Ma come ha ricordato giustamente Mario, attenzione perché il tempo vola.
0: Hai fatto bene a ricordarlo.
2: Giusto.
1: Alba oggi ha sbagliato chiamando Shakira Shapira, sì. Ma lo ha fatto apposta per testare l'attenzione dei nostri ascoltatori.
0: Brava, brava.
1: La finale dei mondiali di calcio quest'anno si giocherà il 19 luglio. Compleanno di Mario Fargetta, ma lui non guarderà i mondiali perché è ancora molto deluso. A Serie è tornato di moda per una pubblicità famosa che sta passando in TV, ma questo solo nella testa di Mario.
3: Solo nella televisione di Mario.
2: Forse l'ho sognata, mi sa.
1: Davide Rizzi oggi è arrivato con la tunica e non con la toga per una nuova rubrica nata oggi e morta domani.
0: Sì.
1: Miaro vuol dire ragazzo e Albertino lo è.
0: Sì, magari.
1: Ryanair, attraverso il suo inviato Free Drink, ci fa sapere che è vietato bere alcolici la mattina a fronte di droghe. Sarà vero?
3: No, questa è la proposta dell'amministratore delegato. Poi
1: rifacciamo gli auguri a Simona che oggi compie gli anni.
0: Auguri!
1: E anche alla mia amica Daniela.
0: Auguri anche alla mia amica Daniela.
1: Perfetto, buon weekend a tutti.
0: Grazie. Ci sentiamo lunedì prossimo, saremo qui di nuovo dalle 5 alle 7, come tutti i giorni, dalle magiche frequenze di M2O.

0: Tweet. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: In FM Lab su M2O.it.
4: Siamo già arrivati alle ore 19. Buon weekend! È l'inizio, l'inizio. Grazie, capostazione Alba, linea arrivata.
5: Yeah. Matteo, sì. Ma dove sei?
4: Sono qua.
5: Sono le 19.
4: Sono qua.

0: No, dai. E John Martin in onda su M2O. Anywhere for you. È una canzone molto molto bella. Potremmo anche dire una canzone d'amore per chi ha l'amore verso il weekend, magari verso queste due giornate, possibilmente due giornate, perché c'è chi ne fa solamente una. Due giornate di riposo. John Martin, terza canzone del Non Stop in onda su M2O. Abbiamo aperto.
1: Sì, sì, no, scusa.
0: Cosa?
1: Scusami, c'ero prima io. C'ero
0: no,
1: prima c'ero io.
0: No, perfetto, c'ero io.
1: Grazie, non voglio essere scortese,
0: non
1: ma
0: capito,
1: c'ero prima
0: ma
1: io.
0: C'ero io, no?
1: Un prosecco extra live per me.
0: Prosecco.
1: Grazie, vado Biadene ovviamente.
0: Certo.
1: Tu, Mattei, cosa prendi?
0: Mattia, io prendo il mio solito latte e menta, ma mi sei passato davanti. Vabbè. Novità in arrivo.
2: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of

0: quello in console è Calvin Harris?
1: Sì.
2: Ok, grazie. Volevo avere la conferma perché sono un po' distante. Ecco, adesso mi sono riavvicinato nella console. Satisfy. Vedi che alla fine potrebbe essere un augurio per queste due giornate di weekend che abbiamo davanti a noi. E lui è Calvin Harris. Qui, in questa parte, sembra un po' Enola Gay, vero? C'è qualche richiamo musicale. Era l'M2 Hot.

0: anche noi in Italia siamo grandi fan di Ed Sheeran. Qua lo sentiamo in Azizam di qualche mese fa, un annetto fa, un paio d'anni fa, insomma nel passato. Ma lo sguardo verso il futuro per lui vede una bellissima collaborazione e anche una bellissima amicizia di cui ha fatto testimonianza con dei video con Martin Garrix. E non vediamo l'ora di farveli ascoltare.
1: Sabrina, Madonna.
0: Allora riapriamo il bar. E allora?

0: La musica di M2O, venerdì 19:20 minuti. Salutiamo l'ascoltatore Daniele Serranda, noto architetto della zona del centro d'Italia. Sai perché Daniele Serranda, senti?
1: Sì? Bar aperto, okay. Buonasera Mattei.
0: Grazie Daniele. Effettivamente non avevamo dato la testimonianza dell'apertura della Serranda. Quindi ora Serrande aperte, ragazzi.
2: Ciao Mattei.
0: Salve. Sì, mi dica.
2: Stasera seratona,
0: tipo
2: burraco e divano.
0: Mamma mia, ma come
2: mamma
0: mai?
2: Mamma mia, sembra novembre.
0: Ah, brutto tempo, mannaggia. Cosa possiamo consigliare a questa ragazza per passare una serata con la pioggia? Io un'idea ce l'ho. No, non è quello che pensi.
3: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
4: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
9: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
11: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
12: Alcuni sono fatti per stare insieme.
11: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
13: Questo killer non sbaglia mai.
11: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
14: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
15: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
16: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
17: Scegli anche tu Gran Vision Plus, due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
18: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
19: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
20: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
21: E i consumi?
20: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
21: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
22: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra, a sud, bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento.

0: Abbiamo messo questa canzone in onda per farvi fare, sia noi qua negli studi della radio e voi da caso in macchina, una danza per sconfiggere questo brutto tempo che a quanto pare c'è in gran parte dell'Italia. Poi stanno per arrivare le previsioni meteo tra poco, dopo l'appuntamento delle news. Nel frattempo,
1: per chi ha l'umore a terra,
0: sì,
1: cosa consigli?
0: Ah, io?
1: Ciao Andrea.
0: Ciao. Ciao Ale, sei già a posto, sei nel posto giusto. Tra l'altro sta arrivando un M2 Old pazzesco. Loro sono dei DJ con base Nord Italia, tra Brescia e Milano. Siamo nella fine degli anni 80, inizio degli anni 90, e erano anche stati quasi catturati dall'FBI. Poi però si sono salvati, era tutto un progetto. Questo era l'indizio. Lo sentiremo tra poco, prima ci sono gli ultimi aggiornamenti con le news. M2O
2: DJ Station. È del padovano Gianluca Benedetti il primo dei cinque corpi identificati da sub-italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Operazioni di recupero interrotte a causa del maltempo riprenderanno domani. Sulla vicenda la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Gli Stati Uniti potrebbero intervenire di nuovo in Iran per fare un po' di pulizie. A dirlo è ovviamente Donald Trump di rientro dalla Cina sull'Air Force One. Il presidente americano apre però un accordo che preveda lo stop al nucleare iraniano per 20 anni. Taranto ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto. Il 15enne accusato di aver sferrato le coltellate fatali che hanno ucciso il 35enne maliano Bakary Sacco. Il ragazzo sostiene di avere difeso gli amici. Tennis, niente da fare per Luciano Darder. In finale a Roma va Casper Ruud. Il norvegese, al termine di un match interrotto quasi due ore per la pioggia, si è imposto in due set 6-1-6-1. Appena iniziata l'altra semifinale, quella tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Adesso le previsioni del tempo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nella mattinata di domani avremo ancora piogge frequenti, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. Tendenza a un lento miglioramento con il passare delle ore, ma con piogge ancora possibili al nord-est e al centro-sud. Le previsioni del meteo.it su M2 ritornano domani mattina.

0: baby.
1: Ehi, hey, ciao, anche tu qua. Come va? Tutto bene?
0: Bello questo posto, vero? Come si parlava nel passato, fine anni 80, inizio anni 90, anche le serie televisive, le pubblicità, le radio, il cinema. Era tutto molto più acceso, molto più pazzo, probabilmente, a sentirlo adesso.
1: Ehi, ma che buono, ma come va?
0: Un po' così, un po' Allegrotti. E allora questo sound arriva proprio da lì, siamo con gli FBI Project, Marco Fratti con Radu Presti, Roberto Intrallazzi, bella Roby, era Let's Go, l'appuntamento M2 Old che tornerà con noi in onda anche nella prossima ora, in diretta su M2O.
2: Sponsored by Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.

0: tantissimo, era 4 anni fa più o meno, e l'abbiamo risentita questa sera su M2O.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head don't. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
4: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
5: My Movies presenta.
6: Inizia dicendomi perché sei qui.
7: Mi serve un vestito.
6: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
7: Non sapevo dove altro andare.
5: Il premio Oscar Anne Hathaway.
7: Non volevo tagliarti fuori,
6: ma lo hai fatto.
7: Non puoi odiarmi davvero.
6: Oh sì che posso.
5: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
7: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
5: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
10: Amore, è fatta.
11: Che cosa?
10: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
11: Sì, vabbè, ma non esiste.
10: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900€, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
12: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato

0: latte ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
4: One Express, anche entro le 12.
5: Gold Espresso, ore 12.
4: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
6: La senti?
7: Nen.
6: È la calma di chi conosce le sue bollette.
7: Nen.
6: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: every day. M2O suona così.
1: You're listening to M2O DJ Station.

0: This is Runaway, Lady Gaga, Dirty, in onda su M2O, 19:51 minuti, siamo in onda in diretta in questo inizio di weekend, l'inizio del fine settimana per quelle persone che ovviamente hanno già smesso la loro giornata lavorativa. Voglio fare questa roulette russa, sentiamo un po' questo messaggio vocale. Rischio? Me la rischio? Sentiamo?
1: From M2O,
0: sì,
1: to Casalvecchio di Puglia,
0: sì.
1: Mister Andrea Mattei, DJ.
0: Grazie, grazie, grazie. Michele, da Casalvecchio di Puglia, che una volta, se non ricordo male, se sei tu, è venuto a prendermi con una macchina della polizia municipale per scortarmi dalla stazione, per fare una serata con le parti. Ricordo molto bene. Per l'ascoltatrice di prima che invece aveva chiesto, ma ragazzi, ma scusami, se per chi è depresso che cosa bisogna fare? C'è un ascoltatore che ha suggerito la regola dei 7 minuti, che voglio condividere perché probabilmente potrà aiutare qualcuno. Se tu provi a stare 7 minuti per terra, disteso, sul pavimento, vedrai che andrà meglio. Cioè, è proprio scientificamente... dimostrato che rilassa tutto il corpo, i nervi soprattutto. Io ho provato una volta, sono arrivato a 4 minuti, poi mi sono un po' rotto le scatole, però credo che appunto funzioni, perché i benefici si sono sentiti quasi già dal secondo minuto. Quindi provaci, prova. Avete sentito quello che ha detto Biagio Antonacci recentemente? Ha fatto una dichiarazione a Biagio Antonacci, ha detto che le amicizie vere non sono quelle con lo scambio di messaggi, ma la vera amicizia è quando tu vai a casa di una persona, citofoni a quella persona perché la vuoi vedere. Ammazza, quanta emozione! Anche! Che bella Iris! Insieme a te! Esatto! Citofonare a casa delle persone, degli amici, era una cosa che facevamo da ragazzini. Adesso non si fa più, diciamo che dallo squilletto scendi non si fa più, ma in un'epoca preistorica con i dinosauri ancora in vita, noi lo facevamo. Citofonavamo a casa degli amici per scendere, avevamo un orario ben preciso che ci eravamo dati precedentemente e loro scendevano proprio a quell'orario quando tu citofonavi ed eri a casa, sotto casa loro. C'è una cosa, un'altra cosa che possiamo mettere nella lista delle cose che hai fatto tanto tempo fa e che adesso non fai più? Fammelo sapere, 342 654 3210.

con Ellie Du nella playlist di M2O. Stanno venendo fuori delle cose meravigliose che probabilmente hai smesso di ricordare. Nancy scrive: sono Nancy e prima ci scrivevamo delle bellissime lettere a mano. C'erano gli amici e le amiche di penna.

0: nella nostra playlist. Ti faccio sentire questo messaggio vocale bellissimo.
1: Ovviamente Mattei.
0: Cosa?
1: Il citofono era anche una cosa meravigliosa, no?
0: Cioè?
1: Perché speravi sempre che ci fosse o la migliore amica o qualche sorpresa,
0: qualche
1: no?
0: Tipo, qualche
1: ragazzo che ti piaceva in quel momento che ti venisse a chiamare a sorpresa.
0: Vedi?
1: Io a questo giro ho sostituito il citofono con l'aereo, sono andata a trovare la mia migliore amica che per lavoro vive in Olanda.
0: Dai, sei andata lì, hai citofonato e hai detto: sorpresa, la tua migliore amica è qua. Ha gradito? Immagino di sì. Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
2: No.
0: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto, che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito, trovate tutte le info su m2o.it.
3: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Avvisiamo la gentilissima clientela che siamo alle 8:02. Let's go to the weekend. In onda su M2O con Mattei possiamo ripartire, c'è la musica italiana in versione remix.
3: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

disco. No panic, please. You are in disco. 8 e 11 minuti, buonasera, siamo in onda, siamo in diretta su M2O con Andrea Mattei fino alle ore 21, non lo so, magari qualche minuto prima. Facciamo 20 e 58, vediamo. Stiamo parlando delle cose che facevi una volta e che ora non fai più, partiti da Biagio Antonacci, che ha detto prima si citofonava, cioè devi citofonare a una persona se vuoi bene a qualcuno, vero? Mi sa di sì. Tra pochi messaggi, ora arriva Kygo.

Farolfi con You On You nella playlist di M2O anche questa sera per portarti verso il weekend. Viaggio Antonacci ha detto: se vuoi bene a una persona non gli devi mandare un messaggio, vai a casa sua ai citofoni. Oh, e allora da là siamo passati alle cose che si facevano anni fa e che adesso non fai più.

0: stai cantando Chase the Sun? Cioè, ti è venuta in mente? Ma ovvio, la melodia è quella lì dei Planet Funk, ma la canzone è di Alok, DJ brasiliano ma sempre in giro per il mondo. La voce è di Bibi Rexha, Deep in Your Love. Quindi nostalgia.
1: Io ho tantissima nostalgia.
0: Di cosa? Di quando il mondo era l'Ark e noi eravamo Noè?
1: Delle cartoline, no, non so per quale motivo, ma lo
0: belle.
1: Scrivere.
0: Sì.
1: E passare quell'oretta a scrivere le cartoline e
0: mamma
1: la bellezza
0: mia.
1: Poi di riceverle per me è manca tanto, sì sì.
0: Vero, e anche lo sforzo di trovare una frase che sia in più di tanti cari saluti.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
6: Cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
8: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
9: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
10: Sherlock Holmes, James Moriarty.
9: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
11: L'unico modo per uscire è insieme.
9: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
12: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
13: E se devi trasformare

0: Il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
1: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
7: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: Jonel, sei in onda su M2 alle 8:31 minuti. Nella nostra playlist sta per arrivare un grandissimo momento molto atteso, quello con l'M2 Old, canzone storica del passato. E qua siamo nel nord Italia, nella zona di Padova, insomma in quella zona là. Nel frattempo Biagio Antonacci ha detto che devi citofonare una persona se davvero vuoi dimostrare il tuo bene a quella persona. Però delle volte delle sorprese non è che sono proprio, cioè dipende poi dal momento. Anche se può capitare una cosa tipo... Chi è?
1: C'è Gigi?
0: No. E la cremeria? Ma dovevi continuare?

0: Metà degli anni 90, tra il 94 e il 95, queste canzoni erano in tutte le classifiche. Era l'M2 Old.
1: Mangia Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.

0: Scusa, quindi così? Senza avvisare? Senza citofonare a Biagio Antonacci? È arrivato il Previdas a sorpresa, rigorosamente a sorpresa. Another Talk to You è la canzone con la quale oggi giochiamo al Previdas. E arrivano i regali.
1: M2O
2: Play with us.
1: Play with us.
0: Gadget, gadget, gadget. Pieni di gente sotto la sede della nostra radio che protesta con dei cartelli con scritto Daci Gadget, perché questo è il premio del Previdas: t-shirt, cappellino, portapasse e stickers tutto griffato M2O. Chi sei?
3: Previdas!
0: Sì.
3: Gianni e Merida Grottaglie!
0: Beh, salutateci la Puglia e il Previdas è per voi!
2: M2O.
4: You make me feel alive again.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in

0: negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto.

0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde, prenditi un robot sun seeker. Vai su taglialui.it. I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
5: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: stai con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: bad, bad. Beh, beh,
1: no, è bad bad. Shiva, Geolier e Santana, che non sapeva di essere in questa canzone. Ma come Santana? Senti? Eccola!
2: Maria, Maria!
1: La parte musicale, la base, ha un chiaro riferimento a questa canzone di tanto tempo fa. In onda M2O stiamo parlando e commentando questa dichiarazione di Biagio Antonacci. Cosa ha detto? Ha detto: se vuoi bene a una persona, non devi mandargli un messaggio. Oh, e cosa devi fare? E lui ha risposto: devi andare a casa sua e citofonare, punto, senza avvisare. Devi andare lì, se vuoi bene, devi presentarti di persona.
0: Ma quanta...
2: Oh. Quanta vita c'è.
1: Biagio, dai.
2: Quanta vita insieme a te.
1: Ma scusa, se sono lontani...
2: Allora,
1: ma tutta?
2: Tu che non
1: è bella, è bella. È presa dall'M2Hit. Eccola. Comunque, Biagio Antonacci in parte ha perfettamente ragione, perché siamo troppo connessi a livello tecnologico e poco connessi a livello umano o comunque a livello personale. Certo, se possibile, c'è un sottinteso nella sua dichiarazione, se possibile tu vai sotto casa di quella persona e canti. E che io vorrei, proprio vorrei...
3: Vorrei cantare come Biagio Antonacci, vorrei pesare come Biagio Antonacci, firmare autografi alle fan.
1: Ma te la ricordi questa canzone? Simone Cristicchi di tanto tempo fa. Si citofonava tanto tempo fa, ci scambiavamo le lettere tra ragazzini. Magari ci eravamo visti una volta sola. Saluto Alice, la mia fidanzata di quando avevo 12 anni. Ci scrivevamo delle lettere strappalacrime.

0: Try your body. L'ascoltatore voleva dire che
1: Andrea si andava sotto casa, si ritovonava e si scappava.
0: Ma ovvio, ovvio che si scappava, ma si può fare anche adesso. Non lo vieta nessuno, cioè nel senso, non sei mica stato tu. Certo, se citofoni è uno dei RIS, quello poi scende con la polverina e sono guai, prende le impronte. Tra poco l'impronta di Vittoria Hyde, vi aspetto lunedì a partire dalle ore 19. Buon weekend!
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana a 2,99€ e melone retato coltivato in Italia a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Le nostre chiamate lunghe, è tutto un attendere prego, attendere prego.
4: E chiama uno.

0: Please su M2O, questa è la serata delle single ladies che faranno oh oh oh in pista alla ricerca di nuovi boyfriends, fidanzati o compagni, o solo per una mordi e fuggi. Chi lo sa, venerdì si presta alla grande. Buon weekend, buon fine settimana dalla Blondie Vittoria. Ah, chissà cosa combinerete stasera, eh?
1: M2 Hot

non è un déjà vu, neanche un déjà écouté, ma sembra, diciamo, una cosa che ci suona familiare. Dopo Waka Waka del 2010, Shakira è di nuovo la voce dei mondiali di calcio. Questa è la canzone ufficiale della FIFA World Cup 2026-2026. Con lei collabora il nigeriano Burna Boy, sempre un po' African style, mantenendo

Someone You Loved. In questo venerdì sera 21:15, molto riflessiva questa canzone. Pensa a una ex fidanzata, i bei momenti passati insieme. Però magari c'è chi è ancora fidanzato e stasera si farà una bella serata tipo sul divano, no? A mangiare una buona pizza. Friday è molto pizza, no? Fa molto pizza night and cinema.

0: ovviamente verrà a trovarci presto in Italia perché ci piace tanto. Nel remix di Rebuds è un personaggio inglese che sta insomma conquistando tutti. Cantante, attore, presentatore televisivo, multitasking, multitalent, questo non lo so, dobbiamo ancora appurarlo, ma la sua disciplina come cantante, gli diamo un bel voto, gli darei un bel 8, dai.
1: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
2: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione.

0: Produzione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
2: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
4: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto. Anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

2026. Io adoro questa DJ, DJing, perché she's a girl. È veramente anche lei poliedrica, multitasking, multitalent. Oltre ad essere amica di M2O, anche una giornalista italiana. Lavora per DJ Mag, quindi sa bene di cosa parla la sua materia. Il mondo della produzione, del DJing, come stare in console. Sicuramente se volete dei consigli, scrivetele. Sicuramente in direct vi risponderà, perché ormai così ci si scrive. Quando si ha una domanda non ci sono più filtri, no? Che un VIP sta sopra di noi. Possiamo scriverli, poi dobbiamo essere anche fortunati, eh? Magari non ci rispondono. Chi lo sa? Kika Leaf mi sembra una che risponde, però, eh.

0: it's a fact that people are still having sex. It's rather obvious, it's just what one expects. The evidence is all around that everyone in every town has had it one time or another in their life. At this very moment, people are still having sex in a downtown condo or street in the projects, although you can't see them.
1: La tour! People are still having sex. Alla mezza di ogni ora si fa un salto nel passato, diventiamo nostalgici. Riflettiamo anche sulla musica che trasmettiamo, perché la tour è un progetto che ha fatto veramente di un inno anche una riflessione, ma ironica. Nonostante gli allarmi sul sesso, AIDS, moralisti, genitori, people are still having sex. Era un modo per dire fatelo ma con coscienza. La tour People Are Still Having Sex, il nostro M2O. Sentite ancora un po', sentite un po' che magia.

Learn to say no. Impara a dire di no per preservarti, no? Parlavamo proprio l'altro giorno di essere un people pleaser, cioè voler accontentare tutti, ma non si può, ragazzi. A volte poi ci si va di mezzo, si hanno delle crisi, burnout. Quindi un po' di sano egoismo. Ve lo dice uno che ne soffre parecchio. Questa è la musica di M2O.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Arial 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita.

0: Trovi, non ci sono paragoni. Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

every day. Midwell suona con

bello questo finale acustico con lo slide di chitarra. Shiva Lazza, Sfera Basta, Mayday, la loro nuova canzone insieme. Un bel trio loro, eh? Qui su M2O pensavo proprio a un trio, a un gruppetto che magari di giovani, giovanissimi, che stanotte andranno a ballare. C'è spesso nel gruppo quello che balla benissimo e quello che fa fatica a sciogliersi anche davanti agli altri. E spesso si sente dire: dai, ma sciogliti, divertiti, e tu ti chiudi ancora di più, tranquillo, non sei solo. È molto più comune di quanto possiate credere. Anzi, potrebbe essere anche colpa della genetica addirittura. Uno studio pubblicato in questi giorni sostiene che alcune persone seguono naturalmente la musica, altre fanno più fatica e vivono la pista da ballo come una situazione imbarazzante, gli viene l'ansia, la prestazione, ansia della prestazione, eccetera eccetera. Basta in verità guardare come erano i nostri genitori. Se erano a bordo a chiacchierare, non gli fregava niente di ballare, allora vedete.

0: e te avete preso da loro, non è un problema, è colpa della genetica.
1: Più musica.

un'espressione molto bella. The other side, the grass is always greener on the other side. L'erba del vicino è sempre più verde. Ma dato che non viviamo più fuori, ma più sui social, Instagram, la vita di Instagram di un altro è sempre più verde, più bella. Ma non è così, eh? È tutta apparenza, perché la nostra vita, la nostra, è la più bella che viviamo. Ricordatevelo sempre. Su MDO, SZA, Justin.

0: That's the weekend. Sur la Médoire.
1: Que afa, hum, que afa, que fa, hum. Dai chi la soluzione a.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
7: Good evening everybody, Blondie still here, yahoo!
8: Pronta a celebrare con voi il weekend con la musica di M2O, tre non stop, let's go!
9: M2O

0: What a voice!
1: Che voce, Keisa Hathaway su M2, ultimo dei tre non stop. Buon venerdì sera a todos! Anche se alcuni di voi sono, diciamo, carbolettici, nel senso si sono addormentati, come Giorgio ci ha scritto: Vittoria, Friday e pizza night, tanta pizza e poi binge watching di serie TV. Cosa vuol dire binge watching? Fai anche tu l'inglese? Praticamente guardare una serie TV, finire una dopo l'altra.
2: M2 Hot, le hits di domani, the hits of tomorrow.

la vita, se dovessi scegliere tra film, cinema e musica, music all night long, come si dice. Questo è Lamb Too Hot di M2O, Martin Garrix, Ed Sheeran. Ah no, ho sbagliato. Calvin Harris.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Questa è impossibile sbagliarla. Another talk to you. Ragazzi, il nostro play with us di questo venerdì sera 15 maggio, ore 22:14. A chi andranno in regalo gli M2O Gadgets, gli M2O Gadgets t-shirt, cappellino, porta pass and stickers? Sono arrivati tanti messaggi al 342-654-3210, ma devo essere severa, solo una di voi o uno si porterà a casa tutto questo, ben di Dio, targato M2O, sentiamo.
3: Play with us da Fabio e Nadia, Cusano Milanino.
2: Quindi Fabio e Nadio è una persona sola? Scherzo, auguri, avete vinto.
0: M2O.

0: Vogue, Strap the Pose, Vogue, Vogue. Ci sta benissimo, difatti c'è lo zampino di Madonna qua. È proprio lei a cantare. Insieme a Sabrina Carpenter, duo pazzesco, Bring Your Love. Adesso però diamo spazio ai nostri amici ascoltatori, sentiamo.
1: Ciao Vittoria, Lorenzo da Milano, che bello, sono tornato prima all'allenamento, adesso cenetta ritmo M2O, ciao.
0: Vuol dire che devi mangiare veloce, ma velocissimo se è il ritmo di M2O.
2: M2O. Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
3: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: stai con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, 2 show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: Il 5 per 1000 non è matematica, è arte. Dai valore al talento che sorprende. Con Faccia Vista, l'arte parla anche attraverso l'autismo. Il talento c'è, basta sostenerlo. Firma il tuo 5 per 1000, vai su facciavista.com. Scopri, emozionati e dona. Facciavista.com, perché il 5 per 1000 non è solo un numero, è dare forma al talento autistico.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.

pazzerella. È importante crederci nella vita, però ci sono persone che scambiano la vita per una pazzerella. Però è bello, bello, bello anche curarsi, vestirsi come se dovessi sfilare, no? Perché no? Perché no? Perché la moda è anche giocare, giocare con la vita. E come ci si sente, no? Quando ci si sveglia, ci si veste spesso per chi ci tiene, riflette proprio il proprio mood, the mood. Io oggi, ad esempio, sono vestita di nero perché fuori piove. È l'unica cosa che mi viene in mente, vestirmi di nero. Non mi dà fantasia, la pioggia, il freddo. È tornato l'inverno, ragazzi, a Milano. Oh my god! Vogliamo per favore scaldarci con un bel M2O. È sempre bello andare nel passato. Dove dai Public Enemy, Higa.

0: po' di Afro House. I BPM sono 122 al minuto. Vi interessava questo dato?
1: No, era molto tecnico.
0: Era tecnico, però dai, intanto facciamo vedere che le cose le sappiamo.
2: A seconda nuova entrata.
3: DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
5: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
4: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
6: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Questa è la via.
4: Dal 20 maggio al cinema.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026.
8: I know I should sleep, but the voices in my head don't.
3: L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it

nostro inno stasera, You Rock My World. Ci piace. Tra l'altro Michael Jackson, uno ci pensa, no? Ha suonato ovunque, ovunque, in tutti, tutto il mondo, ok? E uno pensa magari sicuramente avrà suonato anche a Las Vegas, come tanti altri artisti hanno suonato a Las Vegas con il loro show residency, come Elvis Presley e tanti altri, Jennifer Lopez, ultima. Però non è così, MJ non ha mai avuto una residency a Las Vegas, che oggi, 15 maggio del 1905, è nata e quindi compie today 121 anni. E veniva fondata la città, insomma, del peccato, lo sappiamo tutto, viene citato anche in Una notte dei leoni. What happens in Las Vegas stays in Las Vegas. Tutto quello che accade a Las Vegas rimane a Las Vegas. Magari anche un matrimonio fatto last minute da ubriachi. Ma anche quello è un falso mito, perché non ci si può sposare da ubriachi. Si può sposare ma non da ubriachi. Non è più valido, no? Cioè non sarebbe valido né lì sul momento né dopo. La città, insomma, famosa anche per casinò, luci, hotel giganteschi e notti folli. Oggi compie 121 anni, boys and girls. Io vorrei andarci presto perché voglio commettere un sacco di peccati, come se non li facessi mai, eh?

0: Bad, Elise Lee, Grow Temptation. Buon weekend a tutti dalla Blondie e non fate i bravi. Tanti peccati.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap in Italia.

meglio della musica da club tutti i venerdì dalle 11 a mezzanotte e la domenica in replica dalle magiche frequenze di MDO con Albertino, microfono, Shorty, regia e tanta musica nuova anche questo weekend. Venerdì 15 maggio, domenica 17 in replica. Cominciamo con tre canzoni nuove. La prima forse la conoscete già, però è una versione nuova, Green Velvet insieme a Medusa, Genesis, si intitola La La Land. Poi

Pure sottofondo. E abbiamo un'altra novità importante, visto che sono un po' il duo del momento. Gli Another sono tornati con 3D, I Like It. Poi Purple Disco Machine, anche lui è tornato con Disco Sherry, e Anish Kumar con Come On, Let's Get It. Dance Revolution.

0: Bowser, però nella versione remix un pochettino più spinta. Il remix è di Sumn. Noi ci fermiamo un attimo, tra poco ritorna Dance Revolution su M2O.
1: Dance Revolution, you better stay tuned.
2: Dance Revolution, that's right.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: My Movies presenta.
5: Inizia dicendomi perché sei qui.
6: Mi serve un vestito.
5: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
6: Non sapevo dove altro andare.
4: Il premio Oscar Anne Hathaway.
6: Non volevo tagliarti fuori,
5: ma lo hai fatto.
6: Non puoi odiarmi davvero.
5: Oh sì che posso.
4: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
6: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
4: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.

Ritorna Dance Revolution, siete su M2O, Albertino al microfono, Shorty in regia, mezz'ora davanti a noi, ancora un sacco di musica nuova. La seconda parte comincia così, con Alex One Juno, si intitola Hello, poi Asaph Michael con Reef Couple Montanita e Chris Lorenzo e

0: Fritz Lorenzo e Amo, qui c'è qualcosa degli anni 70, era Hotspur. Poi arriva Yuri con Contento, Firza con Fever e Mark Knight, James Hur con Batman.
1: Buscando una barca del ghetto, Costa Rica dammi di culo bene.

cambio por lo que ella. Así me gusta este movimiento.

0: questo weekend qui a Dance Revolution su M2O. Era il nuovo di Mark Knight e James Ure, si intitolava Batman. Abbiamo tre brani per chiudere questa settimana la puntata. La prima è Damn Girl di Johnny Bravo, Kid One e Chucky. Poi arriveranno Ento Dex e Carl Dutt con Testi e Clyde P, Tim Baresco, Bang! Bang! Bang! Bang.
1: Dance Revolution, tonight. Damn girl, I like the way you move.

0: lì, non lo capisco nemmeno io, per cui vi consiglio di andare sul nostro sito e lì troverete la playlist aggiornata. Per la puntata invece, per la possibilità di riascoltarla, c'è la puntata in reload sul sito di M2O oppure sulla nostra app che potete scaricare gratuitamente. Tra poco, se state ascoltando la puntata di venerdì, un'ora di Dance Revolution totalmente mixata. Subito dopo, alla una, guest mix Zamna Radio Show. Alle due, Jamie Jones. E alle tre, Circo Loco DJ set. Per gli amici della domenica, invece, adesso arriva Mo Black e il suo DJ set Afro House. Alla una, Defected. E alle due, c'è Glitterbox. Grazie Shorty, alla prossima settimana con Albertino. Dance Revolution su M2O.
1: Dance Revolution.
2: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends? Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Saremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito, trovate tutte le info su m2o.it.
3: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
10: M2O Cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: M2O Cinema.
16: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
17: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
16: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
18: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane

0: Protegge il vecchio.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
0: Questa è la via.
1: Dal 20 maggio al cinema.
2: M2O Cinema.
3: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: you on Dance Revolution. Dance Revolution. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.

0: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata.
0: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
2: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A. M2O.
3: The best electronic music.
4: You're listening to Dance With Us.
5: Best DJ.
6: To dance with us.
7: Be a part of the musical transformation.
8: Dance with us.
9: Move into the sound.
10: Please welcome
11: tonight
12: Zamna Radio Show.

0: Dance with us.
1: Dance with us.
2: Donut a 1 euro. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: You're listening to Dance With Us.
0: Dance With Us. Be a part of the musical transformation.

0: You were listening to Dance With Us with Dance With Us Guest Mix. Stay tuned. Next artist performing, Jamie Jones. Stay with us.
1: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Best electronic music. You're listening to Dance With Us.
3: Best DJ.
4: Dance With Us. Be a part of the musical transformation. Dance with us.
5: Move into the sound.
4: Please welcome
0: tonight, Jamie Jones.
6: Please stay where you are. This is a message for the collective consciousness. Brought to you by High Robot Radio.